0: Io però, vorrei anch'io cricchetto, sarebbe sensazionale.
1: Però, magari lui.
0: Vabbè. Anche Saetta comunque non è che
1: per carità stare, cioè, quindi avete capito, oggi spaziamo veramente con la mente al 393 7366 170, il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il personaggio dei cartoni che vorresti, anzi che avresti voluto come compagno di banco al 393-7366-170, la parola a voi.
1: Ci scrive lei, ben ritrovati carissimi, grazie.
0: Ben ritrovati. Grazie.
1: Buon pomeriggio anche a te. Io vorrei come vicino di banco a scuola Popeye, che sarebbe Braccio di Ferro.
0: Ok.
1: Però ti porta anche la merenda, tra l'altro.
0: Però ti porta solo spinaci come merenda.
1: Fai anche lo schizzinoso.
0: Ho capito, però ma dai, tutti i giorni dell'anno spinaci.
1: E allora abbiamo come vicino di banco sulla sinistra per lui Heidi.
0: Beh, ok.
1: Lei ti porta il formaggio.
0: Ah, sì, o anche le caprette.
1: No, le caprette non credo. Non mi pare.
0: Poi di costolette di agnello.
1: Non mi pare sia possibile. Sentiamo
2: loro. Monella.
0: Sì.
2: Noi vogliamo l'uomo ragno, così rubiamo il registro.
0: Bene.
1: Ma quello è che l'uomo ragno rapina le persone, perdonami.
0: No. No, lui prende il registro, così metti caso che c'è uno assente, ok? Non lo fanno scrivere dal professore.
1: Che è il Robin Hood delle assenze.
0: Esatto, sì. Volevo dirlo io, ma mi hai anticipato.
1: Va bene. Comunque anche Matteo ci scrive: buon pomeriggio a tutti. Intanto ci fa un complimento, dice: bellissimo tema del giorno.
0: Vabbè, adesso non esageriamo, non crogioliamoci in queste cose.
1: Bellissimo tema del giorno.
0: Perché dopo ci ritorna.
1: Sicuramente escluderei il Detective Conan.
0: Va bene.
1: Dovendo indagare ad ogni puntata su un omicidio, potrebbe essere un attimo diventare oggetto dell'indagine. Indagine, capito? Troppo pericoloso. Invece, vista la mia passione per le arti marziali, sarebbe ottimo il maestro Splinter. Da capire il regolamento scolastico sul fatto di avere un sorcio bipede in classe, ma se vale tutto, vale per il maestro Splinter. Matteo da Padova.
0: Ecco, per chi non conoscesse, per i pochi che non conoscono il maestro Splinter,
1: è il maestro delle tartarughe ninja.
0: Esattamente, che è un topolino ingigantito.
1: Non spiego chi sono le tartarughe ninja.
0: Le tartarughe ninja?
1: No, non lo spieghi.
0: Se no, dopo la facciamo in versione Super Quark.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Marracash e Guè, Casini, su Radio Belle Monella, il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco qui su Belle Monella.
1: Attenzione, ci è arrivata la segnalazione, dobbiamo spiegare anche le tartarughe ninja, sono quelle verdi. Basta,
0: ah, okay.
1: Sì, sì, no, giusto per capire quali sono. Sono quelle verdi con in un ciaco e fanno.
0: Okay, così, meno male che hai detto che sono in un ciaco, perché insomma nel mondo
1: spiegato tutto, no? Ci sono tartarughe verdi,
0: sono piene persone verdi, quindi insomma va bene così.
1: È così. Lorenzo ci scrive su questa nostra domanda importantissima, peraltro, perché guarda che cambia il vostro modo di approcciarvi alla scuola.
0: Attenzione che se vai avanti così potrebbero tornare i ministeri,
1: Dici?
0: Fai attenzione.
1: Mamma mia, per favore. Anche perché li pagavamo. Comunque mi metterei, dice Leonardo, assieme a Pollon.
0: Ok.
1: Perché anch'io sono un combinaguai. Ciao da Lorenzo.
0: E poi lei aveva il talco. Che non è. Ma comunque serve a darti l'allegria.
1: In ultima fila, come arrivi in quinta ora, guarda una cosa.
0: Ci vuole il fisico.
1: Lorenzo.
0: Così per citare
1: per
0: un filosofo.
1: Lorenzo.
0: Discotecaro.
1: Per favore, Lorenzo.
0: Ancora pochi minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco. Radio Bella e Monella.

0: Antonellone Venditti, non c'è Ria che comunque salutiamo, fra poco arriverà. Buona domenica
1: anche a te.
0: Però è martedì.
1: Anche a te, famiglia. Vabbè. Detto questo, amici, ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo proprio con Antonello Cerri.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: Cherry ci ha fatto ascoltare gli 883 con un Deca.
1: Vasco Rossi versus Avicii, Alba Levels.
0: E Loretta Goggi versus David Guetta con Maledetta Together Mashup.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry, adesso preparatevi, su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella.
0: Si gioca per regalarvi un'iscrizione gratuita alla quinta Treviso Urban Trail. Siamo con Centromarca Banca, 10 km di trail running urbano, venerdì 25 settembre, quindi venerdì prossimo, non questo, quello ancora dopo. Ritrovo alle ore 19, partenza alle ore 21, partenza e arrivo al Bastione San Marco, siamo a Mura di Treviso.
1: Ok, quindi amici, è molto semplice per aggiudicarvi questa iscrizione gratuita al 393-7366170. Al nostro via basterà mandare un messaggio scritto o vocale, dove però lo urlate, quindi se lo scrivete dovete scriverlo in maiuscolo,
0: in caps lock.
1: Vado io, ok?
0: Sì.
1: Molto semplice, quindi vado io al nostro via, capito? Gioco di parole.
0: Bella.
1: Al 393-7366170 dico 3,
0: dico 2,
1: dico 1, via!
2: Radio Bella e Monella.

0: 1992, Paolo Vallesi, La Forza della Vita. Su Radio Bella e Monella vi abbiamo dato la possibilità di avere un'iscrizione gratuita alla quinta Treviso Urban Trail Centro Marca Banca, di 10 km di trail running. Insomma, era molto semplice. Sì. Bastava urlare una cosa.
1: Venerdì 25 settembre, certo. Bastava urlare "vado io", ok, o scriverlo in maiuscolo.
0: È vero, magari in certe zone d'Italia dire velocemente certe cose potrebbe risultare altro. Beh, ma no, le parole erano "vado io".
1: Abbiamo la nostra.
2: Senti, vado io!
1: Vado io, okay. grazie. Qualcuno intorno a lui è svenuto, probabilmente.
2: Vado io.
1: Ho avuto molta paura lo stesso, anche se li avevo già ascoltati ed ero sicuro non ci fosse niente.
0: Però sai che magari alla fine ti sei perso una vibrazione.
1: Sì. È un attimo che si finisce immischiati in qualche nel penale.
0: Esatto. Quindi noi non ci vogliamo invischiare in queste cose qua, ma dobbiamo fare le congratulazioni a colui che si è aggiudicato questa bellissima iscrizione. Tuttavia non c'è ancora scritto.
1: No, Filippo ha scritto "vado io", tutto in maiuscolo, però non c'è ancora risposto. Filippo, hai anche visualizzato. Su. Altrimenti va al secondo. O la seconda, eh?
0: Esatto. Quindi insomma tenetevi pronti, sicuramente ci manderà. Congratulazioni, però sappiate che in caso dovessimo rimetterlo in palio è proprio per questa motivazione qui.
1: Filippo,
0: risponda.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la grande onda su Radio Belle Bonella chiude questa puntata con Andrea e Alvise. Sono quasi le 18, quindi bisogna andare via.
1: Abbiamo finito, quindi andiamo tutti a casa.
0: No,
1: giusto?
0: No, tu rimani fino alle 19 come
1: sempre. Rimango fino alle 19. Anche oggi?
0: Sì, da oggi.
1: Pensavo che ormai.
0: Da oggi e per sempre.
1: Per sempre, adesso.
0: Per sempre.
1: Un giorno o l'altro arriverà.
0: No, qualcosa. No. La signora con la faccia.
1: Qualcosa.
0: A domani, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Canto d'amore che apre quella che è la seconda ora, 8 minuti, anzi 9 per essere ufficiali, dopo le 13, Damiano Mentela Dall'An, qui su Belle Monella, dove quest'oggi andiamo un po' a parlare inizialmente di banconote, perché pare che ricambieranno nuovamente.
1: Già 9 milioni di europei hanno votato questo sondaggio. Fino al 21 di settembre si possono valutare le 10 proposte grafiche e l'eurovaluta, dicono che ci unisca molto. Vedo delle immagini di animaletti, di uccellini.
0: Sì, sono tipo gli uccellini. Sono belle, sono carine. Però perché c'è questa esigenza di cambiare? Quelle che ci sono adesso sono carine.
1: Ma qualcuno ci può rispondere? Perché bisogna cambiare la grafica delle banconote, oppure anche la carta,
0: magari,
1: la consistenza?
0: Magari per non facilitarne, ecco, il doppiaggio, no? Quando magari le falsificano, magari stanno facendo delle nuove ricerche per rendere questa cosa ancora più difficile.
1: Può essere, magari qualcuno ci può rispondere al 393 7366 170.

0: dei motivi principali di questo cambio, questa proposta di cambio delle banconote, pare sia appunto questa contraffazione, queste nuove tecnologie anticontraffazione.
1: C'è Federico che ci ha scritto, che dice: lo fanno per mettere in difficoltà il crimine organizzato, comunque chi fa nero in generale. Tutto il contante sporco in giro verrà ripulito illegalmente e finirà per riempire le banche.
0: Comunque sarà una banconota anche, pare, più resistente e sostenibile, più accessibile anche per le persone con dei problemi di vista.
1: È vero, perché avranno delle cose rialzate,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, e più, pare, rappresentativa per dare un'identità europea. Ci sono diverse proposte. C'è la proposta con i fiumi e gli uccelli, quindi dedicata alla natura. C'è la proposta per la cultura europea, quindi con i luoghi di cultura, personaggi europei, che ne so, magari su una banconota possono mettere il Duomo.
1: Io preferirei così.
0: Ma però erano carine quelle che abbiamo visto con gli uccelli.
1: Sì, è vero.
0: Ci davano qualcosa,
1: allora,
0: di
1: non
0: serenità.
1: Non danno identità, però danno un po' di spensieratezza. Invece quelle con i monumenti, secondo me, sono più identificative.
0: Ricordiamo che il sondaggio della BCE è aperto fino al 21 settembre, quindi ancora
1: possiamo votare anche noi.
0: La decisione finale sul disegno dovrebbe arrivare verso la fine del 2026. Poi ovviamente passerà anni ancora, è soltanto un sondaggio iniziale.
1: Vedremo, staremo a vedere. Radio Bella e Monella.

0: che cambieranno, saranno immagini di uccellini, saranno immagini di fiumi, saranno immagini di monumenti, chi lo sa.
1: Beh, c'è
0: chi
1: ci fa notare. Io mi offro
0: per far cosa?
1: Per essere una nuova banconota.
0: Tu, la tua faccia?
1: Sì, non dico che deve essere una banconota da 50 o da 100 euro, mi accontento anche di quella da 5. Sì,
0: 5 euro.
1: Io ho messo la così con le braccia un po' a Lambappetti.
0: Sì, con la maglietta con scritto Push to the Limit.
1: Con Push to the Limit,
0: esatto. C'è chi ci fa vedere un po' le banconote che sono della moneta del franco svizzero. Guarda che belle colorate che sono.
1: Belle, sì, carine.
0: Sono veramente molto belle, non le avevo mai viste. Bellissime.
1: Sì, carine.
0: Che siano colorate simpatiche. Sempre nostre.
1: A parte che io sono stato in Svizzera, però non mi ricordo. Non mi
0: Quando
1: ricordo.
0: Quando sei andato?
1: 2018. Però non mi ricordo. Forse mi pare si possa pagare anche con gli euro, dico una cavolata.
0: Può essere, dipende
1: mi pare,
0: dal cantone.
1: Mi pare.
0: Dal cantone,
1: ricordo,
0: credo. Adesso
1: ricordo.
0: Ho detto una cazzata, lo so.
1: O magari avrò pagato con la carta, che si ricorda.
0: Può essere. Noi andiamo nel 2018 perché c'è Elisa con Se piovesse il tuo nome. Radio Bella e Monella.

0: Con Mamma non mamma qui su Bella e Monella, anche un po' per capire se magari effettivamente qualcuno di voi che ci sta ascoltando magari ha votato. Io voterei per gli uccellini, mi piacciono.
1: Ok, va bene.
0: Cioè, allora, preferirei, per simboleggiare ovviamente, no, non io, le persone importanti, i luoghi importanti, ma gli uccellini mi piacciono.

0: succede?
1: Tavoli, sedie, tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero alla fila, va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
8: Italiamo.
7: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?
10: Dai, ci siamo presi, hai invertito l'eco, l'R. Da fare tutto, a tu che fai finta di niente, bla.

0: Tonello Cherry, la pillola di Italiamo.
1: La musica italiana tutta da ballare.
2: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta, stiamo parlando di banconote, questa nuova proposta della BCE, queste nuove banconote di nuove forme e nuovi colori. No, in realtà i colori sono gli stessi. Cambiano.
0: Sono un po' più vivi, vedo dalle foto.
2: Sì, sono un po' più vividi.
0: Vividi, esatto.
2: E cambiano ovviamente le cose che ci sono all'interno, disegni, ecco, se
0: certo,
2: vogliamo chiamarli.
0: Certo.
2: Tu hai mai avuto in mano una banconota? Nota falsa, cioè ti è mai capitata tra le mani, sei mai stata truffata, anzi contraffatta?
0: No, non mi è mai capitato. Ho sempre, cioè quando ho dato, sai che al supermercato te le controllano?
2: Sì, beh, ormai ovunque, anche al tabacchino mettono tutti dentro a quella macchinetta,
0: ma anche quelle piccole,
2: no?
0: 10-20 euro.
2: Sì.
0: Assurdo.
2: È che tutti dicono che le più facili da, tra virgolette,
0: contraffare,
2: esatto, siano le 20 euro.
0: Davvero?
2: Però io le 20 euro false non le ho mai viste in giro, ho sempre visto i 50.
0: Sì?
2: Sì, 50 più di una volta,
0: E che hai fatto?
2: Che ho fatto? Le ho messe da parte ed ho detto che bisognava portarle in banca perché le sequestrano dal mercato, no?
0: Come te ne sei accorto? Suonava
2: al
0: la macchinetta?
2: Al tatto.
0: Ah, cos'era, più cartoncino?
2: No, avevano una consistenza strana e praticamente la linea, presente la linea quella nera, era più spostata,
0: okay,
2: rispetto alla normalità, ma io le ho riconosciute subito al tatto.
0: Che bravo, erano io non
2: strane.
0: So se me ne accorgerò.
2: No. Metti tutto, metti in tasca e metti nel portafoglio.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: del nostro Antonello Cerri era la pillola di Italiamo.
1: Abbiamo ascoltato Cin Cin di Alfa, la canzone nostra, Mace, Blanco e Salmo, e poi I Just Wanna Say Ti Amo di J. Ross insieme a Vendel. Thank you al nostro Antonello.

0: Negrita, che rumore fa la felicità? Potremmo quasi rigirarla. Che rumore fanno i soldi finti al top?
1: Esatto. Rumore di felicità, perché è arrivato questo messaggio da Emanuele da Treviso. Mia sorella, che lavora in un grosso brand di elettrodomestici.
0: Ha fatto un attacco ai tedeschi lui, quindi se siete tedeschi non prendetevela con noi, stiamo solo leggendo un messaggio.
1: Esatto. Dice appunto sua sorella, che lavora in questo brand da quasi 20 anni, i soldi li riconosce al tatto. Dice sempre che a Jesolo girano montagne di 20 euro falsi, soprattutto dai tedeschi.
0: Ma è poverini, perché vengono probabilmente truffati, e allora qui nella loro volta si ritrovano con i 20 euro.
1: Sì, esatto, perché essendo turisti, secondo me li buttano fuori, no?
0: Mm-hmm. Vabbè, anche in Germania in realtà c'è l'euro.
1: No, intendo che quando vengono qui come turisti a Jesolo cercano di scambiarli.
0: Ah, ok, loro magari non sono attenti perché in Germania è tutto perfetto.
1: Hallo, wie geht's?
0: Tac,
1: ragazzi. Euro, danke.
0: Qualche giorno fa, settimana scorsa, è successo alla Bubi, dove questa coppia di signori tedeschi in pernottamento a Venezia, in un hotel dove lavora, e gli è stata rubata. Poi erano tutti imbarazzati, non sapevano come dirlo, gli avevano rubato la carta di credito.
1: Arco,
0: e
1: cane.
0: Quindi erano un po' in difficoltà.
1: E come facevano a pagare? Hanno fatto un bonifico?
0: Sì, hanno fatto in un altro modo, però poverini, erano stradisagio, no? E quindi dicevano: scusi, dov'è la stazione dei carabinieri, perché c'è successo un problema. Ma allora sai, lei si è preoccupata, che tipo di problema è successo? Non e gli avevano rubato la carta di credito.
1: Sono cose che succedono. Radio

0: Litfiba, il mio corpo che cambia, queste banconote che cambieranno, sì. Ma non preoccupatevi, ci vorrà ancora un sacco di tempo. Ci vorranno, dopo che accetteranno la proposta, il sondaggio, ci vorranno almeno altri 2-3 anni.
1: Sì.
0: Anche perché l'ultima volta che sono state cambiate, mi pare sia nel 2013, quindi 13 anni fa, dove hanno messo quelle nuove, no?
1: È vero, avevo rimosso.
0: Le 5, le 10 euro, le 50, le 20, anche le 100, in realtà, tutte le hanno messe.
1: Io...
0: le vedi sempre meno poi a salire.
1: Beh, ovvio, le 500 tu le hai mai viste?
0: Sì. L'ho anche raccontato, no? Ti avevo raccontato che mi avevano regalato questa banconota da 500 ed ero andato a comprarmi il computer usato, un MacBook. Avevo una macchina che è meglio non,
1: non
0: dirla, quindi sembrava tutto un po' una truffa, cioè il pagamento con 500 euro, la macchina che era quello che era, questo qua dove arriva?
1: Dove li ha presi, esatto, questi 500 euro?
0: Me li hanno regalati, va bene. Comunque, finisce un'altra ora insieme, pronti perché c'è il post lunch time su Belle Monella. Bella.

scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV. E tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi.

0: Samurai J e la Flamenco Paranoia qui su Bella e Monella. Si parte, si ricomincia, è la nostra terza ora insieme.
1: Allora, mi stavi dicendo, no, di questo weekend sportivo. Ha giocato solo l'Inter? No, ieri ha giocato l'Inter.
0: No, ieri come ha giocato
1: era
0: l'Inter.
1: Era un anticipo, un posticipo?
0: Era posticipo, l'ultima partita della giornata di Serie A.
1: Ma perché di lunedì?
0: Da diversi anni gioca.
1: Davvero?
0: Lunedì. Sì, poi l'Inter aveva giocato in Champions e quindi è stato
1: Ecco. Ah, ha fatto una bella partita comunque con Real Madrid.
0: Ha fatto una bella partita, però, sia che col Real Madrid che con l'Udinese. Tanti errori.
1: Tecnici. Secondo te si riescono a sistemare?
0: Beh, al momento sembra di sì. Cioè,
1: dai,
0: grande reazione.
1: Inizio, campionato.
0: Sei sotto 2-0, riesci a vincere 5-3. È una reazione.
1: Io voglio
0: tanta roba. Anche
1: stadio.
0: Poi contro una squadra molto fisica, molto tosta come l'Udinese. Vuoi andare allo stadio a vedere il derby?
1: Allora, ci sarà sicuramente Lois all'ascolto. Cioè. Lois, ci porti a me e a Damiano a vedere il derby? Anche se devo fare il pullman con i milanisti, posso mettermi tappe le orecchie. No, veramente.
0: L'hai detto.
1: L'ho detto.

0: La voce di Tananai è Ragni qui su Bella e Monella. La voce che vogliamo invece adesso è la vostra, semplicemente con un audio WhatsApp al 393 7366 170.
1: Pronti ragazzuoli, perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Minacci, maledetto me. Adesso è arrivato il momento però di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Andiamo nel 1997.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Vorrei ascoltare la canzone che fa. La regola dell'amico non sbaglia mai.

0: cosa fai questa sera? Beh, non lo sappiamo cosa fate questa sera. Noi sappiamo cosa farete adesso, perché c'è un po' di pubblicità. Poi torniamo, perché dobbiamo anche ricordarvi i prossimi eventi con la nostra radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: italiane da cantare.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola e Matteo Monti in questo giro di canzoni, tre canzoni, quali?
2: Al Bar Rovina, Nostalgia Canaglia, poi c'erano le Two Black con In Alto Mare e all'inizio canzone iconica di Rino Gaetano che si chiama Gianna.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, le 14.36, l'abbiamo detto, bisogna ricordarvi quelli che sono gli eventi, anche perché abbiamo detto che c'è la Montebelluna in Rosa.
2: Esattamente, la Montebelluna in Rosa che vi aspetta domenica 20 di settembre. Noi siamo media partner con ovviamente Radio Bella e Monella e c'è questa corsa solidale da 5 o 10 chilometri.
1: Date sostegno alla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, scegliete voi la vostra corsa da 5 o 10 chilometri, ovviamente l'abbiamo detto, siamo orgogliosi di esserne media partner.
2: Iscrivetevi su montebellunairosa.it e partecipate ovviamente a questa bellissima iniziativa. Noi saremo presenti con la nostra animazione.
0: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: musica. Altra cosa importante da ricordarvi è il ritorno dell'Aran 51. Corri, dona e vola domenica 20 di settembre all'aeroporto di Strana, che ricorda la sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare.
1: 27 settembre, 20 di settembre.
0: Davvero?
1: Sì, tranquillo.
0: Scusate.
1: Allora, c'è la 10 km competitiva FIDAL oppure la 5-10 km non competitivi. Potete scegliere voi il vostro modo di partecipare. Questo è un evento sportivo, ma soprattutto solidale, appunto a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia.
0: Mi raccomando, noi siamo media partner della Run 51, saremo presenti sul posto con la nostra animazione per accompagnare i partecipanti e il pubblico con musica, energia e divertimento.
1: Iscriviti su endo.net, preparati una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona, vola.
2: Radio Bella e Monella.

0: sposato.
1: Eros Ramazzotti, ti sposerò, perché l'anno era il 1988.
2: Ma veramente?
1: Tanto tempo fa. Ma tu che sei fan dei programmi TV, quando è che sarà la prossima puntata di X Factor?
2: Giovedì.
1: Tanti parlano, stanno parlando di Rama, molto carino, vengono fuori un sacco di video dove lui è così dolce quasi.
2: È un patatino.
1: No? Sì,
2: è veramente, ovviamente nella fase embrionale del programma, ancora secondo me non sa
1: bene come porsi.
2: Sì, esatto, verranno sicuramente fuori i bisticcetti, perché tra giudici insomma si bisticcia in base anche ai voti che vengono dati, però lui mi è sempre piaciuto e lo sostengo.
1: Ho visto un video dove c'è una ragazza che vuole assolutamente
2: baciarlo in bocca.
1: Esatto, sì, è pressa su questa cosa.
2: Il desiderio di tutte noi, cara
1: bello,
2: mia.
1: Bello,
2: magari.
1: Voto da 1 a 10.
2: Ariama.
1: No, sì, Ariama.
2: 10.
1: Radio Bella e Monella.

0: WhatsApp con te, Edua, e dimmi che c'è. L'ultima canzone delle nostre tre ore insieme, per quanto ci riguarda, l'appuntamento è fissato a domani dalle 12 alle 15.
1: Esatto, abbiamo cantato, abbiamo giocato. La t-shirt di Bella Monella in realtà è rimasta qui perché nessuno ha indovinato il gioco della parola misteriosa. Lo sa solamente un'ascoltatrice che ha telefonato.
0: Sì, che non so perché la Dallara abbia fatto questa cosa.
1: Perché è stata carina, ha telefonato, gliel'ho detto.
0: Ciao!

0: ballare e da cantare.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Bianca di mercoledì.
1: Eccoci qua con l'anteprima, pronti, pimpanti, allegri, energici in questa giornata. Mercoledì, giornata giro di boa, Paolo.
0: No, adesso comincia con il siamo tutti in
1: discesa.
0: Guarda, ultimamente a me sembra che sia, cioè, di fare lo stelvio in Graziella. Cioè, così, cioè, non so perché, ha delle giornate strane, cioè quelle robe che dici: cosa stai facendo? Sto facendo il passo dello stelvio con la bici da corsa, no, con una grave, no, con la Graziella. Vabbè, ma fa niente, noi siamo di buon umore e siamo pronti ad accompagnarvi fra le 5 e le 6 anche questa mattina, riepilogando un po' tutto quello che è successo nella puntata di ieri di Buongiorno Unca.
1: E con cosa siamo partiti?
0: Siamo partiti con la procrastinazione.
1: Ah, tutte quelle cose che rinviamo, esatto, quelle cose, esatto, rognose. Io l'altro giorno volevo pulire bene la doccia con tutti i vetri, eccetera, perché sai che adesso sono Maria Pezzetta continuamente.
0: Sì,
1: passo dappertutto. E ho detto: sai che c'è? Lo faccio domani, perché sono già tipo le 10 di sera. Ho appena finito di pulire la cucina, non c'ho voglia.
0: Ma l'hai fatto domani?
1: Sì, certo.
0: Allora no,
1: certo.
0: Non sei come noi. Noi siamo quelli che domani diremo domani e dopo domani diremo domani.
1: No.
0: Sì, ma anche loro, senti un po'.
2: Ciao Paolino Moreno, rimando, sì, di fare la dieta, perché la voglia di mangiare e bere quel buon bicchiere di vino o quella bella birretta come piace a te è immancabile, quindi rimando a fare la dieta. Ciao Paolino.
3: Ciao Zippo, forse io batto tutti i record. 2002, trasloco, scatoloni ovunque, 3 scatoloni rimangono chiusi perché dentro ci sono cose che non ci servono, quindi sono messi in uno scaffale in garage. 2022, cambiamo casa di nuovo, prendiamo gli scatoloni ancora chiusi, li mettiamo nel garage della casa nuova e ad oggi, 15 settembre 2026, quegli scatoloni sono ancora chiusi. In realtà, per fortuna, fuori ho scritto cosa c'è dentro, altrimenti mi sarei dimenticata. Ciao Zippo!
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: eccoci qua. La mattina alle 5 qualcosa, siamo pronti per andare avanti con il viaggio attraverso quello che è successo ieri nella mattinata di Buongiorno Luca.
1: E ieri abbiamo parlato un po' di Riccanza, partendo da questa notizia di Heidi Klum che ha regalato al figlio 21enne una Ferrari rossa.
0: Al povero bambino che era da tanto tempo che la voleva. Che...
1: Sai, se... È arrabbiato Paolo.
0: No, ste robe
1: mi fanno chiudere la vena.
0: Sì, ma mi fanno andare via con la testa. Queste robe qua. Ma non perché io sia invidioso del figlio, già un po' sì, magari, del figlio di Heidi Klum, che va, per carità, già star internazionale, famosa, modella, protagonista di mille. Cioè, no, io non ho niente contro quelli che si fanno i soldi o contro quelli che hanno i soldi. A me dà fastidio lo sfoggiare così, no? Cioè, il figlio fa 21 anni, per carità, regalagli, non lo so, un appartamento, ma neanche. Cioè, i figli dovrebbero un po', certo, essere aiutati dai genitori, ma un po' farsela da soli la vita anche. Cioè, sì. Se tu a 21 anni gli regali una Ferrari,
1: quando si sposa cosa fai?
0: Sì, cioè, capisci, io capisco il benessere, ma no, cioè, certe cose mi fare. Ma poi la frase, ero da tanto tempo che la volevi.
1: 21 anni,
0: dai, voglio dire, noi ne abbiamo 157
1: e non abbiamo la Ferrari rossa.
0: Esatto, vabbè, lasciamo stare, dai.
1: Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di aprire un po' i cassetti di casa e di raccontarci anche della memoria l'oggetto quello più prezioso, ma prezioso o dal punto di vista monetario o dal punto di vista affettivo, e sono usciti dei bei messaggi.
2: Ragazzi, io ho ricevuto un orologio da taschino che era del mio bisnonno, è passato a mio nonno, è passato a mio papà, adesso mio papà l'ha dato a me. Valore patacca, perché valore patacca, però per me vale tanto. E lo terrò finché mia figlia, come hai fatto tu Paolo, non sarà in grado di apprezzarlo, e poi glielo darò.
3: Allora, io come regalo super per il compleanno, anche se ho 27 anni, mi sento una vecchia, mi hanno regalato lo scaldacoperte, quello elettrico, e quindi almeno non muoio di freddo durante l'inverno.
4: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno, un caro anteprima, tutte le mattine fra le 5 e le 6 noi vi accompagniamo con il meglio del meglio del meglio del meglio di quanto è successo ieri.
1: Beh, insomma, ci proviamo fare il meglio del meglio del meglio del meglio che ci compete. Comunque ieri abbiamo parlato di oggetti brutti
0: perché siamo partiti da Emma Marrone che in una fotografia sui social ha fatto vedere che a casa sua c'ha uno specchio a forma di Luigi.
1: Sì.
0: Cioè di
1: a forma fallica.
0: Di Pippo. Cioè, ognuno ci gli dà il nome che vuole, cioè ognuno magari ci parla anche la mattina. Noi uomini ci parliamo anche là. Come stai la mattina? Tutto bene?
1: Ti vedo. Vabbè, basta capirsi.
0: Ti vedo arzillo. Vabbè, lasciamo stare questi.
1: Altrimenti un problema, dici.
0: Esatto.
1: Ma non abbiamo parlato esattamente di forme falliche, eccetera, quanto di tutti quegli oggetti o che ci hanno regalato o che abbiamo acquistato e che sono a casa nostra e sono brutti, oggettivamente brutti.
0: Ad esempio, io ho tirato fuori una cosa che negli anni 70 andava tantissimo, che io mi ricordo avevano i miei genitori, la Madonnina fluorescente, cioè quella che facevi prendere luce alla luce del sole,
1: sì,
0: poi la mettevi al buio e lei era illuminata come per grazia divina, ma no, era un fenomeno chimico. Non era per grazia divina.
1: Non abbiamo ancora notizie. Se qualcuno ha qualche stand, non lo so, al santo, qualcuno che ha il negozietto dove vende anche dei santini. Esistono ancora queste madonnine fluorescenti? Perché io non le ho mai viste.
0: Guarda, io vivo a Padova, di conseguenza passerò e controllerò e chiederò ai signori che hanno i banchetti: scusate, ma ce l'avete la madonnina fluorescente? E se ce sono, te ne regalo una.
1: Vabbè. Beh, se qualcuno conosce o ha informazioni, 393-7366-170, mandateci una foto.
0: Sì, qualcosa, dai.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: E

0: Muoviti!
1: Arrivo!
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Ieri il nostro oroscopista di fiducia è stato particolarmente generoso nei voti che ha dato ai segni zodiacali.
1: Era martedì, tutti se la cavavano alla grande, eccetto un segno, adesso non mi ricordo quale fosse.
0: Ma non era il mio, per cui chi se ne frega.
1: Neanche il mio per una volta.
0: Per una volta, perché dal 3 sei passata al 7,5,
1: sì,
0: qualcosa
1: sì,
0: del
1: sì.
0: genere.
1: E sono in salita perché, ragazzi, segno favorito di questo mercoledì, l'ho detto, giornata a giro di boa, è tutto in discesa, è il segno dei pesci.
0: Vedi,
1: finalmente.
0: Il suo cuore a caso, il suo. Vabbè, gli altri, il mio, non si sa niente ancora, alle 7.40.
1: Alle 7.40 scoprirete tutto.
2: Radio Bella e Monella. Monella.

0: con Buongiorno un calo anteprima, ma la trasmissione inizia praticamente fra poco più di 10 minuti.
1: Tempo di un caffè, ragazzi.
0: Due anche, perché
1: due caffè.
0: Sì, perché non ce la faccio.
1: Vuoi un biscottino?
0: Perché sì, buoni i tuoi biscottini di ne hai ancora?
1: Sì, qualcuno forse.
0: Ti ordinerò i biscottini come si fa in pasticceria. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Zanella. Da cantare.
1: Ora. Eccoci alle 5:57.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
0: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ho una domanda in apertura di trasmissione, ma siete tutti per la strada stamattina? C'è un traffico? Che è successo alle 5? Buongiorno, anzi buongiorno un caso.

con lo spirito gonfio di gioia, di gaudio. Tutte queste affermazioni sono rigorosamente false. Non voglio essere cattivo stamattina, voglio solo essere realista. A quest'ora del mattino è raro, è difficile trovare gente che sia perfettamente di buon umore, che sia con il sorriso sulle labbra, anche se ce ne sono, eh. Io ho conosciuto delle persone meravigliose che riuscivano ad essere di buon umore fin dal primo mattino, però sono rare. A quest'ora è più facile trovare gente nervosa, trovare gente un po' incazzata, quelli che stanno guidando o stanno iniziando a lavorare o ritornano dal lavoro o stanno lavorando già da diverse ore, perché non dimentichiamo, insomma, che noi qui in Buongiorno Luca abbiamo anche un sacco di amici che ci ascoltano, che si sono svegliati alle 3 o alle 4. E allora benvenuti nella mattinata di Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo e sono pronto ad accompagnarvi. Buongiorno.

disquisizioni sul traffico a parte, le ho fatte perché, cioè, insomma, io sono uno che si fa tutti i giorni, no, una trentina di chilometri per arrivare qui al lavoro, quindi insomma ne faccio di strada, e di solito verso le 5 del mattino le strade sono sostanzialmente libere. Stamattina camion, camioncini, furgoni, furgoncini, macchine, automobili, biciclette, che è successo? Tutti qua siete, vi siete svegliati tutti alle 5 stamattina. Vabbè, speriamo che almeno tutti quelli che si sono svegliati alle 5 siano degli ascoltatori di Buongiorno Unca. Per il momento benvenuti su Belle Monella. Stamattina parliamo di ordine. Perché di ordine? Scusate, voi sapete che io riporto la mia vita quotidiana nella nostra mattinata, perché mi piace parlare con voi di cose che secondo me riguardano assolutamente tutti. L'ordine, ad esempio, in casa è una di quelle cose che di solito fa litigare le coppie. Lui e lei litigano perché lei dice: non lasci mai le cose in ordine. Lui invece dice: guarda, io ho il mio ordine, di conseguenza lascio le cose, le trovo perfettamente al loro posto. Ma non è il loro posto sulla sedia! Hai capito? Di solito succede così. C'è chi poi la mattina, a quest'ora anche, appena sveglio, sistema tutto, letto rifatto, cuscini al loro posto, cucine impeccabili. Io sono uno di quelli invece che di mio lascerebbe il letto là anche aperto, tanto così si arieggia e poi si rifà quando si torna a casa. Invece quando torno a casa il letto è perfetto, perché mia moglie poi quando si alza lo rifà. Insomma, ci sono questa cosa, ci sono quelli che sistemano tutti e per qualche minuto la casa, no, sembra vivere dentro la pubblicità dei mobili, no, sai, le case perfette, tutto in ordine, col anche il soprammobile con il fiore, così, cioè. Però poi inizia la giornata, tazza sul tavolo, giacca sulla sedia, scarpa all'ingresso, posta là, buttata là nell'angolo. Insomma, io stamattina vi chiamerei all'appello e spero di avere tanti di voi, di quelli che sono in giro con le macchine, i furgoni, i furgoncini, per avere un'idea. Quanto tempo riuscite a tenere la casa perfettamente in ordine? Questo mi rivolgo alle signore, ma anche agli uomini che magari sono tipi ordinati. Insomma, la domanda sostanzialmente è: siete dei tipi ordinati o siete, ahimè, come sono io, dei tipi assolutamente disordinati e di conseguenza la casa resterebbe un casino? Quanto tempo riesce a tenere la casa perfettamente in ordine? Io quando vivevo da solo, di solito il sabato era la giornata della sistema la casa, ma la domenica era già un casino. Per cui un'ora, mezza giornata, un giorno intero. So. La domanda del mattino è questa, il numero per raggiungerci lo sapete, 393-7366-170. Siete ordinati, siete disordinati? Al mattino quando vi svegliate sistemate tutto perfettamente, di nuovo in ordine per trovare tutto perfetto quando tornate a casa, oppure siete un po' cialtroni come lo sono io? Aspetto i vostri messaggi, i vostri pareri, le vostre opinioni. Radio Bella e Monella.

0: buongiorno Unca. Allora, io sarei un leggermente disordinato.
1: Leggermente.
0: La moglie è molto più precisa.
1: Ok.
0: Ma tenere pulita la casa e in ordine con una bambina e un gatto, penso che duri dai 0 ai 30 secondi di distruzione. Ciao a tutti.
1: Grazie, buona mattina. Perché sì, perché questo è il quesito che mi sono posto questa mattina, il pregnante quesito del mattino, quello che coinvolge, cioè cerca di coinvolgere voi amici delle 6:15 praticamente. Siamo ordinati, siamo disordinati, la casa come resta al mattino quando usciamo da casa? Resta un casino, si mette a posto con calma dopo, come farei io di base? Oppure siete quelli, no, devo uscire di casa e tutto deve essere perfettamente in ordine.
2: Buongiorno un casino, Sonia da Marastica. No, io prima di uscire deve essere
1: tutto in ordine, lo sapevo.
2: Nessuna tazza da lavare, il letto rifatto, le sedie sotto la al tavolo. Anche almeno quando torno so che è tutto a posto. Mio marito dice sempre: hai pensi che arrivi il papà? Oppure che se arrivano i ladri dicono: guarda che bella casa sistemata. Io sono così, no, non esco se non è tutto
1: a posto,
2: sistemato e in ordine. Attenzione, buona giornata, via Silizia. Lavorare.
1: Grazie. Bacio. E buon lavoro ovviamente a tutti quelli che ci ascoltano nel mentre stanno recandosi al lavoro. Ordine e disciplina in quella casa. Già ti vedo con il marito. Marito, hai messo quella cosa là 3 centimetri fuori. Sto scherzando. 3 centimetri fuori dal posto dove dovrebbe stare. Rimetti immediatamente in ordine, altrimenti la punizione sarà severissima. Il Pella da Pordenone. Ciao Paolo, tutto tremendamente in ordine chirurgico. Ogni stanza, cantina e garage compreso. E poi, dove cavolo ho messo questo e quello? Sì, perché così, perché noi disordinati, ed è una scusa da paraculi galattica, noi disordinati siamo capaci di ritrovare nel nostro disordine qualsiasi cosa, mentre l'ordinato poi alla fine mette troppo in ordine e non trova più nulla. E poi amici, da che parte state? Siete quelli che la casa deve essere in ordine quando uscite, oppure siete quelli che ma sì, si può far dopo?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Buongiorno, anzi buongiorno Uncata, bella e monella, io sono Paolo Zippo, stiamo cercando di viaggiare insieme a voi nell'ordine stamattina. Diciamo così, tasto dolente per molte persone, perché c'è chi la mattina sistema tutto, letto rifatto, cucina, niente in giro, ordine, disciplina. Io ad esempio mia moglie ci ha rinunciato, mia moglie è una persona molto ordinata, però ha rinunciato a sistemare ad esempio il luogo dove io metto tutto. Cioè c'è un posto sulla nostra, diciamo così, la zona giorno, come si chiama? Il mobile della zona giorno, insomma, quella dove ci sono i libri, le cose del genere, dove io appoggio chiavi, portachiavi, penne ed altre cose, fogliettini buoni, biglietti da visita. Là è diventato uno spazio libero ormai, sa che lì non ha neanche senso provarci, perché tanto in tempo 2 minuti e mezzo tutto sarà un casino, e allora ci ha rinunciato. A casa vostra invece cosa succede? Siete ordinati, siete disordinati, siete dei tipi che la mattina se non escono, se la casa non è perfettamente in ordine, oppure no?
1: Buongiorno Cazipo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ahimè, super ordinato, sa anche un po' ossessivo compulsivo, comincio a sistemare alle 5 di mattina appena mi alzo, e quando torno a casa si finisce e deve essere sempre tutto perfetto.
0: Okay.
1: Se passo 50 volte devo risistemare quel soprammobile perché non è come dico io.
0: Sì, forse un po' di...
1: Che brutta vita, però siamo così.
0: Quello...
1: Va bene, ciao a tutti, ciao amici.
0: Poi non c'è niente di male, ovviamente, anche se immagino quel povero soprammobile come sta.
2: Quasi, non dico proprio così, però mi scoccia se vedo che ho sistemato e lui, tipo, è una cosa banale, però io le sedie mi alzo, la metto sotto il tavolo, lui si alza e la sedia la lascia in giro. Ma dico, è così difficoltoso rimetterla sotto il tavolo, la sedia? Mi dà un po' fastidio, così. Ciao Zippo!
0: Ciao! La sedia! Ma c'è, magari c'è qualcosa che dà particolarmente fastidio in giro? A me niente, cioè nulla può toccarmi, potrei uscire da casa con... Cioè, sai quelle case delle serie televisive, no? Ecco, cioè io me ne uscirei tranquillo, direi ma sì, dai, si può sistemare dopo, con calma.
3: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: parlando di ordine nelle case. Siamo ordinati, non siamo ordinati, siamo delle persone che la mattina lasciano anche il letto là un po' sfatto. Tra l'altro, guardate che gli esperti dicono che lasciare il letto sfatto non è male, perché si combatte l'acaro. Ce ne so una più del diavolo, cioè, ovvero so quello che mi comoda. Funziona così praticamente, sai, sei un po' paraculo, impari le cose che ti possono servire, nel senso che quando la moglie dice lasci sempre il letto, cioè per combattere gli acari, amore mio, per combattere.
1: Buongiorno,
0: gli acari.
1: Zippo, buongiorno. Guarda, la mattina parto alle 3:30 e figurati se ho cazzi di mettere a posto.
0: Già,
1: no,
0: no.
1: In più sono cresciuta con il trauma di mia nonna, che oltre che essere maniaca delle pulizie, aveva anche tutti i distanziatori per i soprammobili, quindi aveva dei pezzettini di cartoncino che usava per mettere i soprammobili tutti alla stessa distanza, e quelli grandi erano a 8 centimetri, quelli piccoli a 8 centimetri.
0: No,
1: cioè no, ma veramente no, viva me il mio caos. Se qualcuno viene a casa mia e prova anche solo ad aprire bocca, beh,
0: viene
1: la
0: pulito.
1: Porta l'ha usata per entrare, la uso anche per uscire.
0: Libertà, libertà, direbbe qualcuno. Restate con noi e preparatevi a cantare, perché fra pochissimo abbiamo la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
15: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando.

0: ascoltando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Bella e Monella, tutti.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno Anca. Allora, anch'io come l'amica mi sveglio prestissimo e parto da casa poco dopo le 4, e quindi di mettere in ordine anche
2: niente,
1: no. Quindi apro il letto e lo lascio aperto fino a che poi non rientro in base alla giornata di lavoro che ho. Poi io facendo pulizie, e due maroni, pulisco e metto in ordine sempre per gli altri. Poi quando tocca a me, cioè, diciamo che c'è una via di mezzo tra l'ordine perfetto e il disordine. Quindi una cosa accettabile.
2: Come dissero gli antichi, grazie Anna, gli antichi latini, in media stat virtus. L'ho imparata, cioè non ho fatto latino a scuola, sono ignorante in latino, ma questa la so, è come tu cuoque brute, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, sono quelle frasi che impari per far bella figura ogni tanto. 6:38 del mattino, cosa succede a quest'ora?
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
2: Attenzione, perché oggi verrete veramente messi alla prova. Stamattina la vostra partecipazione sarà fondamentale, perché la canzone è una di quelle canzoni che conosco. Non credo che l'abbiamo mai fatta nella canzone sotto la doccia, perché mi sono sempre chiesto: ma sarà una canzone troppo difficile da proporre ai nostri ascoltatori? Una canzone difficile da cantare? Ebbene, stamattina ho deciso che mi giocavo il jolly, che buttavo giù la carta e voglio vedere cosa succede, se sarete in tanti, se sarete in pochi, se sarete disponibili a cantarmene un pezzettino oppure no. È una piccola scommessa che ho fatto con me stesso. Staremo a vedere fra qualche minuto se l'avrò vinta o se l'avrò persa, ma per il momento attenzione, perché la canzone sotto la doccia prevede che fra qualche istante io metto in onda questa canzone super famosa e che voi nel tempo della canzone, sono 3 minuti, cioè la canzone dura 2 giorni e 40, perché è una canzone vecchia, di conseguenza una volta si facevano le canzoni a 5 minuti, vabbè, comunque la canzone è molto lunga, ma avete circa 3 minuti di tempo per mandare un messaggio al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Il ritornello è talmente famoso che la conoscono tutte quanti, anche se siete stonati, anche se non sapete le parole, anche se volete inventarle, anche se volete recitarla, anche se l'importante è partecipare, farmi sentire che ci siete, che questa mattina siete pronti a giocare, a farmi vincere la scommessa, soprattutto se no qua ci rimetto nei confronti dei colleghi. Allora, questa mattina alla nostra canzone sotto la doccia c'è uno dei super classici della musica italiana. Io credo che questa canzone la conoscano anche i muri, semplicemente, anche se è ha 50 anni praticamente sta canzone, ma pazzesco, ed è questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Allora 393-7366-170, se non la sapete basta fare quello piccolo grande amore, solo quello, e siamo a posto. 3 minuti a partire da adesso.

0: La canzone dura 2 giorni e 40 ore. No, sto scherzando. Oh, è stato un delirio, amici, è stato un delirio. Cioè, non vorrei farvi vedere il nostro monitor dei messaggi. Vi ho chiamato all'appello e voi avete risposto alla grandissima.
1: La maglietta fina.
0: Stretta, stretta, stretta, stretta.
1: Al punto che immaginavo tu.
0: Esatto, era stretta, immaginava tutto
2: e
0: lui.
2: Quell'aria da babbuina.
0: Beh, però è brutto.
2: Che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto.
0: L'aria da babbuina non la conoscevo, mannaggia. Sì, veloce, che ne abbiamo 1 milione. Sì.
3: Cippo.
0: Sì.
3: Cippo bello.
0: Oh, mamma mia.
3: Cippo.
0: Dai, forza.
3: La nebbia lì, ti colli.
0: No, no, questa ti censuro subito. Sì, sì, è quell'aria da bambina?
1: È quell'aria da bambina.
0: Ma la conoscete tutti dalla prima all'ultima parola?
1: Fate i mari, giochi le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio alla labbra salate, un poco 4 risate, far l'amore giù al faro. Ti amo, lo giuro.
0: Ho toccato i ricordi stamattina, Sì.
1: Tanto brutto appunto che mi immaginavo tutto.
0: Vado veloce perché avete mandato zippo, 1000 messaggi,
1: zippo.
0: mille ce ne sono.
1: La mia maglietta fina, tanto che ti faceva immaginare tutto. Buongiorno,
0: c'è la lingua fuori.
4: Madonna, che canzone! Che classico, cioè, mamma mia, altro che porcherie moderne, cioè.
0: No, dai,
4: Paolo,
0: ci sono.
4: Tu sarai pure un stimatore dei cantanti moderni, lo so, per carità.
0: Sì.
4: Tu vai a leccare il culo a tutto, per cuore di Dio. Però questo è un grande classico, porca miseria. Cioè, guarda, è poesia, Paolo, è poesia.
0: No, ma...
4: cioè, un cantante di oggi non potrà mai arrivare a questi livelli, Paolo. Cioè, non esiste proprio. Ma tu dico, io ho 40 anni,
0: No, ma...
4: quindi io sono cresciuto in epoca dove questa canzone qua era già vecchio.
0: Sì, sì.
4: Però guarda che riconosco che è una cosa impazzesca.
0: No, guarda che io sono un grande fan di Baglioni, fra l'altro ho avuto l'opportunità di conoscerlo, persona molto straordinaria, tra l'altro.
5: Piccolo grande,
0: sì,
5: amore.
0: Basta, non posso più mettere.
5: Solo piccolo grande amore. Guarda che alba,
0: sì,
5: che abbiamo qui davanti a noi, che siamo tutti bagnati, sì, dalla rugiada.
0: Beh, vi vedo romantici. Ne proporremo altre di grandi classici. Scusate se non sono riuscito a mettere tutti i messaggi, ma ne sono arrivati veramente 100 stamattina. Vi amo, vi amo.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: lo sapevo, lo sapevo. E fortuna sta canzone di qualche anno fa, se no tornavamo sempre qua. 6:53 del mattino, siete su Belle Monella, io sono Paolo Zippo, questa è Buongiorno Unca, mille messaggi stamattina, mi sono perso ad ascoltarvi in tutti questi minuti, è bello sapere che siete in tanti e che siete belli attivi. Volevo tornare per un attimo, visto che abbiamo ancora qualche minuto di tempo, sull'ordine di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione alle 6, ovvero la pregnante domanda che ho fatto anche questa mattina agli ascoltatori di Buongiorno Unca, ovvero quanto, cioè, riuscite a tenere la casa perfettamente in ordine, siete dei tipi ordinati, quando uscite di casa la vostra casa è immacolata oppure è un campo di battaglia. Vogliamo sentire un po' cosa ci avete raccontato. Buongiorno,
1: mi guarda.
0: Ah no, questo era il messaggio.
1: Ciao Paolino, buongiorno, ciao Belle Monella.
0: Era ancora la canzone.
1: Io sono una persona abbastanza ordinata.
0: Bravo.
1: Nel senso, almeno mi reputo una persona abbastanza ordinata. Casa mia è abbastanza ordinata, pulita, perché comunque ho chi viene a pulirla, e perché tra orari di lavoro e impegni vari, e per me è un po' un problema, però dai, sostanzialmente secondo i miei occhi sono una persona abbastanza ordinata, pur essendo un uomo. Può sembrare strano, ma è così.
0: No.
1: Auguro una buona giornata a tutti. Ciao da Pietro, ci sentiamo.
0: Grazie Pietro. Non è detto che un uomo. Aspetta, questa era la canzone, però, perché Pietro ci ha cantato anche questo piccolo grande amore. Non è detto che un uomo sia disordinato. Io conosco uomini ordinatissimi, non tutti sono cialtroni come me.
2: Dire. Ciao Paulino Moreno. Buongiorno, io vivendo da solo, fortunatamente, ho la fortuna di fare quello che voglio, tra virgolette, quindi io in quanto pignolo e ordinato la mia casa è, non voglio dire perfetta, perché per carità, ci mancherebbe, però sono molto molto ordinato, quindi la casa prima di uscire controllo che sia sempre abbastanza in ordine. Ciao Paulino Moreno.
0: Grazie Moreno, siete tutti bravissimi, mi sento veramente colpevole stamattina.
3: Radio Bella e Monella.

0: tutti i messaggi che ci avete mandato, veramente sono tantissimi. Stamattina vi chiedo scusa se non vi metto in onda tutti, riesco a metterne uno o due al massimo. Vai, forza, sentiamo questo in super velocità.
1: No. Buongiorno, ciao Paolo. Casa mia e di mia moglie quando usciamo è sempre perfetta, lavatrici fatte, tutto steso, così alla sera si ritira, anche perché il disordine non fa per me, okay. O per mia moglie, ma non per me.
0: Vedi?
1: Ciao, buona giornata.
0: Vedi, la loro coppia ha girato tutto, lui ordinato, lei un po' disordinata.
2: Infatti stamattina che ci siamo presi un attimo a letto, ho fatto le corse per svuotare la lavastoviglie, per riuscire a montare in macchina,
0: stare là
2: per fare la canzone sotto la doccia. Ho fatto le corse, ma sono riuscita a far tutto.
0: Ma potevi lasciare là, non c'era problema. Attenzione, buongiorno Unca, continua fra poco, e attenzione perché abbiamo una cosa, adesso arriva anche Lisa, di cui parlare, che deve necessariamente coinvolgervi tutti quanti.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno Unca.
5: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
6: Come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
7: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica vera.
5: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: molto bella e non è la Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 7:03.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Aggiornamento delle 7, buongiorno. Ci sono rallentamenti in A1 per traffico intenso fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Rallentamenti invece sulla variante tra Aglio e Carenzano in direzione Firenze a causa di un incidente. A Roma, coda tra Torre Nova e Bivio Diramazione, Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla A4, code tra Dalmine e Trezzo verso Torino, rallentamenti anche tra Monza e Cormano. Sulla A14 rallentamenti fra Imola e Bologna-San Lazzaro per i lavori in direzione del capoluogo emiliano. Sulla A24 coda tra Bivio A24 e via Fiorentina in direzione della tangenziale est per traffico congestionato. Buon viaggio!
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: CIF!

0: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Bella e Monella, tutto.

0: oggi, guarda che oggi è una giornata frizzante. Ciao Elisa, bentornata.
1: Buongiorno, perché è martedì, oggi, mercoledì, giornata giro di boa.
0: Oggi è una giornata.
1: Adesso non mi capisco più, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
0: sì, ogni giorno vale la pena. Oggi i nostri ascoltatori sono molto attenti, sono molto frizzanti, sono molto partecipativi, hanno cantato come non vi fosse un domani.
1: Ma beati loro.
0: Ci hanno mandato un sacco di messaggi a proposito dell'ordine e del disordine, ma adesso sono sicuro che collaboreranno, perché oggi facciamo un'operazione di quelle che ti fa tornare indietro nel tempo.
1: Beh, è indietro nel tempo, partiamo in realtà dall'attualità.
0: Beh, sì, esatto, partiamo da una cosa nuova uscita ieri praticamente.
1: Sì, ne parleremo anche nel corso della settimana in maniera completamente diversa, però c'è il ministero che ha provato a mettere un pochino di ordine nella vita scolastica degli alunni, che poi è appena iniziata da pochissimo.
0: Non ci potranno essere più compiti assegnati all'ultimo momento. Sai che adesso vengono assegnati via chat, no? Via chat scolastica, sì. C'è il registro scolastico e alle volte succedeva che alle 3 del pomeriggio diceva: per domani dovete fare 60 equazioni di terzo grado.
1: Ma chi lo faceva?
0: Non lo so, qualcuno l'avrà fatto.
1: Qualcuno ha fatto questa cosa qui? Professori, ma scusate, magari uno non controlla subito il registro elettronico, il giorno dopo si becca una nota, dai.
0: No, ma non si potrà fare più, non si potranno fare più altre cose, neanche troppi compiti in classe nella stessa giornata.
1: Sì.
0: Che c'era? Ai miei tempi!
1: A volte passavi 5 ore su 5 ore a fare compito in classe.
0: Ai miei tempi c'erano compiti tipo lo stesso giorno, ne avevi 3.
1: Sì, è vero.
0: E volevi morire.
1: È vero.
0: E volevi morire perché
1: l'ansia.
0: In almeno uno prendevi l'insufficienza, non c'era niente da fare. Beh, perché io ero una...
1: Poi niente messaggi, notifiche chiaramente al di fuori dell'orario scolastico. Insomma, ma non parliamo di queste cose qua, parliamo di professori.
0: Già.
1: Il professore, quello peggiore.
0: Sì,
1: oggi non valutiamo i migliori, valutiamo i peggiori, senza peli sulla lingua.
0: Sì,
1: quel professore
0: sì.
1: Che non aveva voglia di far niente, quel professore che vi ha reso la vita scolastica impossibile. Insomma, dovete raccontarci qual è, secondo voi, il professore peggiore che avete avuto.
0: Quello
1: se dovete fare nomi e cognomi, fateli pure.
0: Sì, sì, le denunce le prendete voi. Cioè, no, il professor Alfredo di matematica, quello che ci dava. Cioè, io avevo una professoressa di matematica terribile, poi ho avuto una professoressa di italiano terribile, un professore di chimica terribile. È per questo che la mia carriera scolastica è andata così.
1: Allora, guarda.
0: No, sto scherzando.
1: No, io non sto sui professori terribili che però insegnavano. C'erano quelli che non avevano.
0: Non insegnavano neanche.
1: Io dico sempre: ho vissuto, non faccio né nomi né cognomi, però ho vissuto 5 anni di rendita di inglese dalle medie, perché alle medie avevo una che bastonava, poi alle superiori nulla cosmico, infatti l'inglese non lo so più.
0: 393-7366-170, raccontateci il professore che avete ancora nella memoria, il peggiore, cioè quello che veramente era terribile o era inutile, come dice Elisa, o insomma.
1: Beh, veniva in classe con la chitarra e cantava in tedesco, come facevamo a fare inglese?
0: Eine kleine dai, forza, su, raccontateci la vostra storia.
2: Radio Bella e Monella.

0: Sono tanti i messaggi che stanno cominciando ad arrivare. D'altronde ognuno di noi ha dei ricordi scolastici, diciamo così, da film dell'orrore. Cioè quel professore o quella professoressa che ti ha fatto impazzire o a cui eri particolarmente antipatico. O avevi la sensazione di essere particolarmente antipatico. No, io ero antipatico. Una professoressa di lettere, io ero proprio antipatico. Tant'è che l'anno prima avevo 8 in italiano, l'anno successivo, quando è arrivata lei, avevo 4. E non si capiva questo cambiamento, no? Cioè, poi vabbè, recuperato, però le stavo proprio antipatico.
1: Beh, ma magari
0: devo essere una brutta persona.
1: Non è il professore che ti ha bastonato tanto, però, che insegnava, ma è magari il professore che non aveva voglia di lavorare.
0: Anche stiamo parlando di ricordi scolastici stamattina. Possiamo tranquillamente spaziare quel professore che ti è rimasto in testa, insomma, perché tanti te li sei dimenticati.
1: Ma anche
0: no,
1: le maestre.
0: O le maestre,
1: se. Maestre che ti hanno reso l'infanzia impossibile. Che ti hanno dato un sacco di compiti. Che ti hanno mandato fuori dalla porta.
0: Che
1: non
0: sei in terapia dalle elementari praticamente.
1: O dall'asilo.
0: Dall'asilo addirittura. Ma cominciamo a sentire voi i vostri racconti, dai, che siamo curiosi.
2: La professoressa Piccinini, italiano e superiori, dava 5,8 sui temi per farteli rifare e dopo prendevi 5 lo stesso.
1: Ecco.
2: Oppure dava 1 ai compiti di storia per una domanda dopo averti dato 4 su tutto il compito, quindi 2 voti in un compito solo.
0: Meraviglioso.
2: Grazie prof.
1: Malissimo.
0: Grazie, tu capisci che questi sono traumi che la gente si porta avanti poi nella vita, perché te li ricordi quei professori là, te li ricordi, cioè anche se sono passati 20 anni, 30 anni, cioè tu ce l'hai lì in testa quel professore che quel giorno ti ha detto lei non farà mai niente nella vita.
1: Sì, ci sono quelle cose che poi ti porti dietro. Sì, sono piccoli traumi, però abbiamo superato anche quelli. Se invece noi andiamo avanti dicendo oh poverino, oh caro, la persona non impara niente, neanche a farsi le spalle grosse,
0: no,
1: neanche di fronte alle ingiustizie.
0: Però secondo me un po' di più di manica larga si potrebbe essere così.
1: Oggigiorno io direi un po' più di manica stretta, non larga.
0: Dici, questi ragazzi di oggi non sono più come quelli di una volta quando c'era lui. Ah no, quello è un altro discorso.
1: No. Allora raccontateci qual è nella vostra carriera scolastica quello che è stato il professore un po' spina nel fianco, il professore peggiore che avete avuto.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: stiamo portando nella mente dei nostri ascoltatori dei ricordi traumatici.
1: Stanno arrivando, sì, di quei messaggi.
0: Quei racconti, ragazzi. Io pensavo di essere uno che ha dei traumi ancora irrisolti dai tempi della scuola, ma invece c'è chi sta peggio di me.
1: Sentiamo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, la professoressa più terribile era la professoressa Zambet di storia e filosofia al liceo. Che in un giorno, durante la ricreazione, in mezzo al corridoio, mi ha urlato: "Ehi Silvia, che cosa ci fai oggi a scuola vestita da Wüstel?" Perché avevo una tuta sul rosa. E da lì la mia vita è finita, perculata da tutta scuola forever.
0: No.
2: E lei ne aveva sempre una di carina per me, del tipo: una volta su un compito mi ha messo tre, gli ho chiesto come mai e mi ha risposto: "Baff, alla fine sì, tu non sei importante."
1: Ma come?
2: Poi un'altra volta durante l'interrogazione, a metà discorso mi ferma e mi fa: "Beh, guarda, tanto a me non interessa quello che dici." Oppure: "Ragazzi, dai, oggi facciamo discussione. Tranne Silvia, torna pure a dormire perché il tuo pensiero non interessa a nessuno."
0: Oh,
2: cioè, bullizzata dalla prof, una cosa fantastica per la mia autostima.
1: Che incubo!
2: E comunque io, come Elisa, vissuto di rendita, perché chi ha avuto la spina alle medie non ha più aperto un libro, vero Elisa?
1: È vero.
0: Ho avuto la stessa professoressa.
1: Alle medie, sicuramente magari tanti all'ascolto della professoressa Spina, che era un'istituzione. Arrivava la fama prima di lei.
0: Quando
1: tu mettevi piede in quella scuola, già sapevi che eri sotto le sue grinfie. Sì, avresti imparato l'inglese, ma avresti vissuto 3 anni di
0: incubo. Vabbè, ma meraviglioso, c'è un'ottima speranza, come dire, che già.
1: Ecco. È più o meno così, guarda, infatti. Ho ancora delle scene vivide.
0: Mamma mia.
3: Allora, professori, avevo dimenticato il mio professore di musica, che non aveva veramente voglia di fare niente se non tirarci il cancelletto quando ci lasciava liberi. Poi alla fine noi eravamo a briglia libera, a briglie sciolte, figuriamoci. E stronzo, veramente ho dimenticato anche il nome, ma veramente era uno stronzo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Nuovo di Ernia è questo.
1: Si dedica, anche i nostri ascoltatori stanno dedicando parole gentili e dolci per i vecchi professori, insegnanti che li hanno traumatizzati. Vi stiamo chiedendo qual è l'insegnante, il docente peggiore che avete avuto.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney+.

0: Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Vuoi prezzi shock di più?
5: Vuoi prezzi shock di più?
6: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
7: Di più!
6: Vuoi offerte da non credere?
8: Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3,49 euro.

0: fa.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
4: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.

0: scattare negli ascoltatori di Buongiorno Cane, negli ascoltatori di Bella e Monella, quel click che li ha portati a ricordare le loro vicissitudini scolastiche.
1: E ci stanno arrivando un sacco di messaggi, storie, di traumi. Il professore peggiore che avete avuto nella vostra carriera scolastica. Sentiamo.
0: O quello che ricordate.
2: Buongiorno Elisa e Paolo. Tanto volevo dirvi che siete proprio fantastici, mi date tante cariche la mattina che ne ho tanto bisogno, specialmente in questo periodo. Io avevo il teacher, era un professore alle medie di inglese che dava 6 politico a tutti. Infatti non ho imparato niente, e quando sono arrivato alle medie, scusa, ai superiori, che voleva, pretendeva la professoressa d'inglese, mi sono trovato veramente
0: a saper dietro.
2: Ciao, buona giornata.
0: Cioè, dice,
2: grazie
0: cosa...
2: ancora per la compagnia.
1: Cioè, c'è ancora rimasto male per
0: sì, beh sì, già me la vedo in alle superiori. Cioè, cosa avete da raccontatemi, cosa avete imparato d'inglese alle medie? The pen is on the table.
1: Beh, che è già qualcosa.
0: The station is across the street.
1: Sentiamo qualcun altro, dai.
0: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno Unca, professore di tecniche amministrative al liceo socio-economico. Per 3 anni abbiamo solamente cantato in classe. Come perché cantare? Lui è appassionato di piano bar.
1: Sì.
3: Arriviamo alla maturità, esce la sua materia.
1: Sì.
3: Ci rassicura perché lui è commissario interno. Arriva il giorno dell'esame, manda un certificato medico. Quindi tutti nell'abbi.
1: Ma dovevate cantare anche all'esame?
0: Sì, eravate là. Cioè, qual è la classica? Una canzone classica da piano bar?
1: Non lo so, Umberto Tozzi, ti amo.
0: Sì.
1: Cerco romanticista.
0: Nell'aria ti amo. Ma mi dica della ti perdono.
1: Beh, poteva anche chiedere alla commissione una canzone che la commissione vuole ascoltare a votazione a maggioranza
0: e farla via. Cioè, che trauma.
1: Potevate
0: cantare in coro tutti.
1: Sì.
0: Poveri ragazzi, ma ti immagini che paura che hanno preso quella volta?
4: Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
6: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Dolce Nera che è stata quest'estate a tutti gli eventi di Belle Monella.
1: Sì, protagonista assoluta della notte tutta da cantare.
0: Io sono diventato suo fan non tanto per le canzoni quando ha fatto Pechino Express. Lo so che no, cioè, no è molto brava. È molto brava, è un'esplosione di energia, ma però quando ha fatto Pechino io mi ha divertito tantissimo, cioè lei e il suo compagno erano molto molto divertenti.
1: Immagini e posso dire bravissima anche a Montebelluna, al Palio di Montebelluna, sì. Non so se qualcuno di voi c'era, ma lei non stava benissimo, aveva la febbre molto alta, però sul palco ha dato
0: grande professionista,
1: massimo,
0: grande sì, professionista. Ma torniamo ai professori che alle volte sono professionisti, alle volte diciamo nella nostra storia non sono stati così, come quello di Elisa che cantava in tedesco durante la lezione di inglese. Un dive fish.
1: No, poi mi sono fatta una cultura con Beowulf, ci ha fatto vedere il film, me lo ricordo. Non so se c'è qualche compagna di classe all'ascolto.
0: In inglese, no?
1: Sì, in inglese con i sottotitoli in italiano. Vabbè, quella ci poteva anche stare.
0: Inglese.
1: Però con Beowulf siamo andati avanti tipo due mesi. Sì.
0: Allora,
1: buongiorno Unca. Il prof peggiore, quello di diritto, si chiamava Bissa, sto maledetto.
0: Ma perché? Volevamo sapere il perché, gli aneddoti, le storie. Raccontatecele, che siamo curiosi di sapere di più.
1: Sentiamo qui.
2: Buongiorno Unca.
1: Sì.
2: Professor Cibinga.
1: Ecco.
2: Di tecnologia, ITIS Leonardo da Vinci di Portogruaro. Una domenica mi sono rotto il polso giocando a calcio e sapendo che mi avrebbe interrogato al posto di fare il compito scritto,
1: sì,
2: mi ero preparato anche bene. Sono arrivato al mattino e ho detto: prof, non posso fare il compito perché non riesco a scrivere, ho il gesso. Scrivi con la sinistra.
0: Come scrivi?
2: Non ho mai scritto con la sinistra.
0: No!
2: Impara. Mi ha fatto fare il compito tutto con la sinistra. Mi ha messo 5 scrivendo che il compito era illeggibile. Ciao, buona giornata.
1: No, ma povero, ma dai, ma questa è un'ingiustizia, non va bene.
0: Non si fanno queste cose, sti poveri ragazzi. Già, scrive con la sinistra.
1: No, ma va bene, tutto il compito scritto con la sinistra.
0: No.
1: E poi dirgli, non si capiva niente.
0: Ma io manco il mio nome riesco a scrivere con la sinistra. Cioè, non, se mi fai, dai una penna,
1: adesso
0: io
1: adesso proviamo? Fuori onda, sì,
0: che
1: dai, che proviamo.
0: Schifezza galattica.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutte degli insegnanti nel percorso scolastico.
1: Quanti.
0: Qui velocemente prima dell'oroscopo, perché questo è carino.
2: Quarta, quinta elementare, tanti anni fa, suor Giuseppina ci insegnava un misto tra dottrina e religione.
1: Okay.
2: La cosa peggiore è che ci faceva cantare di primo mattino col suo mangiacassette: la mattina mentre andavo a lavorare ho visto il lattaio e la guardia comunale. Quasi non ci credevo, non so proprio perché.
1: La sa ancora!
2: Viva la gente simpatica più che mai.
1: La sa ancora!
2: Dopo 50 anni me la ricordo
0: la
2: ancora.
0: Suor Giuseppina!
1: Giuseppina, cosa mi combina?
3: Su Bella e Monella ci sono le stelle di buongiorno un caro.
1: Dobbiamo essere velocissimi, Elisa.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ariete 8, oggi sei una scheggia, l'energia è tua alleata.
1: Toro, il voto oggi è 4. Le stelle ti guardano, sospirano e dicono: dopotutto domani è un altro giorno.
0: Gemelli 7, hai già cambiato idea 3 volte, non è ancora ora di colazione, dai.
1: Cancro sufficienza 6, sensibile, tenero, leggermente permaloso, praticamente un marshmallow con il coltello.
0: Leone 5, oggi il ruggito resta a letto, tu pure possibilmente.
1: La Vergine merita un bel 7, giornata quasi perfetta, quel quasi è solo un po' per rovinarti l'umore.
0: Bilancia 6, vorresti pace, amore, armonia, ma oggi sarà una giornata caotica.
1: Scorpione 8, oggi persino il tuo silenzio a sottotitoli minacciosi sarai temuto e rispettato.
0: Sagittario 7, oggi tutto fila liscio o quasi, ma finché dura facciamola andare.
1: Capricorno 10, Capricorno, oggi gli astri ti hanno preso particolarmente sul serio, finalmente qualcuno riconosce il tuo talento nel comandare anche senza essere stato nominato.
0: 8 per l'Acquario, geniale, imprevedibile, completamente fuori programma, un piccolo gladiatore.
1: Pesci, oggi ti va bene, Elisa. 7, cuore tenero e testo fra le nuvole.
0: Sì, certo.
1: Tranquillo, oggi le nuvole sono dalla tua parte.
4: Radio Bella e Monella.

0: domenica, ma oggi siete stati particolarmente, diciamo, attivi nel raccontarci i vostri traumi infantili, diciamolo così tranquillamente.
1: Non siamo riusciti a mettere tutti quanti i messaggi, abbiamo provato anche noi a scrivere con la sinistra.
0: Terribile.
1: Un disastro.
0: No, Elisa è stata brava.
1: Beh, insomma.
0: La mia sembra una scrittura di un bambino di 2 mesi con la sinistra.
1: A fra poco.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Vuoi prezzi shock?
5: Di più!
4: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più!
4: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti 2 confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 8 e 3 minuti.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno da Umberto Cascone. Negli Stati Uniti la Camera approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o chiedere una proroga formale al Congresso. Sì del Senato alla legge elettorale. Tra le novità principali, l'indicazione del candidato premier, capilista Bloccati e premio di maggioranza al 42%. Le opposizioni è incostituzionale. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura. Il 25 settembre il voto finale a scrutinio segreto. Calcio. Genoa e Fiorentina sono le ultime squadre a qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia, battute rispettivamente il Südtirol 1-0 e il Pisa 3-0. In Europa League, oggi alle 21, esordio del Milan, padrone di casa, contro il Benfica. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Mare.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
7: E per il gas?
5: Ottima!
7: Internet?
5: Ottima!
7: Mobile?
5: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita. Ciao ragazzi!

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: veramente avremmo dovuto andare avanti ancora un'ora a parlare di professori, ma voi sapete che il nostro uso cambiare argomento, cambiare cose di cui parlare, così per non annoiare i nostri ascoltatori. Cambiamo, giriamo pagina di tanto in tanto, poi magari sul discorso dei professori possiamo tornare più avanti.
1: Ben volentieri, sì. Allora, lo stress fa parte della quotidianità, cose da fare, messaggi, mail, responsabilità, le carte, la burocrazia, insomma, un disastro, le tasse.
0: Tu ti consideri stressata? Io un po' sì.
1: Un po' sì.
0: Cioè...
1: un po', anche perché per me è un periodo di transizione, di cambio, anche di vita.
0: Ha cambiato casa. Di... Sì, sai che i traslochi sono considerati, insieme ad esempio ai divorzi, insieme a cose, una delle cose più stressanti della vita?
1: Ecco, sì.
0: Cioè c'è una classifica vera e propria delle cose, delle cose della vita che ti capitano, che sono molto stressanti, e i traslochi è una di queste, perché perdi tutta una serie di abitudini per dover abituare il tuo cervello ad altro.
1: Esattamente, quindi diciamo sì, è un periodo sicuramente impegnativo sotto diversi punti di vista. Poi sai che io sono un po' perfezionista, quindi mi piace avere tutto in ordine.
0: E quando fai trasloco non hai mai niente in ordine, perché
1: non no, quasi... casa mia è in ordine.
0: È già in ordine,
1: però.
0: Sei
1: sì,
0: troppo
1: sì.
0: Brava tu. Casa mia dopo 10 anni ancora non lo è. Ma al di là di quello, attenzione, oggi amici parliamo di antistress, cioè cercheremo tra voi il consiglio per non essere stressati.
1: Quella cosa che fate...
0: Me stressano gli altri. Cioè non sono stressato
1: ma
0: io.
1: Ma cosa vi stressa? Oppure ci sono delle cose che fate quando
0: no,
1: siete stressati?
0: Tutte e due.
1: Ok.
0: Cioè
1: io quando sono stressata, sono in ansia, ho bisogno di rilassarmi, faccio una torta.
0: Ecco, vedi, è così. Cioè, ci sono degli antistress.
1: O faccio una torta, comunque cucino.
0: Ecco, cioè, io.
1: Poi bisogna pulire tutto, ma questa è un'altra storia.
0: C'è la lavastoviglie per quello, insomma.
1: Beh, insomma, non tutto.
0: Dai, no, la fai fare la lavastoviglie, fai fare al robottino, fai fare tutte queste cose qua. Amici, il vostro antistress.
1: Cioè, c'è un'attività che fate, c'è per esempio chi parte, va a camminare, si fa chilometri.
0: Sì, chi va a correre.
1: C'è chi va a correre.
0: Chi va in bicicletta.
1: Sì.
0: Chi va...
1: non so, chi fa altre attività, chi fa shopping.
0: Io ne ho una.
1: Quando è stressato fa shopping.
0: Ne ho una di attività per combattere lo stress.
1: Sì, guarda, immagino già.
0: No, ve la dico fra poco. Voi intanto mandate i vostri messaggi.
2: Radio Bella e Monella.

0: tante attività che stanno arrivando. Allora, stiamo parlando di tutte quelle cose e quelle azioni che mettiamo in moto quando siamo stressati.
1: Siete... Ah! Cioè, arrivi alle volte a casa sei... Ah!
0: C'è chi ha bisogno per esempio di silenzio, di non parlare con nessuno, di isolarsi, chi ha bisogno di una passeggiata magari nel bosco, nel sentiero di casa, chi ha bisogno dello shopping, chi di ascoltare il proprio album preferito. Insomma, sono tantissime le attività, chi di andare in palestra per esempio, un'altra bellissima valvola di sfogo.
1: Allora io volevo diventare per un attimo scienza, non fantascienza,
0: sì,
1: e dirti che l'orgasmo,
0: ecco,
1: è un antistress naturale.
0: Guarda, io sapevo che saresti andata a puntare lì.
1: Sì, guarda, cioè mi sono preso anche le note sulla, cioè, l'orgasmo attiva risposte fisiologiche che incidono sul microcircolo, ossigenazione dei tessuti, rilascio di ormoni e gestione dello stress. Quindi, gente, fate l'amore per combattere lo stress, datevi da fare.
0: Eh sì.
1: Fate l'amore e non la guerra, cioè di questi tempi direi che ci sta perfettamente.
0: Beh, direi insomma, di sì, chiaramente. Allora, ci sono diverse attività, ci sono anche diversi messaggi che stanno
1: arrivando. Bello, sono curioso di capire come loro combattono.
0: 7366170.
1: Come combattete lo stress?
0: Lui scrive: la cosa che mi stressa sono le telefonate ai numeri verdi, 80 minuti prima che qualcuno risponda.
1: Ah, tipo le assistenze, sì.
0: L'antistress è la lettura però dei libri di Luca Zaia o di Silvio Berlusconi, o schiacciare la pallina con scritto Claudio Cicero, è partito pure l'allarme, che aveva regalato a tutti un paio di decenni fa.
1: Ok, leggere, diciamo leggere, poi insomma ognuno ha i suoi autori preferiti, io leggerei Zafon piuttosto, ma insomma è un altro discorso. Io i libri di politica non c'è.
0: Vabbè, ma lui
1: sono
0: rilassanti, hanno dei messaggi importanti.
1: I politici mi stressano, c'è la parola, di la parola.
0: Politica.
1: Ah!
0: Ecco. Allora, ci sono una serie di cose, di situazioni che sicuramente provocano stress nella quotidianità. Come combattete questo stress?
2: Radio Bella e Moneta.

0: vita. Siamo chiesi per.
1: Però il mio metodo brevettato di combattimento dello stress sembra essere di gradimento dei nostri ascoltatori, te lo dico
2: ma
1: subito.
2: Ma non è vero?
1: Sì, sì, molto.
2: Ma hai ascoltato i messaggi
1: decine,
2: che stanno arrivando?
1: Decine e decine di ascoltatori, centinaia, oserei dire migliaia di ascoltatori dicono che il mio metodo è quello migliore per combattere lo stress.
2: Sentiamo, sì, sentiamo sì, qualche messaggio.
1: Sì, sentiamo, sono curioso.
3: Buongiorno Radio Bella Monella.
1: Buongiorno.
3: E io secondo me, almeno, a me aiuta tantissimo come antistress sculpazzare, abbracciare, sbalcicchiare le mie gattine.
1: Ah,
3: loro con quel suo, le sue fuse riescono a trasmettermi tanta, tanta serenità. Ciao, buona giornata.
2: Beh, scientificamente provato che accarezzare il proprio animale domestico aumenti le endorfine e quindi provochi una diminuzione del cortisolo, l'ormone dello stress.
1: Non sarebbe meglio spupazzare un bel maschione nerboruto?
2: E lei preferisce i gatti.
1: Ah, vabbè, sono già di gustibus,
4: il mio antistress è il frigorifero.
1: Aia.
2: Sì, qui però dopo sono dolori.
1: Qui sì, diventa un problema da gestire quello lì. Bisogna fare molta attenzione perché si rischia di essere meno stressati, ma molto più pesanti.
5: Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella.
5: Tutta

0: Marco con Los Angeles, qui su Radio Bella e Monella. Tanti metodi antistress, fra poco torniamo con i vostri
1: Radio
0: messaggi.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca.

0: Sostieni Airals, per un domani senza Alzheimer.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tu.

0: si parla di stress. Di noi che siamo stressati.
1: Stressatissimi, sì. Esattamente. E metodi per combattere lo stress. Sentiamo qualcuno di voi.
0: Sì, nessuno che approvi il mio.
2: Ciao Paolino, ciao Elisa.
0: Sì.
2: Io ho due metodi che per me funzionano.
0: Sentiamo.
2: Se sono particolarmente stressato, l'unica è la palestra.
0: Okay.
2: Non vi è alternative. Oppure se sono mediamente stressato, un bel giretto in moto di un paio di ore così mi riportano praticamente allo stato originale.
0: Ok.
2: Ciao, grazie mille, una buona giornata a tutti.
0: Anche se il traffico, cioè di fare un giro in moto in un posto bello però. Cioè, se sono
1: certo,
0: in mezzo alla natura, tutte le cose là.
1: Sì.
0: Se lo fai nel traffico cittadino, non so se è così.
1: No.
0: Anzi, ti viene.
1: L'ansia, ancora più stress.
3: Buongiorno un cane.
1: Buongiorno un cane. Sì.
3: Buongiorno, guardate, il mio di stress è correre.
1: Ma
3: dopo ce ne
1: sarà
3: un altro, ma lì prima sei in due, insomma, è più difficile. Ciao!
1: Sì, l'altro antistress bisogna essere in due.
0: No, guarda, si può fare anche da soli, cioè voglio dire, ti devo insegnare tutto proprio.

0: il rumorazzo.
1: Eccoci qua.
2: Pronti per farvi indovinare un rumore anche questa mattina.
1: Beh, se siete dei fedeli ascoltatori dovreste sapere come funziona il nostro prestigioso gioco delle 8 e tre quarti. Vi facciamo sentire un rumore e voi dovete semplicemente indovinarlo inviando un messaggio vocale o scritto
2: al 393 736 6170.
1: Alle volte siamo più buoni, come siamo stati lunedì hanno praticamente il nostro premio, l'hanno vinto tutti. Invece oggi forse un pelino più difficile.
2: Dici?
1: Secondo me sì, cioè qualcuno indovinerà, secondo me, però io lo trovo un pelino difficile.
2: In palio anche oggi un premio
1: fantasmagorico,
2: dal valore inestimabile.
1: Sì, più dei gioielli della corona inglese.
2: Sì.
1: Noi regaliamo a chi indovinerà il rumore
2: la gloria
1: eterna.
2: Però ha tempo perché vale fino a domani.
1: Sì, ragazzi, siamo poveri, cioè avete capito che non c'è sta trasmissione, non è una trasmissione ricca, abbiamo il budget basso, ogni volta che chiediamo un aumento di budget ci guardano e ci dicono: mi dispiace non c'è budget, mi dispiace non c'è budget, mi dispiace non c'è budget.
2: Siamo pronti a partire con il nostro rumorazzo.
1: Sentiamo un po'. Mamma mia. Attenzione però, bisogna essere dettagliati anche però, eh?
2: Sì.
1: Cosa può essere? Mamma mia. Ancora 3 secondi. 1, 2, 3. E ho lasciato ancora uno. Da adesso potete mandare i vostri messaggi, indovinate il nostro rumorazzo di oggi e diventate vincitori della gloria eterna.
2: Sì. Vedo dei messaggi.
1: Hanno già sbagliato? Hanno già sbagliato?
2: Ah, vedo dei messaggi giusti.
1: No, che dopo ci tocca trovare un altro rumore sbagliato, dai.
0: Il rumore.

0: cantare potrebbe essere un antistress, stavo pensando a proposito di
1: sì.
0: Ma attenzione, torniamo al focus, ovvero al nostro rumorazzo di oggi. Avranno indovinato o non avranno indovinato?
1: Sì, ma c'è chi ha sbagliato o chi non è stato specifico.
0: Ma sì, perché
1: noi avevamo chiesto
0: di essere specifici,
1: di essere precisi,
0: perché insomma non basta dire bisogna dire
1: Il pendolo dell'orologio.
0: No, non era il pendolo dell'orologio che fa vabbè, no, non era una cavalla, ci scrive qualcuno. Perché c'è cioè, il sesso della vabbè, d'accordo.
2: Buongiorno ragazzi, sono la Fiore. Secondo me il rumorazzo sono delle scarpe col tacco. Ciao.
1: Chi ha risposto in questa maniera?
0: La nostra Elisa, che precisina, dice non è esatto.
1: No, perché la scarpa col tacco sono delle scarpe col tacco.
0: Non produce rumore.
1: Non producono un rumore.
0: La risposta esatta invece sarebbe stata.
1: Eccola qua.
3: Buongiorno Cada Marchino il camionaro. Un bel tacco 12 su cui posano un bel paio di gambe.
1: Sì, vabbè.
0: Marchino
1: tacchi che camminano sul pavimento. La mia vicina di casa stamattina alle 7 del mattino che camminava con i tacchi.
0: Quelle che mettono il tacco 12 la mattina alle 6 o la sera a mezzanotte, che non si capisce perché, voglio dire, per quale ragione.
1: Quando uno torna a casa.
0: Te li togli, no? Le scarpe. Mica cammini per tutta la casa col tacco.
1: C'è gente che cammina per tutta la casa con i tacchi, sì.
0: Sì, si sente.
1: C'è un corridoio lungo.
0: Esatto, cioè, poi camminano, vanno in bagno, tutto col tacco.
1: Io se è col tacco, anche le scale cerco di farle sollevando i piedi,
0: camminando sulla punta.
1: Sì, tipo sulle uova.
0: Ma togli, guarda. Lanci le scarpe, entri a casa.
1: No, se sono le scale per raggiungere
0: le scale.
1: Poi me le tolgo,
0: ma
1: chiaro.
0: Sì. Comunque la camminata sui tacchi era la risposta esatta.
1: Chi ha risposto in questa maniera si è aggiudicata quest'oggi la gloria eterna.
0: Siate felici, domani torna invece l'Hector Studio.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: c'è gente che dice che la nostra gloria eterna gli ha fatto vincere al Superenalotto. Ci ha scritto il vincitore del Superenalotto, ha detto che aveva indovinato che gli abbiamo dato la gloria eterna,
1: ha detto che dividerà la vincita con noi.
0: Sì, ciao. vabbè, con questa fantasia che sta nell'aere, come si suol dire, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di questa mattina di Buongiorno Unca.
1: Esattamente.
0: Sei sola o c'è, no, Monica? C'è Monica stamattina, quindi
1: mi riabbandona nel fine settimana, venerdì.
0: Questa donna quanti impegni ha, quante cose ha, cioè,
1: cose. Beh, io ci sono.
0: Tu
1: nel dubbio
0: sei,
1: io ci sono.
0: Sei sempre.
1: Sì, c'è gente che dice ma che rottura di scatole, 7 su 7 tutti i giorni.
0: Così,
1: questa volta
0: così.
1: Cambio orario anche il sabato.
0: Le piace essere ricca. Attenzione, magari. Amici, torniamo domani mattina con Buongiorno Unca dalle 5 alle 6, vi ricordo l'anteprima. Dalle 6 alle 9 invece la trasmissione, e c'è anche il podcast, volendo,
1: sì,
0: che trovate sul sito della radio.
1: Ci siamo all over the world, come dicono i bravi.
0: Come dice la professoressa d'inglese, quella di cui abbiamo parlato stamattina.
1: Quale dei tanti? Quello che cantava,
0: quello che cantava in tedesco. A domani!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Ora

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano, molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Radio Bella e Monella.
8: Ehi, bozza di me. Amore, 100.000 dediche.
7: Radio Bella e Monella.
9: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
10: le 9:01.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. Negli Stati Uniti la Camera, maggioranza repubblicana, assedia Trump. Per la terza volta ha approvato un provvedimento che impone al presidente di chiudere la guerra in Iran o chiedere una formale proroga al Congresso. Lo scoglio resta però il Senato, che finora ha bloccato le precedenti istanze. Una decisione vergognosa e ingiustificabile, così il ministro degli esteri spagnolo Albares, dopo la proroga di 15 giorni dello stop a Schengen decisa dal Viminale, valutato come ancora alto il rischio di infiltrazioni terroristiche dalla Spagna dopo la crisi di Ceuta. Le opposizioni tuonano contro la legge elettorale, è incostituzionale, la truffa di un governo che ha paura di perdere. Ieri il sì del Senato, ora il testo torna in terza lettura alla Camera. Il 25 settembre atteso il via libera definitivo dell'aula di Montecitorio con voto segreto. Calcio, agli ottavi di Coppa Italia vanno il Genoa grazie all'1-0 sul Südtirol e la Fiorentina 3-0 sul Pisa. In Europa League oggi alle 21 esordio in casa per il Milan contro il Benfica, domani sarà la volta della Juventus contro l'Enseni Mega. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: italiane da cantare.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
5: E per il gas?
3: Ottima!
5: Internet?
3: Ottima!
5: Mobile?
3: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Paradiso con Agitare Coca-Cola. Buongiorno, buon mercoledì 16 di settembre, che 16 è sempre il numero perfetto, non lo dico solo perché è il mio numero, vero? Ne parlavamo l'altra
1: anche
0: volta.
1: Anche quello di mio papà.
0: Vedi? Sì. Ecco, ci piace questa data qua. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica. Oggi parliamo di sentirsi a proprio agio. E come? Con l'abbigliamento giusto. Si chiama cortisol dressing ed è questo trend che sta spopolando sui social, soprattutto TikTok, quello dei giovanissimi, e propone di affrontare lo stress quotidiano, quello da rientro dalle vacanze, quello di quando hai, non so, quel colloquio, quell'esame, quella cosa che ti mette ansia, però con il dress code, quindi con l'abbigliamento giusto. L'idea è semplice,
0: è facile. In modo particolare l'hanno pensata per il rientro dalle vacanze, in cui dicono: se state rientrando alla normalità in questi giorni, potrebbe aiutarvi scegliere capi, insomma un po' quella non uscite con le ore calde, no?
1: Sì.
0: Scegliere capi naturali, morbidi, larghi, con dei colori che vi facciano stare bene.
1: Sì, soprattutto
0: se potete scegliere cosa mettervi addosso, perché noi abbiamo pensato, certo è un bellissimo consiglio, ma non tutti possono decidere cosa mettersi la mattina.
1: Esattamente.
0: Alcuni perché è la divisa o perché il tuo lavoro presuppone che tu abbia un certo abbigliamento,
1: però magari c'è quella scarpa, quell'accessorio, quella cosa. Anche la mutanda fa il suo, eh?
0: Ah beh, certo.
1: Senza la mutanda comoda parti male anche la mattina.
0: Esatto.
1: Ecco, quella cosa lì, comfort, che ti fa sentire un po' coccolato.
0: E allora, tolta via la questione della mutanda, che preferiremo non affrontare assieme a tutti voi, amici e amiche all'ascolto. Ma che cosa state indossando in questo momento e quanto vi sentite comodi con quella roba lì, da 0 a 10?
2: Radio Bella e Monelli.

0: cortisol dressing, nuova tendenza sui social, che vuol dire per abbassare lo stress del rientro, per esempio, al lavoro, per affrontare un momento così, è avere un vestito comodo, un colore che ti fa stare bene, qualcosa che ti mette a tuo agio. È una strategia corretta. Loro peraltro dicono, per rientrare al lavoro, no, sarebbe da prediligere tessuti naturali, abbigliamento comodo, i colori naturali, color sabbia, che io e te oggi vedi che ci siamo, color salvia, vedi che siamo in linea, siamo avanti ragazza, siamo avanti.
1: E non avevamo ancora deciso l'argomento.
0: Hai visto?
1: Sentiamo voi come siete vestiti oggi.
2: Ciao Radio Belle Monella, già da Caldogno. Allora, premettiamo che io faccio le pulizie come lavoro, quindi sono sempre vestita stracomoda e male per me. Il mercoledì, oggi, che è il mio giorno libero, mi vesto bene per me. Ho dei pantaloni alti a vita alta e con le scarpe un po' English, diciamo.
0: Sì.
2: E una canotta aderentissima, molto morbida. Questo mi fa star bene a me, perché mi sento vestita bene e piace a me.
0: Certo.
2: Me lo faccio più che altro per gli altri.
0: Ovvio,
2: ecco.
0: Ovvio.
2: Buona
0: sì,
2: giornata.
0: Sì. Ciao Giada, deve essere una cosa che piace a voi chiaramente, sì sì, che vi fa sentire bene, ma vogliamo sapere anche come siete vestiti oggi e quanto vi sentite comodi, bene, da 0 a 10 vestiti così.
1: Oltre a tutte queste cose qui c'è anche la canzone che fa, quindi vi chiediamo al 393-7366-170 di mandare un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della vostra canzone italiana preferita.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: questo momento e quanto vi sentite a vostro agio da 0 a 10?
1: Buongiorno Monica ed Elisa, jeans corto sotto il ginocchio, t-shirt, scarpe da ginnastica, comoda per fare le pulizie, mi do un 9.
0: Ok Franca, bello. Ti sei scelta il tuo outfit, ti fa stare bene, quindi anche per noi è un 9, applausi,
1: brava,
0: bravissima.
1: Donne e anche uomini, raccontateci come siete vestiti oggi, anche se avete da tutto da lavoro, ci stanno arrivando anche delle foto.
0: Bellissime foto, infatti dopo ne parliamo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Una canzone che fa nostalgia, nostalgia canaglia, alla nostra cara Rosa che già ci manca tanto e abbiamo tanta nostalgia, che tra un po' se ne va in pensione.
0: Allora la salutiamo anche noi, sì. E la cantiamo insieme, vai!

0: vostra soddisfazione e comodità di questo outfit da 0 a 10?
1: La Fiore non si dà un voto, ma dice sono a mio agio così, quindi pantaleggings, suppongo, scarpa ginnica, sì, t-shirt, borraccia incorporata e pronta per andare a camminare.
0: Tenuta da camminata di quelle serie sportive. Molto bene, e voi?
2: Radio Bella e Monella.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World. Abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray.
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene con Dermovitamina Calmilene.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vuoi prezzi shock di più?
8: Vuoi prezzi shock di più?
9: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
10: Di più!
9: Vuoi offerte da non credere?
11: Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo un

0: €3,99 o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo €3,49.
1: Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Il latte Latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
11: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: prima.
1: Sì, adesso c'è Ratana Nai con Sesso Occasionale, Gigi Dag con Un Giorno Credi e Gue, Anna Sfera e Basta con Cookies and Cream
0: e caramello e tutto il resto noi mangeremo volentieri un gelato.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: No, ma anche le brioche
0: qua. Ma anche una brioche.
1: C'è qualcuno che le ha promesse e non le ha più portate? Ragazzi.
0: Ah sì, il nostro pasticcere Michael, il nostro pasticcere che è andato in televisione, che ha vinto questa cosa, aveva promesso che ci avrebbe portato le brioche qui in sede. Michael, ricordati che avrete un giorno di chiusura, so che c'hai famiglia, ma vieni su col camper, vieni a trovarci.
1: Vi stiamo chiedendo come siete vestiti e di dare un voto da 1 a 10 sulla comodità. Rossana dice: buongiorno carissime, mi sento bene.
0: Brava.
1: Oggi punti 8.
0: Bene.
1: Scarpe da ginnastica blu, borsa verde e poi ci fa vedere una blusa, una camicia molto bella con la collana abbinata e anche un paio di pantaloni verde e blu, dice.
0: È bello quando ci mandate anche le foto così capiamo.
1: Sì.
0: Quindi molto bene. Continuate così. Come siete vestiti oggi e quanto siete comodi da 0 a 10?
3: Salvati questo numero.

0: benissimo. Cioè qua ci dividiamo in pessimisti e ottimisti. Pessimisti o solo metà settimana? Ottimisti, abbiamo appena fatto il
1: giro di boa
0: della settimana. Eccoci qua. Io e Eli siamo categoria ottimisti, sì, anche perché sì, per noi è già Natale, capito? Ormai la nostra testa è là.
1: Guarda, Instagram, sai che è
0: sono giorni che
1: bestia.
0: Le mando reel di Natale a lei.
1: Sì, infatti mi stanno uscendo delle cose di Natale bellissime.
0: È colpa mia. Che...
1: Ma...
0: Sono fierissima.
1: Sì, sto già pensando all'albero di Natale. Sì. Cioè, è problematico, eh.
0: Ricordatevi che questa donna faceva il trasloco a luglio e pensava dove mettere l'albero di Natale. Quindi io sono molto fiera di te.
1: Certo, perché io ho comprato la casa per quello. Non ho comprato niente, tra l'altro. Sì, e sentiamo qui.
0: Non c'è niente.
2: Ciao Monica, ciao Elisa,
0: ciao.
2: Questa è la foto del mio collega, come è vestito, lui dice che sta benissimo ma col body io non lo vedo tanto bene, sempre così.
1: In divisa.
0: È stupendo, dai.
2: Forse se avesse sotto la maglietta vostra di Bella e Monella starebbe meglio.
1: Quello sicuro.
0: Sì.
3: 393 73 66 170.

0: La nuova stella di Broadway con Cremonini. Allora, come siete vestiti oggi e che voto date alla comodità di questo look da 0 a 10?
1: Graziella e Ruby, ecco le quali ragazze, noi siamo comode così, quindi jeans oppure pinocchietto, t-shirt, e sono pronte per lavorare.
0: Sono lì al lavoro, ciao ragazze, hanno in mano degli oggetti, ma chi può dire cosa sono quelle robe lì delle barre?
1: Non lo so, cosa però hanno la stessa t-shirt con lo stesso brand.
0: Sì, dell'azienda. E poi diteci anche che lavoro fate, ragazze, che siamo curiosi.
1: Poi in questo momento indosso costume verde militare, copri costume beige, ciabatte nere. Qui c'è gente fortunata che è in vacanza.
0: Sì. Mi sto recando in una spiaggia della Calcidica, sì, precisamente Glarokavos in Grecia. Comodità 10, Veronica che ci ascolta dalle vacanze. Ciao Veronica, buone vacanze, mandaci foto dal mare. Grazie.
1: Fai un tuffo anche per noi.
0: Sì.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: cattiva abitudine, eravamo qui che ce la raccontavamo, l'abbiamo visto che è molto tardi, quindi ciao Eli, grazie di tutto.
1: Ciao, non siamo riusciti a mettere tutti i messaggi, ma vi vogliamo sempre bene.
0: Ciao amici. Radio Bella e Monella.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
2: Ma che oh!
1: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico!
0: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
5: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Le 10:04.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buongiorno, ecco le ultime notizie di oggi. La transizione green deve avvenire in modo pragmatico e non punitivo. Per questo la Regione Veneto ha deciso di rinviare lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Il governatore del Veneto, Alberto Stefani.
17: Promessa mantenuta. Il Veneto fa a modo suo. Dal 1 ottobre le auto diesel Euro 5 potranno circolare nelle grandi città. Non è giusto che siano i cittadini a pagare la transizione ecologica. Risponderemo con misure compensative che sapranno dare risposte a tutela dell'ambiente migliori rispetto a queste scelte ideologiche.
18: Auto elettriche al via la raccolta di adesioni al contributo del Ministero dell'Industria e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica a uso privato, previsto un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica. La Lombardia e il Lazio sono le regioni italiane con il maggior numero di possessori di auto elettriche, a seguire Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia.
16: Dalla Regione Veneto il bando da 4,3 milioni di euro per le imprese culturali, previsto un contributo a fondo perduto fino al 70%, fondi europei che servono, dicono gli assessori Mantovan, Giacinti e Bitonci, per far crescere le imprese che producono cultura, creatività e audiovisivo in Veneto, un investimento per l'intera economia della regione.
18: Grazie per l'attenzione.
19: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
20: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
19: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
21: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
22: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa so?

0: 10 di settembre, Monica Morgan con voi nel corso di quest'ora. Come al solito diamo un'occhiata alle notizie che ci possono servire. Oggi ne abbiamo trovata una che potrebbe essere utile o perlomeno è curiosa. Poi avremo la canzone che fa, giocheremo con il vero o falso. Anche oggi un sacco di cose da fare insieme. A proposito, se volete già mandare il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina, non dovete far altro che aprire o WhatsApp o Telegram, come vi piace di più, e mandare il vostro vocale a Bella e Monella in cui cantate la canzone al 393 7366 170, e noi ve la facciamo sentire.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Belle Monella tutte da cantare, mandate i vostri messaggi in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di sentire al 393-7366-170 e noi ve la facciamo ascoltare. Detto questo, cari miei, parliamo di quelle cose che succedono mentre dormi. Perché una volta, adesso vi parlo della preistoria, per alcuni di voi questa cosa qua dice: ma che cosa state dicendo? Una volta si diceva: se tu dormi e metti sotto il cuscino il libro, capito, assorbi il sapere. Se tu dormi e metti sotto il cuscino quello che allora era il Walkman, dove ascolti la lezione che hai registrato in classe eccetera, allora memorizzerai tutto quanto, no? E queste robe qui, insomma, per un periodo si era detto, si era parlato anche di questo. La notizia di oggi che arriva dall'MIT, dal Massachusetts Institute of Technology, cioè il posto dove più studiano le cose scientifiche al mondo, hanno detto che ci sarebbe un modo per trattare l'insonnia e le malattie neurodegenerative. Si chiama rumore rosa. È un rumore che, se tu l'ascolti mentre dormi, permetterebbe al cervello di essere, tra virgolette, ripulito. È un rumore, un suono che contiene le frequenze udibili dall'orecchio umano. Per esempio, lo trovi, no, quando ascolti il rumore della pioggia, quando ascolti una cascata in lontananza, quei rumori là che ti fanno bene, ok? Che a volte, no, uno per dormire si mette il rumore della foresta, gli uccellini che cantano, la pioggia che scende. Questa roba qui si chiama rumore rosa nel gergo tecnico. Hanno fatto una ricerca, tra poco vi racconto cosa è servito, insomma quali sono stati i risultati che questa mattina sui giornali ci vengono raccontati. Intanto mandatemi la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Per salvarci, secondo questa ricerca dell'MIT fatta su dei volontari eccetera eccetera, questo stimolo uditivo, che è un rumore di fondo, aiuta a migliorare il sonno, ma queste onde cerebrali vengono modificate da questo rumore e stimola la costrizione e la dilatazione dei vasi sanguigni. Ti fa fare una specie di ginnastica, adesso semplificando di molto la faccenda, del cervello. Stanno anche capendo se riescono, insomma, a potenziare delle altre cose per aiutare chi soffre di insonnia, ma soprattutto chi soffre di malattie molto importanti come l'Alzheimer o altre patologie di quel tipo lì, che potrebbe, capito, essere agevolato in quel che non guarito, ma essere insomma un pochino attutito, agevolato da questo tipo di cosa qui che si chiama rumore rosa. Quindi se qualcuno vi parlerà di questa roba qui, adesso sapete di cosa si tratta, vedi che questa radio non è soltanto radio di intrattenimento, divertimento e casino, ma ogni tanto vi diamo anche qualche informazione seria che non abbiamo chiaramente studiato noi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, sono Tony. Vorrei ascoltare la canzone che fa.
0: Vai.
2: Quando la festa comincerà, tu sarai regina. Infiniti pori del cuore, infinita felicità. Quando tu sarai per me per sempre. Ciao, ciao.

0: Eros Ramazzotti, noi torniamo tra poco con il vero falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: 28 settembre, l'onza fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano.

0: solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza, se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monente. Bella e
1: Monente. L'appuntamento con gli anni e il nostro Matteo Monti, che è arrivato precisissimo, puntuale come sempre, a portarci un sacco di musica bellissima. Rino Gaetano con Ai Maria, Seba con Domenica d'estate e Irene Grandi con Per fare l'amore. Ma veniamo a noi, al momento del vero o falso. Anche oggi in palio una maglietta firmata Radio Bella e Monella. Arriverà il primo alla prima di voi che darà la sequenza corretta. Anzi, oggi aspetta che c'è un altro regalo. Fermi tutti, oggi vi regaliamo, ragazzi, una cosa in più. Vi regaliamo la maglietta e l'iscrizione gratuita alla quinta Treviso Urban Trail Centro Marca Banca, 10 km di trail running urbano. Sarà venerdì 25 settembre alle 19, poi si parte alle 21, 19 c'è il ritrovo, si fa la partenza e arrivo dal bastione di San Marco nelle mura di Treviso. Quindi, amici appassionati di corsa, di camminata, avete voglia di sfidarvi in questa 10 km? Attenzione, perché potreste vincere questa bellissima possibilità di andarvi a correre questa serata, venerdì 25 di settembre, una serata stupenda. Allora, se volete andare a fare questa corsa qua, se volete vincere, dovete indovinare la sequenza corretta di veri o falsi di oggi. Anche oggi vi do tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete darmi anche la sequenza corretta per essere voi i vincitori. Sigla. Attenzione, notizia numero uno, parliamo di Riccardo Zanotti dei Pinguini. Ha vissuto per alcuni anni a Londra, era cameriere in una famosa catena di caffetterie. Durante quel periodo, per allenarsi alla scrittura, scriveva brevi storie e poesie in rima direttamente sui bicchieri di carta dei clienti. Sarà vero, sarà falso? Alessandro Cecchi Paone è un grande appassionato di un certo gioco di mattoncini, quelli famosi. Nella sua casa di Roma ha una stanza dedicata a questa collezione, dove ha ricostruito in scala monumentale l'intera flotta navale dell'impero romano e anche un planetario astronomico. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3. Mickey Rourke, durante un discorso di ringraziamento per un famoso premio cinematografico, ha ringraziato non registi e produttori ma i suoi cani, affermando che nei momenti più bui della sua vita erano stati gli unici a rimanergli vicino e a fargli compagnia. Sarà vero, sarà falso?
0: Salvati questo numero 393 73 66 170 e il numero di Radio Bella e Monella.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Posto voi al gioco di oggi, sentiamo un po'.
1: Vero o falso?
0: No, non è questa la sequenza corretta.
2: Ciao bella Monella, secondo me oggi è vero. Un saluto a Dennis, buona giornata.
0: Ciao Dennis, no.
2: Vero.
0: No ragazzi, non è quella la sequenza giusta.
3: Ciao. Prima vera, seconda vera, terza vera.
0: Michela. No ragazzi, non è così. Allora andiamo a vedere qual è la sequenza giusta di oggi. La prima: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha vissuto a Londra per un periodo, ha lavorato in una famosa caffetteria e si scriveva delle storie, delle poesie in rima, delle cose veloci per imparare a scrivere sui bicchieri di carta dei clienti. Quindi vera la prima. No, non è vero che Alessandro Cecchi Paone ha una stanza segreta piena di Lego con la flotta navale dell'impero romano e il planetario astronomico, quindi la seconda è falsa ragazzi. La terza è vera: Mickey Rourke durante la premiazione Golden Globe del 2009 per il film The Wrestler ha spiazzato tutti ringraziando i suoi cani che nel frattempo erano scomparsi, affermando che nei momenti più bui della sua vita erano rimasti gli unici a fargli compagnia. In modo particolare una dei suoi chihuahua che si chiamava Loki, che era scomparsa da poco, e ha parlato appunto di questo amore così grande. Quindi vero, falso, vero, la sequenza corretta. La nostra vincitrice è una donna, le abbiamo mandato il messaggio, attendiamo i suoi dati.
4: 393 73 66 170 e il numero

0: volata questa oretta insieme, tra poco l'arrivo di Paola per sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi prezzi shock?
3: Di più!
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più!
2: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Radio Bella e Monella.
13: Io sono
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 11:02.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno. L'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha ospitato a Venezia Kesin Messner, coordinatrice per lo spazio marittimo europeo, e Anne Jensen, coordinatrice europea per il corridoio Adriatico-Baltico. La presenza delle due coordinatrici ha rappresentato un'occasione di confronto sul ruolo dello scalo veneziano all'interno della rete dei trasporti dell'Unione Europea.
16: Insediato il nuovo direttivo dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, alla guida dell'ente è stata confermata Marina Montedoro, che proseguirà il proprio incarico di presidente per un nuovo mandato triennale, mentre Vincenzo Sacchet è stato confermato vicepresidente. L'incarico è sostenuto dalla fiducia di Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto.
17: A Treviso sono stati inaugurati i restauri realizzati nella chiesa di San Francesco, uno dei luoghi di maggiore valore storico e artistico della città. I lavori hanno riguardato l'ingresso laterale della chiesa e la lunetta con la raffigurazione di San Francesco che riceve le stimmate.
16: Prenderanno avvio da lunedì 21 settembre a Venezia i lavori per la realizzazione delle nuove rampe metalliche a gradino agevolato sul Ponte della Salute, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e rendere più agevole l'attraversamento del ponte per consentire l'apertura del cantiere. A partire da venerdì 18 settembre saranno rimosse le rampe provvisorie attualmente presenti.
17: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci tra un'ora circa. Buona giornata.

0: ballare e da cantare.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Il 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo uso.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua,
2: presenti, buongiorno.
1: Buongiorno disagiate e disagiati, eccoci qua con Sorelle d'Italia, parliamo di questa novità. Ita Airways ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria dal titolo Simply Italian, interpretata da lei, la sbutandata Sharon Stone.
2: Perché non hanno chiamato noi due?
1: Perché io ho i mutandoni della nonna.
2: Anch'io.
1: Tu hai il telone di Moira Orfei.
2: Lei no.
1: Certo. Icona di Hollywood sarà il volto che porterà questo messaggio negli Stati Uniti, in Brasile, nei principali mercati internazionali. Ita Airways è la nuova compagnia aerea di bandiera che ha sostituito Alitalia, che lo sapete, insomma, è finita in amministrazione straordinaria, ha un po' collassato economicamente, adesso si chiama Ita Airways.
2: Gli spot raccontano un po' l'italianità, quindi si parla di accoglienza, stile, attenzione ai passeggeri, insomma un po' quei mood lì che quando tu pensi all'italiano, no? Pensi a questa roba qua, lei sarà il volto di questa sorprendente semplicità, Simply Italian, così si chiama.
1: Simply Italia, io ho visto qualche spottino veramente un po' ridicolo, secondo me comunque va bene. Qual è il vostro mezzo preferito per viaggiare? Concentriamoci su sta roba qua. Aereo, treno, in auto, in pullman, con la carrozza e i cavalli.
2: Raccontateci!
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Le vostre sorelle d'Italia, Monica Morgan e Paola Cavinato, tutti i giorni tra le 11 e mezzogiorno, giusto, su Bella e Monella. Oggi si parla di mezzi di trasporto.
1: Sì, perché Sharon Stones dà il volto alla campagna pubblicitaria di Italways per pubblicizzare la nostra compagnia di bandiera in tutto il mondo. La domanda è: voi quale mezzo di trasporto preferite? Raccontateci anche storie, aneddoti.
0: Sì, sì, perché bello, proprio quello.
1: Esatto, dall'Endidara Francesca ci saluta. Ciao Franci, lei vota aereo tutta la vita, ma vi racconto questa: volo Venezia Londra di qualche anno fa, accanto a me si siede un signore anziano tanto agitato perché era il suo primo volo a 80 anni.
0: Caspita.
1: Andava a trovare i nipoti. Gli ho tenuto la mano per tutto il viaggio.
0: Ma che tenerezza,
1: un po' da badante fra le nuvole.
0: È bello
1: così,
0: però quando viaggi con qualcuno che deve fare il primo volo, no, è anche bello che gli fai un po' da,
1: esatto,
0: compagnia.
1: Il battesimo dell'alta quota. Francesca, ma ti sei fatta pagare?
0: Esatto.
1: Lo straordinario?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Brescia, allora qual è il vostro mezzo di trasporto preferito e perché?
1: Allora partiamo da Jason da Ormelle. Ciao Jason. Che fa una riflessione anche giusta, Jason.
2: Ciao sorelle, ciao. Il mio mezzo di trasporto preferito è letteralmente qualunque mezzo, l'importante è che io non debba guidare, visto che quando mi muovo il 95% delle volte guido io.
1: Ti possiamo capire, una volta tanto insomma trasportiamo Jason. Poi sentiamo,
0: però c'è anche da dire che ci sono quelli che non si fidano, cioè vanno solo su robe che guidano loro perché non si fidano se guida un altro, capito?
1: È vero. Sentiamo anche la nostra postina di Treviso che per tornare a casa deve fare un tragitto lungo, no?
3: Allora io preferisco l'aereo. Sì. Per questa cosa mio marito mi detesta, perché lui andrebbe sempre in macchina. Consideriamo che noi siamo siciliani,
1: è lunga
3: per lavoro. Quando scendiamo giù per le vacanze lui vorrebbe andare
0: con la macchina.
3: Io no, tutte quelle ore in macchina non le farei.
1: Esatto.
3: A meno che una bella anestesia totale e,
0: sì, e te la dormi.
3: Quindi io sono team aereo.
1: Aereo, Luciana. La postina Luciana in trasferta per lavoro dalla Sicilia al Veneto.
0: Qual è il vostro mezzo di trasporto preferito?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: stop, però sì, con l'aumento del carburante non so quanto più convenga. Va bene.
1: Qual è il vostro mezzo preferito?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90.

0: efficienza. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Lamborghini, Caramello
1: e Caramello.
2: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
0: A me piace tanto il creme caramel. Sì. Mi prendo il creme caramel perché non so farlo a casa.
1: Va brava.
0: Bene, brava. Sì, allora stiamo parlando della nuova campagna pubblicitaria di Alitalia, Italways, Sharon Stone, aereo, treno, corriera, auto
1: e soprattutto perché,
0: carrozza con i cavalli.
1: Perché Italways non l'ha chiamato due donne vere, due
0: esatto.
1: donne italiane,
0: di un certo
1: due
0: peso.
1: Donne della strada, cioè noi due.
0: Esatto.
1: Ma
0: chi
1: Sharon
0: lo sa?
1: Stone?
0: Resteremo col dubbio.
1: Solo perché è magra e ci sta col culo sul sedile dell'aereo.
0: Però anzianotta anche lei, ma li porta bene.
1: Meglio di noi.
0: Sì. Allora, voi quale mezzo di trasporto preferite? Raccontateci anche storie come quella di Marina da Vigonovo. Dice: viva il pullman, è la prima che parla del pullman. Io e le mie amiche prendiamo sempre i bus low cost per andare ai mercati di Natale o fare qualche weekend in Croazia.
1: Bus low cost. Ah, ok, ho capito. Sì, sì.
0: L'anno scorso per andare a Budapest l'autista sbagliò l'uscita in autostrada.
1: Cosa?
0: Ci fece fare un giro assurdo fino alle 4 di notte. Alla
1: Madonna.
0: Fine abbiamo tirato fuori i panini col salame e il frigo portatile e abbiamo mangiato sul bus mezza corriera che festeggiava. Ci
1: ma
0: siamo
1: come?
0: Divertite da matti.
1: Ma cosa?
0: Vabbè, l'autista ha sbagliato strada,
1: capito,
0: che fai?
1: Ma che, cioè,
0: e ti fermi, mangi il panino col salame.
1: Alle 4 della mattina.
0: Marina è bella, col stomaco di ferro.
1: Brava Marina, sei una di noi. E voi ragazzi?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: che mezzo di trasporto ti ci porta?
1: Un bel barchino, una barca a vela, un motoscafo, uno yacht, anche quelli servono, sì, per spostarsi.
0: Ma soprattutto abbiamo appena scoperto, care amiche del gossip all'ascolto, che la signora Blasi, che si è sposata proprio in queste ultime ore con quel gran bel manzo tedesco, sì, 10 anni più giovane, miliardario,
1: bell'uomo,
0: lo ha incontrato nella lounge di un aeroporto.
1: Vedi?
0: E allora forse la signora Paola abbiamo sbagliato mezzo di trasporto.
1: Beh, io non ho mai visto un aeroporto in vita mia, quindi
0: ecco,
1: figurati.
0: Allora quello è il problema, capito?
1: Un figo così sarà difficile. Ma sentiamo il nostro opinionista da Jesolo, Giovannino, che ogni tanto dice una cosa anche
0: sensata,
1: non le solite cagate.
0: Vai, Giovannino!
1: E allora lo ascoltiamo.
2: Io sinceramente, Giovannino da Jesolo,
1: sì,
2: diciamo, preferisco l'aereo per
1: però,
2: comodità. Però quando viaggio in macchina, sinceramente, a parte rilassarmi, poi io sono il tipo che quando vede un luogo o un posto va là, si ferma anche un giorno,
1: che
2: non
1: bravo.
2: Mi interessa, devo arrivare dopo un giorno, devo arrivare anche dopo 3 giorni,
1: sì,
2: non mi interessa, a me piace visitare, proprio viaggiare in macchina, perché hai più contatto con tutto
1: e ti puoi fermare. Bravo,
0: dare risposte serie,
1: non pensavo. Bravo.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: con l'amore a chiudere questa puntata di Sorelle d'Italia del mercoledì. Si parla di mezzi di trasporto.
1: Sì, salutiamo ad esempio Oreste da Carbonera in provincia di Treviso, che dice: io mi muovo spesso in pullman verso i paesi dell'est per andare a trovare i parenti di mia moglie in Moldava.
0: Ok.
1: E quindi va in corriera.
0: Beh, un bel po' di strada, sì.
1: Beh, mi ricordo che quando avevo la badante, ecco la badante.
0: Sì, cara.
1: A Treviso c'erano dei pullman dove le signore che fanno questo mestiere salgono, portano con sé derrate alimentari, abbigliamento verso il loro paese d'origine.
0: Sì, spesso.
1: È un viaggio lungo, però insomma spesso e volentieri questi mezzi di trasporto sono usati. Poi salutiamo anche un altro ascoltatore che dice: io uso solo il Flixbus. Il Flixbus.
0: Quello che diceva prima l'altra amica, no?
1: Sono quegli autobus low cost. Però dice: bisogna avere un po' il pelo sullo stomaco. Mi ricordo il bagno del pullman anni fa, si guastò dopo appena un'ora di viaggio. L'autista si è dovuto fermare in ogni singolo autogrill d'Italia.
0: Aiuto.
1: Perché c'era la rivoluzione a bordo. Elena da Cormons.
0: Aiuto.
1: Il Flixbus.
0: Chi?
1: Vado a piedi.
0: Sì, brava.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Mezzogiorno in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen all'Europarlamento a Strasburgo, in un mondo di sfida per il vecchio continente. L'Europa ha bisogno di un proprio manuale d'azione per contrastare le minacce ibride, osserva la Presidente della Commissione, che sollecita un consenso sulle modalità di risposta a determinati incidenti. Falsi certificati per i migranti destinati ai CPR. L'inchiesta partita dalla Procura di Ravenna. Controlli per oltre 20 medici in varie città. L'intervento congiunto della polizia, lo SCO di Roma e la squadra mobile locale. Calcio al via l'Europa League. Stasera il Milan riceve a San Siro e Benfica. Non abbiamo un obiettivo minimo, un concetto che qui non esiste, spiega il tecnico Amorim. In Serie A salta un'altra panchina, quella del Bologna. Al posto di Tedesco arriva Palladino. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: d'amore.
1: È safe è parlare d'amore. Qui su Belle Monella comincia quella che è la nostra pausa pranzo.
2: Pagiarotta e scrocchiarella.
3: Dalle 12 alle 15 su Belle Monella la pausa pranzo è
4: Pacciarotta e scrocchiarella.
1: Con questa voce un po' tirata.
2: Scrocchiarella. Perché? Perché ho fame.
1: Ah, ok. Quindi quando hai fame ti parli. Scrocchiarella.
2: Esatto, buongiorno amici della
1: Ciao.
2: Nostra pausa pranzo preferita qui su Radio Bella Monella. Io sono la Dallan.
1: Damiana Menta, pronto.
2: Piacere, presente. A scuola, presente.
1: A scuola ero il primo io nel registro. Sempre.
2: A Menta, è vero.
1: A Menta, ecco.
2: Io ero la numero 5.
1: E che in realtà essere il primo ha dei pro e dei contro, perché sì. Poi dipende dalla psicologia dei professori, no? Perché. Poteva leggere il primo,
2: ma non dice, li chiama mai.
1: Amen. Però è difficile, ma sembra pescare in mezzo, no?
2: Certo, sempre.
1: Tipo
2: sempre.
1: Sulla M, sulla L,
2: esatto,
1: sulla
2: esatto.
1: N, perché dice va di mezzo. quindi era un po' un'arma a doppio taglio, perché alcune cose, vabbè, dal primo a Menta, quindi.
2: Quante interrogazioni ti sei schivato?
1: Beh,
2: un po'
1: schivato. A parte che noi avevamo un bel accordo con i professori.
2: Adesso.
1: Un bel accordo.
2: Adesso li travaglio. No, salutiamo tutti i professori all'ascolto.
1: Se non avevi studiato, lo avevi tipo dei bonus, uno o due bonus.
2: Davvero?
1: Sì, ammettevi che non avevi studiato, però poi la volta dopo devi presentarti.
2: Io ho avuto un'ammenda, un'ammenda dal professore di educazione tecnica. Non avevo studiato, mi ha messo sufficiente meno.
1: Con quattro meno? Mai visto.
3: Radio Bella e Monella.

0: spingere. Qui su Belle Monella, adesso invece voi cantate perché c'è la canzone che fa.
1: Lo potete fare al 393-7366-170. Fateci sentire la vostra voce, mandate un messaggio vocale, ovviamente c'è la canzone che fa.
0: No, no, no, no. Adesso tu gli dai un consiglio.
1: Ah. Devo dire una canzone che
0: sì,
1: mi piace.
0: Una canzone.
1: Potete cantare Sara perché ti amo.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: pensi a me.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Francesco Gabbani e Summer Funk qui su Bella e Monella. Invece andiamo a scoprire qual è stata la canzone che abbiamo scelto.
1: Ma andiamo a sentire un pezzone del 1985
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, sono Graziella. Vuoi ascoltare la canzone che fa? Noi ragazzi di oggi, noi con tutto il mondo davanti a noi. Grazie, ciao.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente grave.

0: È Shiva, è Bugie, è qui su Belle Monella, è l'ultima canzone della nostra prima mezz'ora insieme. Però pronti, veloci, perché nella prossima si gioca e c'è in palio la t-shirt di Belle Monella.
1: Esatto, voi salvatevi il numero 393-736-6170 e potete giocare al gioco della parola misteriosa. Noi vi diamo 5 parole, voi dovete trovare la sesta che si collega bene appunto a queste 5. Ma questo lo faremo tra pochissimo.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Vuoi prezzi shock?
13: Di più!
12: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
13: Di più!
12: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
13: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
18: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre.

0: moliamo per l'ambiente.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Hello! Matteo Monti era pillola degli anni.
2: C'era Claudio Baglioni con te, Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico e alla fine il buon Tiziano Ferro. Hai delle isole negli occhi.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
2: Si gioca, ragazzi, lo sapete, è il momento del gioco della parola misteriosa. Per chi non lo sa, magari è nuovo, andiamo a dare 5 parole in questo momento, quindi una diversa dall'altra. Mm-hmm. Voi avete il compito di individuare, trovare una sesta parola, quindi non una di queste 5, che però con queste 5 si collega bene.
1: Esattamente,
2: capito?
1: In palio c'è la t-shirt di Bella Monella. Le parole di oggi sono bevo, simpatico, giro, film e posto.
2: Ve le ripetiamo: bevo, simpatico, giro, film e posto. Qual è secondo voi la parola misteriosa di oggi? Ricordo che in palio c'è la t-shirt di Bella e Monella.
1: 393 7366 170
0: 393 73 66 170 e il numero

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Bella e Monella.

0: Ramazzotti, gli ultimi romantici, qui su Bella e Monella. Bevo, simpatico, giro, film e posto. Queste le cinque parole di oggi.
1: Allora, in palio c'è la t-shirt di Bella e Monella e adesso andiamo a vedere, a sentire anche qualche risposta che è arrivata. Dennis ci prova con corto, Elisa con ultimo, poi c'è Fabrizio con
0: aperitivo, c'è anche qualche voce. Pronto?
2: La parola di oggi può essere cinema?
1: No.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: La parola è libero.
0: No.
3: Bevo libero.
0: No, non è bevo libero. Potrebbe essere amore, giocano da Treviso. No. Alberto prova con piano o viso, doppia opzione.
1: Nine.
4: Ciao, Bella e Monella.
1: Ciao.
4: Per me la frase è regista.
0: La frase.
4: Ciao Michela.
1: La parola, no.
5: Ciao, sei da Pordenone. La parola potrebbe essere brutto?
0: No.
5: Ciao.
0: No. Ve le ripeto. Grazie,
1: ciao,
0: grazie Selina. Ve le ripeto. Abbiamo detto bevo, simpatico, giro, film e posto. Qual è la parola misteriosa di oggi? Ricordo che in palio c'è la t-shirt di Bella e Monella.
1: Adesso ci ascoltiamo un trend di TikTok che si chiama Non mi innamorerò.

0: La Caparezza viene a ballare in Puglia. Voi venite a giocare con noi invece in diretta su Bella e Monella per vincere la t-shirt della nostra radio. Vediamo oggi chi riesce a portarsela a casa. Vi ripetiamo quelle che sono anche le parole. Non è facilissimo: bevo, simpatico, giro, film e posto.
1: Salutiamo i nostri amici di Malo che ci provano con video: Stefano, Marco e Luca.
0: Tutti insieme?
1: No, ma loro giocano anche con numeri diversi.
0: Ah, ok.
1: Sono in tre e giocano sempre. C'è chi prova con cocktail. Non è cocktail, sentiamo.
2: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere compagnia.
1: No. Regolare, no. Dicono. No. Bello, no. Altro messaggio.
3: Io ci provo con responsabile.
1: No. Altri dicono. Ci ho provato con baccaro.
0: Con?
1: Baccaro. Baccaro.
0: Bevo il baccaro.
1: Non lo so. Comunque, guarda. Ce l'avremmo la vincitrice.
0: Ce l'abbiamo,
1: è l'unica.
0: L'unica
1: brava, che ha indovinato.
0: Brava.
1: È l'unica, ha detto solito la parola di oggi.
0: Brava,
1: dai,
0: brava,
1: che vorrei
0: brava.
1: Sta benedetta maglia, ma come ti chiami? Ah, Luciana Treviso.
0: Brava Luciana.
1: Brava.
0: Quindi bevo il solito, ovviamente, che era il collegamento più facile. Il solito simpatico, no? Magari come si può dire, no?
1: Il solito simpatico.
0: Il solito giro, che magari si può fare in bicicletta, in macchina, il film solito, magari che guardate tra compagni, esatto. E il solito posto, magari dove vi trovate con gli amici.
1: Esattamente. No? Quindi Luciana da Treviso si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella.
0: Chissà se Luciana quest'oggi berrà il solito.
1: Ma
0: per festeggiare.
1: Essere. Spizzetto.

0: Errore. Troppi rifiuti. Algoritmo in sovraccarico. Richiesta non gestibile.
1: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
2: Minchio Mariano. Più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, l'ho scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 13 un minuto.
4: Notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno e benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 13. Nel Veneto la prevenzione contro la violenza di genere partirà già dalle scuole materne. È un progetto finanziato dalla regione col contributo dell'Università di Padova. Sarà un sostegno concreto alle maestre per capire come intervenire in modo efficace.
6: Insediato il nuovo direttivo dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, alla guida dell'ente è stata confermata Marina Montedoro, che proseguirà il proprio incarico di presidente per un nuovo mandato triennale, mentre Vincenzo Sacchet è stato confermato vicepresidente. L'incarico è sostenuto dalla fiducia di Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto.
5: La rivalità fa parte del calcio, la violenza no. Facciamo un appello a tutti perché questo derby possa essere ricordato per il calore delle due tifoserie, per i colori sugli spalti e per lo spettacolo in campo. È un appello congiunto quello lanciato dai sindaci di Vicenza e di Verona, Bussamai e Tommasi, in vista del derby veneto di domenica prossima allo stadio Bentegodi.
6: Prenderanno avvio da lunedì 21 settembre a Venezia i lavori per la realizzazione delle nuove rampe metalliche a gradino agevolato sul Ponte della Salute, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e rendere più agevole l'attraversamento del ponte per consentire l'apertura del cantiere. A partire da venerdì 18 settembre saranno rimosse le rampe provvisorie attualmente presenti.
5: Grazie per averci seguito, a risentirci al prossimo aggiornamento.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: E operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Yeah!

0: chissà come saranno o come sono le radio giapponesi, cioè come sarà un internet.
1: Sei un cretino.
0: Mi piace un sacco fare il giapponese. Comunque, proprio di Giappone parliamo quest'oggi, perché pensate che il Giappone ha raggiunto quota 100.000. Ma cosa? Centenari!
1: Ma de verdad?
0: Centenari! 87% signorine, donne. E, superata per la prima volta questa appunto soglia. Pensa che la più anziana è una signora che si chiama Fuyo Kishimoto. Ha 114 anni. È residente a Kyoto. E lei è nata il 20 dicembre del 1911.
1: Incredibile. Beh, questo conferma che
0: hanno dei segreti.
1: Me, i paesi orientali, cioè, sono una spanna sopra noi.
0: Vabbè, ma loro bevono il tè tutti i giorni, mangiano sempre bene, sono carini.
1: L'aglio.
0: Sono bravi.
1: Dobbiamo imparare.
0: Però noi abbiamo troppe cose buone da mangiare rispetto a loro, dai.
1: Noi moriremo di colesterolo.
0: Cioè, come fai a dir no alla parmigiana di melanzane?
1: Della nonna Maria.
0: Le arancine, la pasta, i risotti, lo stinco, la polenta, lo spezzatino.
1: Invece loro spaghetti di riso con le verdure,
0: cioè,
1: con la soia.
0: Vorrei sapere quanti giapponesi mangiano la pizza. Cioè,
1: cosa vuol dire?
0: Non la mangeranno mai.
1: Ma sì.
0: Ma mangiano il riso.
1: Mangiano
0: loro
1: i noodles.

0: Marrakesh e Guè con Casini. Qui su Belle Monella vogliamo sapere i segreti dei giapponesi, cioè cosa si nasconde dietro a questa vita così lunga, che poi tanti direbbero che non vogliono vivere così tanti anni, perché comunque, diciamo la verità, possiamo dirlo, cioè gli ultimi anni di vita non sono così belli come...
1: Vabbè, no, ovvio.
0: Poi si mettono magari anche dei problemini fisici, cioè diventa tutto un pochino più faticoso quasi, no?
1: Allora,
0: se quando arrivi a quella soglia, secondo me hai quello istinto di sopravvivenza che non vuoi mollare, no? Ancora un anno.
1: Secondo me salta fuori la questione genetica. Sì. Cioè, se è una popolazione tendenzialmente portata alla longevità, e qua ci togliamo un pensiero. Certo. Secondo, tutto quello che noi ingeriamo, tutto quello che noi beviamo e tutto quello che noi respiriamo, è ovvio che incide sulla nostra salute.
0: Ma se tu potessi mettere una firma su un foglio di carta fatto dal Sacro Graal,
1: sì,
0: in quel foglio ci fosse scritta una cifra di anni,
1: sì,
0: per quale cifra firmeresti tu? Cioè, io sono contenta di vivere fino a
1: 80 anni.
0: Firmi oggi?
1: Sì.
0: Se ti dicono guarda, vivi fino a 80 anni sicuro al 100%, cioè, devi firmare.
1: Io vorrei arrivare a 80 anni sana, in salute.
0: No, 80 anni rimanesti, cioè quella è la firma.
1: Che muoia a 80 anni, sì. Ma 80 anni
0: metti la firma,
1: salute.
0: Metti la firma.
1: Sì, dai, 80 anni sarei con...
0: Firmi oggi.
1: Sì. Okay. Comunque io ero convinta di morire entro i 30.
0: Quindi già hai fatto già step superiore.
1: Sì.
0: Voi per che età firmereste? Ma sai che anche 85, dai. 85.
1: Ma è rilevante, cioè l'età potrebbe essere anche 60, ma se sto male, che senso ha vivere così?
0: Beh, mia nonna 93 sta al top.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cambiare.

0: cose non le fa.
1: Amici, amici, e poi
2: ti rubano la bici.
1: Questo diceva il detto. Invece noi stiamo parlando di Giappone, stiamo cercando di capire quella che è un'età anche per voi dove firmereste domani un foglio di carta. 80, 85 anni, insomma, chi più ne ha più ne metta.
2: Tu hai 85?
1: 85, sì, insomma.
2: Allora, Alberta che ci scrive da Padova ha detto: io firmerei a 75 anni.
1: Boh, mi sembra un po' pochino.
2: Vero che è poco. Cioè, magari vai in pensione.
1: Però dipende vissuti come in realtà.
2: Certo, potrebbe essere, facciamo prima.
1: Potrebbe essere quello il segreto. Se vissuti alla grande, magari anche 75 vanno bene.
2: Sì, sì, sì, sì. Qualcun altro che ha scritto?
1: Poi vediamo chi c'è da queste parti. C'è chi dice: firmerei domani, però dipende dall'età. Almeno 80, ma vissuti bene, in salute e con le persone che amo. Altrimenti meglio anche qualche anno in meno, ma pieno di vita.
2: Lei è Graziella?
1: Sì, è il messaggio di Graziella. Carini, carini.
2: Dai, bello. Diteci un po' a che età firmereste. 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella.

Medusa è la canzone estiva. È un'altra mezz'ora che se ne va. Si parla di giapponesi, di età, di firme su un foglio di carta. Immaginate qual è quell'età minima a cui volete arrivare.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Buongiorno signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica.
3: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
12: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: La pillola in questo caso era Antonello Cerri, era la pillola di Italiamo, quella che avete appena sentito.
1: Bellissimo mashup con Lucio Battisti e Purple Disco Machine che si chiama Devil in Viaggiare, poi Vasco Rossi con Bollicine e Paolo Conte con Via con me.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta, si parlava di vita, abbiamo letto qualche vostro messaggino, qualche età. Siamo andati in Giappone, pensate che è per il 56esimo anno consecutivo che hanno questo numero così alto di centenari.
1: Sì, sì, ci sono molte statistiche che hanno scritto anche secondo questi dati diffusi dal Ministero della Salute e del Welfare che a settembre le persone con più di 100 anni hanno raggiunto quota 107.677 ed è una crescita di 7.000 circa unità rispetto all'anno precedente.
0: Ma quanti abitanti ha il Giappone?
1: Ah, non lo so.
0: Sono in tanti.
1: Adesso
0: quanti
1: vediamo
0: sono?
1: Quanti abitanti.
0: Ma secondo te, prova a dirne uno, cioè prova a dare una cifra prima di mandare.
1: Se in Italia siamo circa 65-70 milioni, in Giappone 100 milioni.
0: 100 milioni dice.
1: 123 milioni.
0: 123 milioni.
1: Dai.
0: Dai, sono andata vicino.
1: Non sono tanto lontana.
0: Pensavo peggio. Va bene. Adesso andiamo anche un po' a curiosare perché c'è qualche vero segreto di uomo giapponese.
1: Vero segreto uomo giapponese.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ligabue, ho messo via, anche noi abbiamo messo via qualche consiglio di questi amici giapponesi, sì, che vivono tantissimo.
1: Allora, abbiamo capito che la dieta fa tantissimo, ma c'è una regola che si chiama Araichibu.
0: Araichibu.
1: Araichibu consiste nello smettere di mangiare quando si è sazi circa l'80%, quindi evitando di sovraccaricare lo stomaco.
0: Quindi appena prima di sentire che sei pieno, quindi hai ancora un po' di spazio, la ti fermi.
1: Ti fermi.
0: Okay.
1: Poi, ritornando alla dieta, quindi ricca di nutrienti, deve essere anche ricca di cibi fermentati, quindi alimenti come il miso e il natto aiutano la salute dell'intestino e proteggono il corpo. Allora, stonato.
0: Difficile trovare il miso.
1: Andiamo, no, il miso no. Mm. Il miso è facile da trovare, però andiamo in bottega, dici, posso prendere natto?
0: Natto.
1: Natto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi prezzi shock?
1: Di più!
0: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
1: Di più!
0: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora le 14 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Buongiorno, edizione delle 14 dedicata agli appuntamenti. Oreste Amitos di Eschiro, il nuovo spettacolo di Carmelo Rifigi, aprirà il 79esimo ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico di Vicenza. Gli appuntamenti sono per questo venerdì e questo sabato, sempre alle 21.
6: La salute è raccontata attraverso sport, scienza, alimentazione, psicologia e storie personali. Torna a Padova il 26 settembre Show for Health, evento divulgativo giunto alla sesta edizione e dedicato alla promozione di stili di vita sani e alla lotta contro la sedentarietà. Tra i protagonisti anche Francesco Toldo, ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e dell'Inter.
5: A Brescia la Nuova Ola, il festival del cinema spagnolo e latinoamericano da oggi al 20 settembre, 5 giornate di prime visioni, incontri e appuntamenti per raccontare il presente della cinematografia iberica e latinoamericana, gli appuntamenti al Nuovo Eden.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: Che bel freschetto, condizionatore!
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
7: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Rihanna e White Girl Wasted. È la nostra terza ora, sono 6 minuti dopo le 14 in questo mercoledì con Damiano Menta e la Dall'Anna.
1: Sai che ti ho detto del natto?
0: Del?
1: Natto.
0: Ah, quella cosa che dovremmo chiedere alle botteghe.
1: Sono praticamente dei germogli di soia fermentati che
0: di
1: servono...
0: sogliola?
1: Di soia.
0: Di soia.
1: Ma cosa ho detto? Soia.
0: Natto.
1: Natto.
0: Natto
1: è un alimento tradizionale giapponese, appunto prodotto attraverso la fermentazione dei fagioli di soia. Ha un sapore molto forte, quindi non è un po' per tutti.
0: A caso ho trovato due scatole di fagioli e anche un sacchetto di quelli secchi.
1: Ok,
0: no, però non mi fa zero voglia.
1: Ma che voglia ti fa? Ma poi metterli in ammollo.
0: Però sono buoni, cioè quando li fa la nonna sono buonissimi.
1: Vabbè, finché li fanno gli altri.
0: Però con che voglia si può uno
1: tutti
0: si può mettere
1: quelli secchi, devi lasciarli in ammollo.
0: Ma con che voglia uno si può mettere a fare pasta e fagioli? Cioè sei a casa e dici adesso faccio pasta e fagioli.
1: Sei a casa e non hai niente da fare, ovvio che ti metti a far da mangiare.
0: Sì, ma pasta e fagioli, cioè tutte le cose che ci sono da mangiare ti metti a fare pasta e fagioli.
1: Vabbè, è buona quella di tua nonna.
0: Buonissima.
1: Allora la voglio assaggiare.
0: Te la farò assaggiare.
2: Radio Bella Limonella, tutta da cantare.

0: Regali è casa mia e anche casa vostra, perché potete cantare insieme a noi, scegliere la vostra canzone preferita, la canzone che state canticchiando da tutto il giorno, e cantarla qui in diretta su Bella Monella.
1: Esatto, il numero lo sapete, 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: No. Ma è mamma.
1: È qui su Belle Monella. Adesso invece qui su Belle Monella c'è qualcuno di voi, c'è la vostra voce, la vostra richiesta musicale.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
3: Con quella gonna corta tu mi fai girare la testa, ho una voglia matta di baciarti.

0: Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Il buongiorno si vede dal mattino.
13: Buongiorno Unca!
14: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
15: Non potete perdervelo!
16: Per la tua pubblicità

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata da ovviamente Radio Bella Monella. Abbiamo ascoltato Coez, Essere Liberi, Samuele Bersani, Coccodrilli e poi c'è anche Mannarino con Mezzo Embriagato.
2: Non ci siamo ubriacati noi, perché vi ricordiamo quelli che sono i nostri eventi prossimi, soprattutto quello del 20 di settembre, perché Montebelluna è sempre più in rosa.
1: Esatto, torna la Montebelluna in rosa, la camminata, la corsa solidale di 5-10 km a sostegno della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
2: L'evento sarà con ovviamente dell'animazione, la musica, l'energia per accompagnare questa super giornata. Iscrivetevi su montebellunainrosa.it e partecipa o partecipate anche voi.
1: Esatto, Montebelluna in rosa, insieme un passo alla volta.
0: Radio Bella e Monella. Tutto

0: Cesare Cremonini, il comico, sai che risate.
1: A proposito,
0: ritorna la Run 51, corri, dona, vola, domenica 27 settembre all'aeroporto di Strana.
1: Esatto, che è la sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare. C'è la 10 km competitiva Fidal oppure la 5-10 km che sono appunto non competitivi. Potete scegliere il vostro modo di partecipare.
0: Un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia. Radio Bella e Monella è media partner della Run 51.
1: E noi saremo presenti sul posto con la nostra animazione per accompagnare partecipanti e pubblico con musica, energia e divertimento.
2: Radio Bella e Monella.

0: di chi è questo? Mi trovo
1: qui con te. Questo Luca che mi dicevi?
2: Eh?
1: È tu Luca?
2: No!
1: No! Non hai nominato nessun Luca.
2: Ma figurati.
1: Ho capito.
2: Elettra Lamborghini, ma in alto.
1: Va bene. Allora, si torna in diretta. Si torna anche perché siamo ormai quasi giunti alla fine delle nostre tre ore. Scende in campo il Milan questa sera. Per l'Europa League. Quindi
2: contro?
1: La competenza. In realtà contro una signora squadra, contro il Benfica. Quindi ci sarà anche un po' il passato del nostro allenatore Amorim.
2: Sì.
1: E un po' il passato della nostra nuova punta Gonzalo Ramos.
2: Ai.
1: Sarà un po' da
2: come
1: vedere.
2: Sarà?
1: Ma speriamo bene, dai. Chi ben comincia, dicono, no?
2: È a metà dell'Europa League.
1: Dell'Europa League. Chi ben comincia, a metà dell'Europa League.
2: Vedi?
1: Chissà, magari l'hanno scritto a Milanello.
2: Magari ve l'ho chiamata.
1: E l'Inter? L'Inter?
2: Quando gioca?
1: Vince tutto.
2: Ma smettila, quando gioca? La prossima.
1: La prossima del campionato contro la Roma. Big match.
2: Ai.
1: Tra le due più forti di quest'anno.
2: Vabbè, ma l'Inter è forte.
1: L'Inter è forte. Radio Bella e Monella.

0: È Blanco, è Los Angeles, l'ultima canzone delle nostre tre ore, lo sapete, noi ci sentiamo questa sera in replica per Bella Disco e poi domani dalle 12 alle 15.
1: Ciao!
2: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonegi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella. Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Il sindacato pensionati italiani è il sindacato generale delle persone anziane, delle persone che sono pensionate, pensionati e aderenti a CGIL. Ci facciamo spiegare qualcosa di più dal segretario dell'associazione SPI CGIL Veneto, Massimo Cestaro. Benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
3: Quali sono i principali obiettivi del sindacato pensionati italiani e come vi impegnate a tutelare i diritti dei pensionati?
4: Beh, intanto noi abbiamo tante attività, nel senso che curiamo, diciamo, gli interessi, credo che sono quasi 2 milioni e mezzo di nostri iscritti, e abbiamo tante attività, diciamo, dal campo della legalità, e quindi le iniziative che facciamo per difendere gli anziani dalle truffe, che sono sempre in aumento, il tema della rigenerazione urbana, cioè avere delle città più a misura di anziano e qualche volta anche a misura di bambino, cioè le iniziative che facciamo per esempio sull'estensione delle aree dove la velocità degli automobilisti sia limitata entro i 30 km orari. Ma poi abbiamo le materie, diciamo, più direttamente connesse agli interessi delle singole persone, particolarmente degli anziani. Penso a tutto l'aspetto sociosanitario, quindi le attività che riguarda salute, che riguarda sicurezza, che riguarda il sistema di accoglienza nelle strutture pubbliche sanitarie, e poi naturalmente il grandissimo tema della previdenza, cioè il sistema pensionistico italiano.
3: Grazie, una buona giornata, un buon lavoro.
4: A voi.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: Appendici ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare anche oggi, però bisogna ripartire con il riequilibrarsi con questo pomeriggio, quindi ci prendiamo questi 3 minuti di tempo. Torneremo nel 2001 con un grandissimo della musica italiana, Vasco Rossi, quindi c'è tanto da prendersi, ok, con Vasco, perché bisogna assaporarsi ogni singolo secondo di questa canzone. Facciamo tutti quanti un bel respiro profondo e mamma mia.

0: Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, per sempre sì, su Radio Bella e Monella, ci porta a un momento molto importante, ovvero a raccontarvi quali saranno le prossime uscite per quanto riguarda gli album. Partiamo da questo venerdì 18, escono dei nomi molto importanti, ad esempio uscirà, ovviamente è un album postumo, il nuovo di Lucio Dalla, che si chiama Sono Lucio, con sicuramente dei capolavori all'interno. Uscirà anche il nuovo album di Benji e Fede, Quando Viaggi Da Sola si intitola, che insomma vedrà anche degli inediti, quindi aspettiamoci una nuova canzone da parte di Benji e Fede, come anche da parte di Chiara Galiazzo con Nuova Luce, e uscirà anche il nuovo album di Malika Ayane con Cicale. Quindi tanta carne al fuoco, poi sicuramente qualcuno ci starà omettendo il suo nuovo lavoro che uscirà da qui a breve, preparatevi perché stanno per venire fuori anche dei singoli molto gustosi.
1: Radio Bella e

0: Tommaso Paradiso a gittare Coca-Cola su Belle Monella. Abbiamo parlato di album in uscita in questo venerdì, ma attenzione perché il 9 di ottobre arriverà una cosa molto molto interessante, ovvero Fabri Fibra e Neffa hanno svelato Zarathustra Style, che è il loro nuovo album che appunto verrà fuori il 9 di ottobre. Questo progetto è stato presentato, è stato svelato anche dopo tantissimi misteriosi cartelloni comparsi in giro per Milano, e riunisce i due artisti in un album che vede 23 tracce, quindi insomma non come gli album di adesso che ne hanno 10/11, ne hanno tirate fuori ben 23. Noi attendiamo il 9 di ottobre con tanta tanta ansia.
1: Radio Bella e Monella.

0: J-Ax, EPIO, però anche il nostro Belle Manella. Tra l'altro venerdì scorso è venuto fuori il suo nuovo album Vita, Morte, Miracoli. Chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme, piccola pausa, poi torniamo con Italiamo, Antonello Cerri, e giochiamo insieme a voi.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Vuoi prezzi shock?
7: Di più!
6: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
7: Di più!
6: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
12: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: L'educazione, il tatto, lo

0: lezione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre.
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lo dico un Purple in the Sky. Annalisa con Bellissima, in conclusione Shiva e Sfera e Basta con Alleluia. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi, perché come promesso su Bella Monella adesso si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio. Oggi mettiamo una saccoccia di Bella e Monella. È molto semplice. Quattro indizi sono quelli totali, due quelli difficili, due quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 ovviamente possono arrivare in qualsiasi momento. Non dovete aspettare 3-2-1 via partenze, cosa varia. No, in questo momento no. Vi dovete basare solo ed esclusivamente sulle vostre sensazioni. Attenzione, perché stiamo cercando un uomo nato a Roma più di 70 anni fa. Questo uomo, nato più di 70 anni fa, è un figlio d'arte che ha collaborato per tanto tempo con Massimo Boldi ed è sposato con la sorella di Carlo Verdone. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Baby K, Tuca Macarena su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una saccoccia e siete stati tutti quanti bravissimi, perché vi abbiamo dato tantissimi, o meglio, quattro indizi che adesso non sto qui a ripeterlo perché il 100% ha indovinato l'artista. Quindi insomma bisogna solamente vedere chi è arrivato per prima. Stavamo parlando, naturalmente, sentiamolo dalle vostre voci di chi stavamo parlando. Va là?
1: Ciao. Christian De Sica.
0: Sì.
1: Ciao Dagliana.
0: Era Christian De Sica. Esatto, assolutamente.
2: Ciao,
0: e siete stati in tantissimi, perché veramente stavo perdendo il conto di quanti
2: Christian
0: eravate.
2: Christian De Sica.
0: E anche in maniera molto
2: Luca
0: veloce. Bravo Luca. Poi chi abbiamo qui? Dica. Non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
3: Christian De Sica.
0: Esatto, stavamo parlando di Christian De Sica. Facciamo le congratulazioni a Giovanni da Belluno, che è stato il più veloce di tutti e quindi si è aggiudicato la nostra saccoccia.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fulminacci, maledetto me, su Belle Morella, chiude la nostra prima ora insieme. Tra poco arriviamo, anzi ritorniamo in due, io e Andrea Ferrara, dalle ore 16 alle 18. A tra poco.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
17: 16 e 2 minuti.
18: Il segnale orario è in collaborazione con
19: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
20: Radio Bella e Monella, traffico.
21: Buon pomeriggio, le notizie legate alla viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, direzione Milano, coda tra il bivio A1 A15, Parma La Spezia e Fidenza per materiali dispersi. In direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo, coda tra lo svincolo di Torre Cervara e il bivio Complanare, grande raccordo anulare, in questo caso per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.

0: tutta da cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina!
3: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya su Radio Belle Monella aprono ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Siamo tornati, signori, incredibile, anche di mercoledì, anche in questo nostro giro di boa. Andrea e Alvise puntuali, ma soprattutto è puntuale lei,

0: Giusto, mancava.
1: Signori, signori, eh sì, perché questa qui è la sirena del giro della settimana, eh. Attenzione, perché è mercoledì, ormai è il giro di boa, ci avviciniamo al primo mojito del weekend, va bene?
0: Ok.
1: Analcolico per chi vuole l'alcolico, certo, alcolico per chi vuole l'alcolico,
0: per
1: non
0: carità,
1: è che chi deve guidare. Analcolico.
0: Analcolico o un goccio d'acqua e non rompe le scatole.
1: Ho avuto un po' di paura quando ho detto un goccio, però ci
0: un
1: sta.
0: Goccio
1: ci
0: d'acqua.
1: Sta. Nonostante qualcuno si millanti una guida migliore sotto qualche effetto, ti ricordi l'intervista straordinaria? Salutiamo il ragazzo che comunque ci ascolta.
0: Perdono.
1: È qui di zona, vorrei.
0: Ho capito, però non eleviamo gli ebiti con tutto il rispetto.
1: No, no, assolutamente è un meme vivente, però di base, sì, di base non si beve la guida, signori. Ma giusto per cominciare, oltre a questi nostri consigli, diamo gratuitamente,
0: sì, incredibile.
1: Non chiediamo nulla,
0: cioè, che magnanimità che c'è nell'aria.
1: Oltre a questo, signore, abbiamo un mare di cose da fare fra poco, perché i titoli di notizia arriveranno belli sgargianti.
0: Sì, stiamo già facendo elevare la nostra ruota della fortuna.
1: Ho visto la gru.
0: Ecco, bella, e quindi bella. Preparatevi, nel frattempo torna la musica, c'è Giusy Ferreri. Radio Bella e Monella.

0: cose con cuoricini su Bella Monella. Apre ufficialmente il momento legato ai titoli di notizie casuali, ovvero noi abbiamo la nostra rotella della fortuna, abbiamo un trilione e mezzo di notizie
1: un
0: da
1: trilione.
0: Poter un trilione però, e mezzo, sì, fresche però. Fresche appena arrivate, e nel momento in cui esce un numero noi vi leggiamo direttamente il titolo e basta.
1: Facciamo girare questa ruota?
0: Facciamola girare,
1: anche
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: dura
0: sì.
1: Un po', quindi insomma lasciamola girare, poi nel frattempo noi un caffettino,
0: un ginseng,
1: un ginseng. Vai, no, non mi far dire parolacce, per favore. Quello è un ginseng, lui. Oh, numero 834.
0: Oh, Maddalena Corvaglia. A tale e quale perché so cantare.
1: Bene.
0: In paracadute ho rischiato la vita.
1: Cosa c'entra?
0: Canalis, ora ho altre amiche.
1: Quindi ha detto che hanno litigato praticamente.
0: No, questo lo stai deducendo tu.
1: No, insomma, non è che lo sto deducendo. Ha altre amiche.
0: Se vuoi leggere altre cose, me lo chiedi e te lo mando in DM.
1: Ma giusto, perché dobbiamo solo leggerlo, sì, senza spiegare assolutamente,
0: esatto,
1: nulla.
0: Esatto.
1: Salutiamo comunque Maddalena, un abbraccio.
0: Assolutamente,
1: un abbraccio.
0: Assolutamente, a tale e quale perché sa cantare.
1: Non lo sapevo, però adesso lo ascolteremo e vedremo. Insomma,
0: sì,
1: no?
0: Allora, da Striscia la Notizia abbiamo visto che sapeva ballare. Ok. Adesso, perché vai questa faccia?
1: Evidentemente,
0: la cosa?
1: Evidentemente avevo perso gli occhiali. No, ma mi sembra
0: no,
1: giusto.
0: No, li hai guadagnati proprio grazie a quelle cose.
1: Ecco.
0: È ben diverso.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Gaia con Bossa Nostra su Bella Monella. Ritorniamo a parlarvi dei nostri titoli di notizie casuali, quindi tra poco gireremo la ruota.
1: È vero, ma attenzione perché abbiamo un messaggio da parte di Maddalena Corvaglia, di cui abbiamo parlato prima, soprattutto della sua qualità nel ballo canto, e ci ha voluto mandare un messaggio vocale. Sì. Vai Maddalena.
0: Grazie. A parte che siamo in due, quindi andrebbe al plurale, però va bene.
1: Forse era per me, non lo so. Io...
0: Ah, è giusto, perché la faccia l'hai fatta tu, io ho detto solo il titolo.
1: Non può averla vista, perché tu l'hai descritta, la mia faccia, io ero...
0: Maddalena ti vede.
1: Maddalena ci
0: vede. E ti giudica.
1: Vabbè, anche Elisabetta ci vede, è qua dietro in
0: fondo. Esatto. Rigiriamo nuovamente la nostra ruota.
1: Vai, vai. Alza la mano anche la Betty, brava. Guarda come ha girato bene. Perché la sta scontrando, la sta scontrando. Sì.
0: Certo.
1: Attenzione, attenzione, numero 2.
0: Oh, Federica Pellegrini si prepara per il primo giorno di scuola di Matilde.
1: Bene.
0: Inizia il viaggio più importante.
1: Ma scusa, ma non è nata ieri Matilde, perdonami.
0: No, è la secondogenita.
1: Ah, perdonami. Sì, ok. Quindi ha già tipo 6 anni, ok, immagino.
0: O magari 3, magari va all'asilo.
1: Ah, va all'asilo, va all'infanzia, si chiama infanzia adesso.
0: Infanzia?
1: Dopo ti spiego tutti i vari nomi che sono cambiati perché
0: sono cambiati.
1: Stare attento, certo, no, certo.
0: Non esiste più il sussidiario.
1: Non so cosa sia. No, non ti permettere mai più di dire una
0: scusa,
1: cosa del genere.
0: Ho detto elementari, sono primari?
1: Sono primari,
0: bravo,
1: ma
0: guarda
1: bravo,
0: che
1: bravo.
0: Sono fuori dal circolo da un po', eh. Radio Bella e Monella.

0: pezza porno a chiudere questa nostra primissima mezz'ora, quasi a chiudere i titoli di notizie casuali, perché ne abbiamo un altro.
1: Eh sì, abbiamo l'ultimo giro per quanto riguarda la ruota della fortuna. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: settembre, lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Thomas. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.

0: rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 650.

0: 9 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: occuparti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Zucchero con Baila,
2: La Messa e Tormento con Musica Vera
1: e Giorgia con Vivi Davvero.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Adesso torniamo con i titoli di notizie casuali.
0: Bella e monella.
2: Perché siamo arrivati al terzo ed ultimo titolo.
1: Come funziona? Noi abbiamo una ruota, quella della fortuna, quella rubata o presa in prestito, diciamo, dipende. Rubata in prestito dal nostro Gerry Scotti. E esce un titolo, anzi esce un numero da questo giro di ruota. Questo numero è collegato a un titolo, noi ve lo leggiamo e basta. Non vi spieghiamo nulla, capito?
2: Se volete la notizia, ce la chiedete, noi ve la mandiamo. Molto semplice.
1: Al 393-7366-170. Giriamo questa ruota, su, vai. Anche in DM su Instagram, se volete. Certo. Bisogna Schiaffi, Andrea Fer e Radio Bella e Monella.
2: Bravo.
1: Vediamo che numero esce, dai. Oh, 1633.
2: Esharawi e Ludovica Pagani. Bello. La nuova casa a Genova.
1: Sì.
2: La piscina a vista mare.
1: No.
2: Il maxi salotto.
1: Bello.
2: E l'angolo degli scacchi.
1: Ho visto che hanno addirittura un timone. Non so se hai notato.
2: Un timone.
1: Sì. Sulla terrazzina che dà sul mare c'è un timone che è grandissimo. E lei era lì che girava il timone, capito?
2: Che girava il timone.
1: È bello.
2: Che dire, amici, io spero che possano creare un tour in casa e i Sharawi Pagani.
1: Quando volete, insomma, ci organizziamo.
2: Ah, chiamo, fai tu le navette?
1: Sì, chiamo Stefano, ci organizziamo un secondo.
2: Cinque minuti.
1: Tra gente con la cresta ci capiamo.
2: Certo, ovvio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sugar Free dal 2006, solo lei mi dà su Radio Bella e Monella. Andrea, non possiamo esimerci, apriamo ufficialmente il momento legato alle quattro chiacchiere con i nostri ascoltatori e tenetevi pronti perché mancano ufficialmente 100 giorni a Natale. Yuppie! Amici,
1: che bello, assolutamente, che bello
0: e quindi 100, si apre davvero? Automaticamente il periodo di regali.
1: Oh sì sì, anche perché al centesimo come con la maturità, no, che i 100 giorni si va in giro, va al mare, no, a festeggiare. Esatto, noi andiamo in Lapponia per i 100 giorni dal Natale e quindi mancano 100 giorni e 7, quindi 107 giorni a Capodanno.
0: Giorni.
1: No, manca 107 giorni a Capodanno, però, ragazzi.
0: Esatto.
1: Manca poco.
0: Avete già
1: anno.
0: Pensato cosa fare a Capodanno?
1: Cosa fate a Ferragosto prossimo?
0: Aspetta,
1: tra l'altro,
0: tra una settimana parliamo di Capodanno, così mancheranno 100 giorni.
1: Bravo.
0: Adesso,
1: bravo.
0: Però, mancano 100 giorni a Natale e quindi noi oggi vi vogliamo dare la possibilità di prendervi per tempo e quindi raccontare a chi magari vi sta a fianco o a qualcuno, un vostro parente, un vostro amico che sapete che sta ascoltando Bella e Monella, quali regali quest'anno non volete proprio ricevere.
1: Quindi non permette mai di regalarmi questa cosa.
0: Quello che se me lo regali ti tiro un manno al rovescio.
1: Ok, 393-7366-170. Qual è quel regalo che sarebbe un torto nei tuoi confronti farti? Radio Bella e Monella.

0: Natale, signori, quale regalo sarebbe un torto farvi?
1: A voi, voi all'ascolto.
2: Quello che proprio non sopportereste quest'anno di avere in mano una volta che lo scartate. 393-7366-170, chiudiamo la prima ora insieme, piccola pausa e torniamo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Vuoi prezzi shock?
5: Di più!
4: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più!
4: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano, molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Radio Bella e Monella.
14: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
13: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
6: 17 in punto.
15: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Gli italiani si confermano risparmiatori. Nel 2026 il 56% è riuscito ad accantonare in media l'11,9% del reddito disponibile. Regioni di riferimento sono Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. La casa occupa ancora il primo posto negli investimenti, ma gli italiani diffidano degli strumenti digitali. Emerge da una ricerca di Intesa San Paolo e Centro Einaudi, condotta su 1.800 capi famiglia titolari di un conto corrente. Turismo e ristorazione fanno il paio, soprattutto in Italia, come a Jesolo, dove il binomio genera 136,4 milioni di euro di valore aggiunto, mentre la zona dell'adiacente Cavallino Tre Porti è a quota 123 milioni. Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e stabilimenti balneari con cucina, con stime che compaiono nel rapporto 2025 realizzato dall'economista Antonio Preiti per Fipe Comcommercio. Condizioni meteo in peggioramento sull'Italia a partire dalle Alpi e dalla pianura padana. Le temperature segneranno un leggero calo, 6-7 gradi in meno, e non vanno esclusi rovesci a carattere temporalesco con possibilità di grandinate. Allerta su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. È tutto.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella. Tutta da cantare.
10: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: e Bresh con Serenamente su Radio Bella Monella. Apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvisa. Ciao, siamo noi due fino alle ore 18 insieme e abbiamo iniziato a parlare alla fine della prima ora che mancano 100 giorni a Natale.
1: Poco.
0: Quindi si apre ufficialmente il periodo dei regali. Noi vi diamo la possibilità di prendervi per tempo e raccontare ai vostri amici e parenti quali regali quest'anno non volete proprio ricevere. Quindi sarebbe un torto ricevere da parte dei vostri parenti questa tipologia di regalo.
1: Ci scrive la Jody, c'è la solita sciarpa o i soliti guanti di lana, basta, basta, c'ha gli armadi pieni.
0: Anche perché non sai più dove metterli, cioè hai due mani.
2: Posso dire che però a me mancano, cioè tutti i miei amici, parenti, io non... Sai, mi servono però guantini quelli in cui posso utilizzare il touchscreen.
0: Ah, ok.
2: Perché sennò mi agito, va bene, devo togliere, mettere. Quindi guantini, cappellino ce li ho in realtà, quindi grazie, ma no. La sciarpa pure è presente.
0: I guantini touch per
2: guantini
0: Andrea Ferrara.
2: Guantini touch e poi tante maglie, ragazzi. Perché,
0: tante maglie.
2: Sì,
0: touch
2: sì.
0: Anche quelle?
2: Anche
0: scrivere
2: quelle.
0: Con i capezzoli magari da qualche parte, non lo
1: ciao
0: so.
1: Ciao carissimi, odio i regali di Natale, soprattutto se mi regalano ciabatte.
2: Ma che ti chiamano le ciabatte a Natale? Vabbè.
0: E madre.
2: Pigiama con i disegni natalizi. No!
0: Mary, ah, okay.
2: Così scrive. No!
0: Che cosa preferisci? Del surf?
2: Sì,
0: su,
2: certo,
0: sulle ciabatte?
2: Una bella tavola da surf.
0: Così già ti prepara per l'estate successiva. Per chi ama l'estate o magari che ne so, un bel pesco in fiore.
2: Ti regalano le ciabatte te?
0: A me molto spesso mi regalano le ciabatte, ma mi va bene perché tendenzialmente le vado a utilizzare anno dopo anno.
2: A me regalavano le mutande, sai, quelle rosse da utilizzare poi a Capodanno,
0: certo,
2: no? Da più giovane
0: certo.
2: Era così, da più piccola era così.
0: Che adesso tipo sono francobolli.
2: No, il problema è che hanno smesso di regalarle. A un certo punto, ragazzi, basta mutande.
0: Andrea, direi che hai dato.
2: Non l'avessero mai detto. Ho finito le mutande. Ragazzi, ricominciamo a regalare mutande per favore a Natale.
0: Mutande per Andrea Ferrara, mutande rosse per piacere.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa.
1: Fedez e Marco Masini, male necessario su Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 quale regalo sarebbe un torto nei vostri confronti. Stiamo aprendo il cofanetto dei regali di Natale e quindi sapete che cosa risponderci.
2: E attenzione, perché è arrivato un fax direttamente dall'Istat. Senti qualche roba.
1: Sì, Istat, sì. Istat.
2: Istat insieme all'Inps si sono messi insieme.
1: Questo non posso dirlo veloce perché sennò viene fuori.
2: Perché?
1: È troppo difficile.
2: IMSS,
1: no, Istat IMSS.
2: Diventa un po' particolare. Comunque abbiamo una lista, una classifica del, secondo i dati statistici, dei 10 regali che la gente non vuole più ricevere a Natale.
1: Basta. Cioè, quelli che arriva la pubblicità e a questi regali io dico stop.
2: Stop, basta, basta. Un po' come quella della pirateria, no? Che c'è la pubblicità bella incisiva anche su questo.
1: Esatto,
2: ragazzi.
1: Perché se il Natale va male è colpa dei dei regali
2: pezzotto,
1: brutti.
2: Sì, sì. Regalo pezzotto comprato da altre parti. Esatto. Decimo posto, la sciarpa acrilica. Puntigliosa.
1: Bello.
2: Ruba spazio nell'armadio, tra l'altro. Punge, sfoggia motivi cioè inabbinabili su qualunque cosa.
1: Tipo la faccia di un attore.
2: Ma sì, è una cosa improponibile, però che calore che offre, quando ti brucia il collo.
1: Ho capito, però se ti viene fuori una reazione cutanea.
2: Nona posizione, il set da bagno generico.
1: Quanti che ne ho?
2: Quanti?
1: Mamma mia.
2: Ma sai, venivano regalati tipo nei compleanni, no? Soprattutto alle persone che avevano più bisogno, diciamo, nel lavarsi.
1: È che il mio compleanno non è troppo distante da Natale, quindi io mi ritrovo set da bagno al compleanno e anche a Natale.
2: Oppure volevamo darti un segnale al viso, cioè nel senso.
1: Ho capito, ma. A 35 anni mi so lavare.
2: Ottavo posto, tazza natalizia oversize, impossibile da stipare in cucina perché non c'è un posto, è 2 metri per 2.
1: Esatto.
2: Devi comprare uno sgabuzzino apposta.
1: 393-7366-170, quale regalo sarebbe un torto nei tuoi confronti?
3: Radio Bella e Monella.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Su Belle Monella vi stiamo parlando dei 10 regali che la gente non vuole più ricevere a Natale.
1: Esatto, la nostra classificazione dell'Istat, mentre continuiamo comunque a domandarvi quale regalo sarebbe un torto farvi.
0: Esatto.
1: Okay, durante questo prossimo Natale, quello del 2026, va bene, a cui mancano 100 giorni peraltro.
0: 100, 100 da oggi.
1: Eravamo arrivati all'ottavo posto con la tazza natalizia Oversize, sì, quella da 2 metri per 2.
0: Bello.
1: Dove puoi berti un bel macchiatone. Ma che è un liscio? Non puoi metterti un liscio lì in mezzo, come fai? Devi raschiare il... No, è troppo grande. Settima posizione, abbiamo la candela profumata da discount, magari, non quella proprio, non quella di Gwyneth Paltrow, per intenderci, ma quella, quella, insomma, salutiamo Gwyneth, insomma, sappiamo se ci sta ascoltando, ma comunque di base, la candela quella proprio alla lavanda.
0: Chimico.
1: Alla lavanda, che in realtà è per lavanda tipo bagni. Tipo
0: è da lavanderia proprio, ma
1: bravo,
0: nel
1: bravo,
0: senso
1: bravo.
0: Da
1: sesto posto, il soprammobile di ceramica, quello a tema, quindi a tema natale. Ok.
0: Ah, ok, tipo il babbo di ceramica.
1: Esatto, che in realtà è un prendipolvere, non è una cosa esatto. Diversa, cioè tu la devi continuare a pulire, a un certo punto dici, ma perché?
0: Finché per sbaglio non ti cade per terra.
1: Peccato.
0: E si infrange.
1: Peccato, quando inviti tutti i parenti con i bambini più piccoli, dici, venite qua, volete giocare col mio poggia pentole? Eccolo, questo qui. I calzini divertenti al quinto posto, quelli con le renne simpatiche, quelli che in realtà hanno tipo su ogni dito hanno il bonbon.
0: Che bello.
1: Che poi non puoi mettere, perché cioè, li metti per camminare per casa, ma la scarpa non ci entra, c'hai un 3-4 numeri in più con quei bonbon, capito?
0: E beh, ti compri le scarpe 4 numeri in più e sei a posto.
1: Si nota che li ho avuti questi calzini.
0: Assolutamente, è stato proprio il primo pensiero che ho fatto.
1: Un po' scomodi, devo dire. Quarto posto, prima del podio, dopo racconteremo anche il podio, il libro di ricette o aforismi. Ok?
0: Bello.
1: Quello a caso, che è bello da vedere lì, però poi non lo leggi mai. Cioè,
0: non vedo l'ora di averne un altro.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Il mare di

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Bella Monella chiude anche questa mezz'ora insieme, tra poco c'è il podio.
1: Prendiamo una pausa, sì, però c'è il podio fra poco delle 10 regali più odiati dagli italiani.
0: Esatto, che non li vogliono più a Natale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: C'è sempre un...
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto. Copertura

0: Solo Vicenza, Meulo Venezia.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
11: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare Irama con Ovunque Sarai.
1: Elodie e Alexandra Stein con Mr. Tribale, Sexo Beat Mashup.
0: E H7 con Loca. Grazie, grazie.
1: Non potevate
0: Antonello.
1: Dare le canzoni facili a me, scusami. Dai, grazie, Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Cioè, io ho detto, ridilla. Tipo il nome di un, un signore messicano che è lungo 15 chilometri e tu sei andato a dire solo i soprannomi.
3: Pino.
1: Esatto.
0: Io ho detto così.
1: Enrique Suarez Dominguez, ha detto Paco.
0: E tu
1: hai dovuto solo dire Paco.
0: Che vuoi farci? È così la vita. Signori, stiamo parlando di regali di Natale, ma non quelli che vorreste ricevere in questo Natale a cui manca ormai 100 giorni, ma quelli che non vorreste assolutamente ricevere nei prossimi 40 anni.
1: Esatto, okay? Noi vi stiamo dando la possibilità di già dirlo 100 giorni prima. E chi è che ve la dà la possibilità?
0: Nessuno.
1: Solo noi.
0: Nessuno. E in più vi mandiamo anche un assegno a casa da...
1: No, aspetta. Quello è un'altra cosa.
0: Scusate, ho sbagliato il registro. Andiamo avanti, parliamo appunto dei regali, perché abbiamo la nostra classifica. Abbiamo detto che mancava solo il tridente offensivo, il trittico finale, il podio.
1: Il podio. Diciamo podio e siamo a posto.
0: Non vorrei mai lasciare le persone così a bocca asciutta. Terzo posto, medaglia di bronzo, c'è l'agenda cartacea dell'anno nuovo. Ok. Signori, cioè, abbiamo il telefono, c'è il computer.
1: Beh, però perdonami, c'è più di qualcuno anche all'ascolto che sicuramente ha piacere ancora scriversi gli appuntamenti su un qualcosa di cartaceo.
0: È vero, a cui sono persone solitamente che se perdono quell'appuntamento non cambia nulla.
1: Non è vero assolutamente. Vabbè,
0: seconda in classifica, il cofanetto regalo, quello esperienza. Okay. Un tempo era ovunque, te lo ricordi? Cioè ti arrivava il cofanetto, oh che bello!
1: La
0: cena per due nel ristorante, ma chi se ne frega? Vado lì e mangio.
1: L'altro giorno stavo sistemando casa. Mi sono rivolto alla mia compagna e faccio: ti ricordavi di questa?
0: Eccola.
1: Lei sì, se la ricordava, una dei due almeno se la ricordava, tuttavia non l'abbiamo ancora attivata, quindi siamo salvi.
0: Mannaggia, vuoi il primo posto o lo diciamo dopo?
1: No, andiamo con il primo posto.
0: Il pigiama di Pile ultra pesante, quello che ti fa sudare solo a guardarlo. Sì. Cioè, lo scarti e già stai sudando.
1: Quello che mentre cammini ti carichi di carica elettrostatica, vai in giro e dai scosse elettriche e diventi una vergine.
0: Poi si narra, insomma, che diversi incendi siano dovuti a questo. Cioè, gente che corre col Pile
1: e ruzzola per terra e prende fuoco tutto.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Kickaboo e Certe Notti su Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento, quel regalo che sarebbe quasi un'offesa farti nel Natale 2026.
1: Esatto, abbiamo un sostegno da parte dei nostri ascoltatori, dicono bravi, bravi ragazzi, cari, avete ragione, questi regali inutili almeno fate a meno di farli, ok? Che fate più bella figura, mi fate tanto ridere, grazie, ciao, capito?
0: Grazie, ciao, è andata via.
1: Però ci piace così. Però è vero, cioè, sono regali, come quando qualcuno si avvicina e dice no, ma è una stupidaggine, tienitela.
0: Cioè, vabbè, però
1: non devi dirlo. Io so, magari veramente una stupidaggine è una cosa bellina, ma carina così al volo. Non me lo dire, perché sennò ti dico: no, guarda, ascoltami. Cioè, tienila, è una cosa, è bellissimo, però è così.
0: Pensa che se poi è veramente una stupidaggine, tipo, che ne so, il libro pop-up
1: bello
0: così di Mario Giordano.
1: Bellissimo.
0: Cioè, una
1: quando
0: cosa...
1: lui fa.
0: Così, io Halloween non lo voglio festeggiare. Cioè il pop-up che tu apri e chiudi, anche se è a Natale, lui ti dice
1: bello,
0: che Halloween non lo vuole. Ho detto cose a caso.
1: Certo,
0: okay.
1: Certo, non ce ne voglia.
0: Ho detto proprio stupidaggini.
1: Poi in realtà non era il noto giornalista.
0: No, scusami. No,
1: parliamo di un altro. Era un altro Mauro Giordano.
0: Era Mauro Giordano.
1: Era Mauro, infatti. Era un altro Mario Giordano.
0: Radio Bella e Monella.

0: bel regalo di Natale, parlare d'amore, sempre e comunque.
1: Ma in tutto il mondo.
0: Tutto il mondo unito, sì, per forza. Per
1: quando
0: forza.
1: Diventerò Miss Italia.
0: Ma cosa stai dicendo, scusami?
1: E un giorno lo diventerò, chiederò la pace nel mondo.
0: Andranno apriranno anche agli Alvise.
1: Ma come disse il Signore degli Anelli, non è questo il giorno, amici. Abbiamo finito anche per oggi, ci risentiamo domani dalle 15 alle 18, sempre qui su Bella e Monella.
0: Io vado avanti, fra pochissimo.
1: A domani.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Il buongiorno si vede dal mattino.
13: Buongiorno Unca!
14: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
15: Non potete perdervelo!
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Federica De Boni. Il Consiglio dei Ministri approva l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. L'esenzione nel 2027, prolungato fino al 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio. L'ex Ilva, le imprese dell'indotto sospendono i licenziamenti almeno fino alla sentenza. Oggi la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto dei giudici di Milano che hanno disposto la chiusura dell'area a caldo a Taranto, riaggiornato il tavolo del governo con i sindacati. Calcio al via questa sera l'Europa League con il Milan di Amorim che si troverà davanti il Benfica. Il match in programma dalle 21. Il tecnico portoghese carica i rossoneri, vogliamo arrivare in fondo. Ufficiale l'esonero dell'allenatore del Bologna tedesco, al suo posto Palladino. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Se tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax!
1: c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gambani con Summer Funk ad aprire questa nostra ultima ora, quella dalle 18 alle 19, con me Andrea Ferrara, quella in solitaria qui su Radio Bella e Monella. Signori, l'apriamo al yuppie. Meglio. Sì, grazie, grazie per lo yuppie, non serviva, comunque va bene così. Comunque, fra pochissimo avremo le nostre news sotto sopra, già belle cariche, sono calde. Le abbiamo scaldate un attimo a microonde, però sono, insomma, arrivano belle focose, diciamocelo, fra pochissimo. E poi ultima mezza, è mercoledì e quindi si gioca, quindi pronti al 393-7366-170 a giocare con noi. Vi regaliamo una maglia di Belle Monella, quindi davvero ragazzi, pronti? Non staccate il telefono dalla mano, se state guidando chiaramente appoggiato da qualche parte, però appena parte il gioco vi fermate, parcheggiate e poi giocate.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: la apre. Il momento delle nostre news sotto sopra, ve l'avevo già preannunciato. Signori, è il momento finalmente. E se starnutite chiudendovi tutte le vie aeree, ecco, ascoltate bene perché non si fa. Non si fa, ok? Lo starnuto è un riflesso naturale, questo lo dice la scienza, attivato dal cervello per pulire appunto le vie aeree da polvere, patogeni di qualsiasi genere. L'aria dovrebbe arrivare fino a 160 km orari. Ora, non serve spiegarvi che 160 km orari bloccati da due ditina che bloccano il naso non sono al massimo. L'atto serve anche a ristrutturare un po' tutta quella che sono le ciglia nasali, però bloccare il flusso a quanto pare aumenterebbe la pressione all'interno chiaramente della vostra testa e del vostro corpo in generale dalle 5 alle 24 volte, ok? Quindi può provocare un tantinello, qualche possibile lesione. Quindi questi picchi di pressione possono fare, in ordine, rottura del timpano, che è la cosa un po' più comune, va bene? Perdita dell'udito, questo è sempre legato alle orecchie, poi lesione del diaframma, poi si arriva fino ad aneurismi cerebrali, addirittura una persona ha avuto una perforazione della trachea, una cosa devastante. Quindi ragazzi, per favore, la prossima volta che starnutite, tutto libero, mano davanti alla bocca, per carità, però tutto libero, non voglio avere nessuno sulla coscienza.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Li vedi anche tu.
1: Li vediamo, Gianna. Gianna Nannini, meraviglioso errore questo Radio Bella e Monella. Non è un errore quello della nostra news sotto sopra, perché andiamo a Oakland, siamo in California. I pompieri della squadra E29, che salutiamo, magari sono all'ascolto, hanno domato un incendio, fortunatamente, e da un'automobile è uscito fuori un volatile intossicato, a quanto pare. Un piccione, probabilmente. Comunque l'animale, anziché scappare, si è avvicinato ai soccorritori, ok? Camminando in modo un po' incerto, mostrando insomma che aveva qualche sintomo di intossicazione da fumo. Un soccorritore si è inginocchiato sull'asfalto per applicare appunto una mascherina e dare dell'ossigeno direttamente al becco del pennuto, ok? Il pennuto, non so, stavo dicendo la persona, ma il pennuto è rimasto lì, ha liberato dall'intossicazione dei polmoni e dopodiché è ripartito. E questa è una scena bellissima, cioè dopo le cose brutte che vi ho detto prima, adesso questa qui invece è molto bella, non so, sembra quasi da Nat Geo, no? National Geographic, però è bello da vedere. Ho visto il video pure, se volete cercarlo basta scrivere tipo pennuto salvato ossigeno, una cosa del genere, e molto molto bello da vedere. E quindi bravi, bravi le 29, in bocca al lupo anche al pennuto, mi raccomando.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mezza perdono, anzi per perdono, è così che fa la canzone, signori, a chiudere questa nostra prima mezz'ora in solitaria. Fra pochissimo ultima e mezza si gioca, non mancate.
1: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il

0: Vuoi prezzi shock?
1: Di più!
0: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
1: Di più!
0: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Bella e Monella.

0: rispetto alla vita.
1: Il Marra Marrakesh con Gue Casini ad aprire questa ultima mezz'ora. Ve l'ho detto, ve l'ho promesso, si gioca.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Si gioca con il cantami la vocale. Allora il gioco è molto semplice. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che adesso vi faccio ascoltare. Però, vabbè, non è proprio così semplice. Dovrete scambiare tutte le vocali con la vocale A. Quindi vocale diventa vacala, per intenderci. Canzone diventa canzana, capito? Chiaro? Bene, la canzone di oggi è questa, anzi il ritornello di oggi è questo. Sentite.

0: Buongiorno ragazzo fortunato, dovete correre perché per vincere dovete essere sì i più bravi a ricantare questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandarci il messaggio vocale ovviamente al 393-7366-170. Quindi per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi fate il vostro gioco, l'originale.
1: Radio Bella e Monella.

0: H7 qui su Radio Belle Monella. Abbiamo una vincitrice, la nostra Giorgia, che ha cantato molto molto bene. Brava Giorgia, si porta a casa la maglia. Noi abbiamo finito, fra poco vi lascio con Rocky, io ritorno domani, ma adesso c'è lui, c'è Roby Borillo con i belli di gruppo. Ciao ad Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Ah, De Luca, come stai? Ovviamente non mi riferisco al sindaco di Salerno, ma mi riferisco al nostro regista Andrea De Luca, che è lì che pigia i bottoni per i nostri belli di gruppo tutti i giorni. Qui due pillole giornaliere, e le due pillole di oggi, che vanno giù molto bene, non possiamo neanche chiamarle pillole, chiamiamole caramelle, dai, che è meglio. Una dei pinguini tattici nucleari, insieme a Max Pezzali. Infatti ho sempre detto che li accomunava molto come genere musicale, infatti hanno fatto questo singolo insieme che si chiama Bottiglie Vuote, molto molto molto bello a mio parere. E poi invece dei giornalisti, quando erano ancora insieme, con Felicità Puttana. Ormai è stato sdoganato anche questo termine, anche se siamo in zona protetta, in zona pomeridiana, eh? Quindi buon ascolto, arrivano i belli di oggi.
3: Ciao.

0: giornalisti. E poi pinguini tattici nucleari un po' più raffinati con Max Pezzali e le loro bottiglie vuote. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo insovrattibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
14: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: giornata da cantare.
1: Ora. Le 19 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica De Boni. Abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione riguarderà nel 2027 le vetture con una potenza fino a 80 kW. La misura coinvolge oltre il 70% del parco macchine in circolazione. La Premier Meloni in conferenza stampa spiega: cancelliamo una delle tasse più odiate, mentre altri parlano di patrimoniale. Il taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 5 ottobre. Il governo ha riaggiornato il tavolo con i sindacati dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto e le imprese sospendono i 2.500 licenziamenti almeno fino alla sentenza. Vogliono spezzare la nostra unità, combattiamo per la nostra idea di Europa, a dirlo nel discorso annuale sullo Stato dell'Unione a Strasburgo la Presidente della Commissione von der Leyen, poi rilancia su difesa, sostegno all'Ucraina, energia pulita, riequilibrio dei rapporti con la Cina e intelligenza artificiale. 3 medici dell'ospedale di Ro nel Milanese sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni. Era stata curata per un mal di pancia e poi trasferita d'urgenza al Buzzi di Milano, ma le sue condizioni erano disperate. I fatti lo scorso 8 settembre. Il femminicidio di Carol Maltesi, confermata la massima pena per Davide Fontana anche nell'appello Ter a Milano. L'uomo ha ucciso l'ex fidanzata di 26 anni l'11 gennaio del 2022 nella loro casa di Rescaldina. Alla lettura del verdetto nessuna reazione dell'imputato. Calcio, archiviato il pareggio in rimonta in casa della Lazio, il Milan inizia il proprio percorso in Europa League. Allo stadio Meazza questa sera la sfida contro il Benfica, primo avversario dei rossoneri. Fischio d'inizio alle 21, domani toccherà la Juventus contro gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

Il pezzo nuovo di J-Ax, uscito il 4 di settembre, giusto 2 settimane fa circa. Vita, morte e miracoli. Non sarà lui a raccontarvi vita, morte e miracoli, ma sarò sempre io. Buonasera a tutti quanti. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà sempre domani. Noi intanto cominciamo la nostra puntata di 2 ore. Si parte adesso, per l'esattezza, dalle 19:09 di questo mercoledì 16 di settembre. Si arriva fino alle 21. Dai dai, che abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Il numero per interagire con noi è sempre quello: 393 7366 170, dove potete inviarci messaggi scritti oppure vocali dicendoci se effettivamente state rientrando a casa, state andando a fare aperitivo, state andando fuori a cena, qualsiasi cosa. Intanto noi vi mettiamo ancora un po' di musica. Andiamo nel 2015, cioè Jovanotti con L'estate addosso, che ci sta aspettando così con questo disco, che in realtà estate addosso mica tanto. Ci stavo proprio pensando oggi e stavo guardando fuori il tempo. Madonna, cioè è già arrivato il momento di mettersi le felpe. Porca miseria, non sono pronto al freddo.

0: stupide.
1: Alessandra Amoroso con Cose Stupide qui su Radio Belle Monella. E a proposito di cose stupide, ne abbiamo una proprio qui di fianco.
2: Grazie, grazie.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Come ti chiami?
2: Sono la Dall'Anno.
1: Ah, buonasera. Sei tu, quella della pausa pranzo. Come
2: sono,
1: mai? No,
2: sono io. Sono passata di qua, sai.
1: Sei passata di qua.
2: Lavoro nell'altra radio la sera.
1: Ah, sei diventata già così importante. Incredibile questa cosa.
2: Sono quella della pausa pranzo, Paciorate e Scricchiarella, che sentite tutti i giorni dalle 12 alle 15. E sono passata a salutare Rocky. E ho sentito che state parlando di dormire.
1: Esatto, in realtà non ancora.
2: Non ancora.
1: Va bene che sto dormendo in piedi e si vede, però ho fatto solo la presentazione iniziale.
2: Ah,
1: ho
2: okay.
1: fatto i saluti, mi hai già spoilerato tutto.
2: Ho spoilerato?
1: No.
2: Che brutta persona.
1: Non sei molto, molto brutta persona.
2: Vabbè, ormai dillo, dai.
1: No, non lo dico più, metto un altro disco. Dal 2022 Gianni Morandi con Apri tutte le porte se ti va, se vuoi aprire qualcos'altro.
2: No,
1: se
2: vuoi aprire... vado ad aprire.
1: Vai, vai.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo
1: Ernia con Dedica qui su Radio Belle Monella. E a proposito di dediche, poco fa è passata la Dallana a trovarci qui in studio, no? E al 393-7366-170 Luca ci scrive tramite un messaggio scritto: ciao, la Dallana è bravissima. Beh, guarda, in realtà avrei un po' di dubbi su questa cosa qui, eh. Sapete che è ancora meglio? Neffa che arriva qui nel 2026 dal 2006 con Il Mondo Nuovo.

0: con Mamma non mamma, che ci porta alla conclusione della nostra prima mezz'ora assieme qui su Radio Bella e Monella. Tra pochissimo si torna e ci trasferiremo a Tokyo, perché un'azienda di materassi ha organizzato una vera e propria gara a chi dorme meglio. Ne parliamo però tra pochissimo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Ciao!

0: Saraffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Oh no. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
2: Musica vera.
1: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: "A che ho?"
4: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e
0: Monella.
1: E ci siamo appena ascoltati gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura i Rammer Comi con 5 gocce, nel mezzo Giovanotti, Aki Juice Rockers con E si fa bello per te e in apertura Alessandra Amoroso.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.44 sempre su Radio Bella e Monella, buonasera a tutti quanti, state ascoltando appunto la voce di Rocky, colui che vi farà compagnia anche per questa sera fino alle ore 21. E sto facendo compagnia a tutti quanti, soprattutto a tutte quelle persone che stanno rientrando a casa in questo momento qui, ma che stanno rientrando a casa anche dalle ferie, perché ormai si sa, basta, basta, abbiamo un po' esagerato con queste ferie. Settembre è il mese di ripartenze, questa cosa qui ormai lo sappiamo, riaprono le scuole, riaprono le attività sportive, gli impianti sportivi, ma si riparte anche a fatturare, si riparte a mettere via soldi, risparmi, quelli spesi durante l'estate, e ci arriva una proposta comunque molto interessante, perché ogni tanto non serve sempre faticare per far soldi, e basta partecipare a dei contest lanciati per esempio da un'azienda di materassi giapponese che ha organizzato questa gara a chi dorme meglio. Si chiama così, Mate Race by Koala, e si svolgerà il 5 di ottobre. Molto semplice, ti sdrai, hai 90 minuti per dormire e un'equipe medica che attraverso dei sensori valuta la tua qualità del sonno, quindi quanto profondamente dormi, quanto sei stabile e anche quanto velocemente riesci ad addormentarmi. Che poi ci stavo pensando, no? Ho detto, sarebbe molto più facile farlo da ubriachi, no? Perché poi giustamente se sei ubriachissimo, chi è che ce la fa a svegliare? C'è Anna con White Girl Wasted.

0: danzare. In realtà io vorrei tanto vedervi dormire sui materassi che non sono vostri. Voi direte: sì, già faccio fatica a prendere sonno sul materasso di casa mia, figurati se riesco a dormire almeno per 90 minuti su dei materassi lì buttati lì a caso. In realtà per soldi si può fare tutto, perché a Tokyo un'azienda di materassi ha organizzato appunto questa gara che si chiama Mat Race by Koala e si svolgerà il 5 di ottobre. Tu praticamente hai 90 minuti per dormire e un'equipe medica attraverso dei sensori valuta la tua qualità del sonno, quanto profondamente dormi, se sei stabile, quanto velocemente riesci ad addormentarti. In realtà però attenzione, perché non è così semplice, durante la gara ci saranno anche delle interruzioni a sorpresa per vedere anche chi riesce a continuare a dormire. Giustamente, ovviamente c'è un montepremi, certo, quello che riesce a dormire di più senza svegliarsi vince ben $15,000. Porca miseria, sono tanti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera? Beh, sempre gentilissima Noemi a chiedermelo alle 20, no? Beh, in realtà ho un'altra oretta di diretta, poi magari ti faccio sapere, Noemi. Probabilmente starò sul divano e mangerò una buonissima piadina con il pollo. Però, intanto, lasciatemi salutare i miei amici che stanno rientrando a casa.
1: Ciao Rocky, buonasera, noi siamo di rientro da Jesolo, siamo Fede
2: e Manu.
1: Ciao, buona serata.
0: Buona serata anche a voi, ma poi una volta arrivati a casa, che farete voi due insieme? Bella e monella,
3: tutta da cantare. Vuoi prezzi shock?
4: Di più.
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più.
3: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3 euro.

0: fa.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella. Io sono magico, italico romantico. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 20:02.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali. Attenzione, questa sera arriveranno i primi acquazzoni, i primi temporali, a cominciare dalla fascia alpina prealpina, ma poi scenderanno anche verso le pianure, a cominciare dalle regioni di nord-ovest. E domani giornata di maltempo in gran parte del nord Italia, con temporali e acquazzoni più probabili in Lombardia, sul Triveneto e in Emilia, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Temperature di conseguenza domani in diminuzione. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ragazzino!
1: Ho ritrovato la strada.
0: Fred De Palma con Ragazzino, questo Radio Belle Monella, alle 8 da 7 minuti di questo mercoledì 16 di settembre. Cominciamo così la nostra seconda ora insieme, ricordandovi un appuntamento speciale, perché domenica 20 settembre torna Montebelluna in Rosa, la camminata corsa solidale di 5 o 10 km a sostegno della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Belle Monella è media partner dell'evento e sarà presente con la nostra animazione, musica ed energia per accompagnare questa speciale giornata. Iscriviti subito su montebellunainrosa.it e partecipa anche tu. Montebelluna in Rosa, insieme un passo alla volta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con la mia bed in festa.
1: Non mi innamorerò qui su Radio Bella Monella. Una canzone che è uscita praticamente 2 mesi fa, che poi è spopolata, è diventata un grande tormentone virale ormai dell'estate 2026, che sta comunque andando su, sta scavalcando la classifica, no? Però insomma, c'è a chi piace, a chi no, poi hanno uno stile un po' particolare, il video è sempre accompagnato da tutti influencer, tutta gente famosa, ma anche ragazzetti che fanno questi balletti su TikTok, quindi diciamocelo, ecco, lasciamo le cose, quelle cose per bambini, per i bambini. Al 393-7366-170 è arrivato il vostro momento invece di richiedere la canzone che fa.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

20 e 20, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio Belle Monella, e probabilmente loro non ci avranno nulla da fare domenica 27 settembre, perché sempre appunto quel giorno lì ci sarà la Run 51, corri, dona e vola. L'aeroporto di Istrana in provincia di Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita una nuova edizione della Run 51, 10 km competitiva FIDAL oppure 5 e 10 km non competitivi. Scegli il tuo modo di partecipare, un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia. Radio Belle Monella è media partner, lì saremo lì presenti con animazione e gadget per accompagnarvi e farvi divertire, avere la giusta energia per passare la giornata insieme. Iscriviti su endu.net e preparati a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona e vola.

0: comprami. Fai di me tutto quello che vuoi. Senza esagerare però, senza esagerare. Dal 1979, Viola Valentino. La canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170, che ci porta alla chiusura di un'altra nostra mezz'ora assieme. State qui perché di musica ne ascolteremo ancora tanta, partendo dai tre dischi selezionati da Antonello Cerri.
1: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
15: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
14: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
16: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
17: Musica vera.
14: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: ascoltare tre dischi mixati, tutti e tre da lui. Anna Mena in chiusura con 200.000 ore. Nel mezzo la voce di Alessandra Amoroso e ad aprire con il disco di Blanco, Notti appunto in bianco, qui su Radio Bella e Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 20 e 40, abbiamo altri 20 minuti insieme. Ciao a tutti quanti, per chi si fosse appena collegato, magari fosse anche la sua prima volta. Io sono Rocky e sono qui ogni sera dalle 19 alle ore 21. E insomma, stavo controllando un po' il telefonino nel fuori onda. Continuano ad arrivarmi sempre sti cavolo di aggiornamenti, queste notifiche di Apple. Nessun backup eseguito negli ultimi giorni, nessun aggiornamento effettuato nel tuo telefono, perché si sa, una volta che fai l'aggiornamento del telefono per gli iPhone soprattutto, ti mangiano sempre un sacco di spazio, oppure ti danno anche sempre un sacco di problemi. Il problema più grande è che poi si aggiorna in automatico. È arrivato il 14 di settembre, è uscita praticamente una nuova funzione iOS 27, dove puoi nascondere la tua posizione anche quando condivisa con un altro. Praticamente ti permette di nascondere la tua storia, la tua posizione, senza che gli altri se ne accorgano. Questa funzionalità dura per 12 ore, poi le funzionalità si ripristinano come prima. La nuova funzione si chiama Hide Location, che appunto consente di mettere in pausa le condivisioni dai familiari, dagli amici, dai parenti, ma perché probabilmente

esattamente in quel range di ore, hai voglia di farti i cavoli tuoi. È anche il problema di condividere la posizione con gli altri, eh? Infatti, guardate, io mai condivisa con nessuno e mai la condividerò con nessuno.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

Ma chiamale tu bugie Shiva se ti va. Noi qui su Radio Belle Monella raccontiamo sempre cose vere, cose certificate, anche novità giustamente. Stiamo parlando appunto della nuova uscita del sistema operativo iOS 27 che riguarda tutti coloro che hanno un iPhone, uscita il 14 di settembre, che permetterà a tutte quelle persone che solitamente condividono la loro posizione con familiari, parenti, amici, insomma, di nascondere la loro posizione appunto con loro per 12 ore. Loro non si accorgeranno di nulla, perché prima magari, non so se l'abbiate mai fatto, no? Quando interrompi la condivisione arriva la notifica in automatico alle persone che hanno la tua condivisione. In questo caso sarà possibile appunto con questa funzione Hide Location, che quindi ti consente di mettere in pausa la condivisione per un massimo di 12 ore, al termine delle quali viene ripristinata automaticamente. Quindi durante questo periodo di prova chi prova a controllare la tua posizione visualizza semplicemente un messaggio di errore, ovvero non disponibile, questa persona è scomparsa, non vuole vederti più in giro, non vuole sapere più nulla di te. Una novità pensata per offrire agli utenti un maggiore controllo, ecco, sulla propria privacy, che ogni tanto serve, dai, serve.

0: cantare questa canzone, ma anche da ballare, insomma, ti riporta un po' indietro con quelle settimane, perché poi giustamente una canzone estiva. Vabbè, ci dispiace un sacco per Samurai J, perché non siamo più in estate, ormai quasi in inverno. Noi ci salutiamo intanto, ci diamo appuntamento per domani sera dalle 19 alle 21. Ciao e buonanotte.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 21.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
12: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
11: Radio Bella e Monella, per Italian People.
13: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
15: San Raffaele Roma è la Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. e sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Radio Bella e Monella.

0: disco.
1: Bella disco. Ti è piaciuto? Intro stile napoletano un po' smorzato. Ciao amici, nuovo appuntamento qui su Bella Disco, qui su Bella Monella, le nostre 1001 canzoni da ascoltare, da cantare tutti quanti insieme. Io, Damiano Menta, Thomas Menegazzi e tutti gli artisti che ovviamente fanno parte della nostra tracklist. Si parte subito forte, Shiva e Anna insieme con Obsessed.

0: le cattive abitudini che devono un po' svanire, no? Perché poi tra poco, tra pochissimo, ormai ricomincerà l'autunno, stagione preferita di tanta gente, e si devono perdere un po' quelle cattive abitudini, no? Lo svegliarsi tardi, l'andare a letto tardi, magari non fare colazione, saltare il pranzo, bisogna tornare lineari, ecco, la parola corretta. Non perdiamo tempo, Fabri con i Pinguini Tattici Nucleari e l'inedito che si chiama Goya.
1: Bella disco!

0: Cella Bella. Mi fa molto ridere, visto che prima abbiamo detto il termine napoletano, no? Quando i napoletani dicono bellil, ma sì bellil. Fa tanto ridere, secondo me. È una parola particolare. Va bene, c'era Marcella Bella, il remix di Samuele Sartini nell'aria, qui su Bella e Monella. Poi altre due canzoni, una dopo l'altra. Prima Samurai J con La Flamenco Paranoia e poi The Colors con Italo Disco.
1: Bella Disco!

0: attenzione, seguiteci su Instagram, perché tanti giorni, oltre a giocare in diretta, quindi tutti i giorni da lunedì al venerdì in settimana, anche nel weekend, possiamo giocare anche sui social, quindi andate a mettere il follow per stare sempre insieme in qualsiasi contesto, ok? Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, questa è la prossima canzone.
1: Bella disco!

0: c'era anche Ivana Spagna, il Nazzo Remix del Tamo Tamo Tamo e Alessandra Moroso con Mezzo Rotto. Va bene, è quel momento là, quello del disco sempre bello, quindi giù i finestrini se non piove, ecco, dalle parti dove ci state ascoltando, il selezionato di Thomas Menegazzi e San Giovanni con Lady.
1: Bella disco.

0: mezz'ora, non scappate perché c'è ancora la seconda, il disco limone, un sacco di canzoni da ascoltare qui su Bella e Monella.
1: Bella disco!
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e aderenti.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore!
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
7: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
14: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
13: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecnogym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
14: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il tetto tiene ancora?
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Radio Bella e Monella.

Lezione musicale anche Annalisa, questa era Sinceramente. Vi ricordate che tormentone, eh? Ecco, il nome è giusto, tormentone. Si ascoltava ovunque, in discoteca, alle feste, in radio, era davvero dappertutto. Va bene, non perdiamo tempo perché noi dobbiamo anche organizzarci, sorprese, non si possono dire. Intanto voi state sempre presenti, mi raccomando, su Bella Disco. Non perdiamo tempo, Achille Lauro con Tuari, l'edizione 2026, e poi arriva anche Capo Plaza con Gione Fuori Classe.

0: con Nino Nino. In precedenza avete anche ascoltato Raffaella Carrà con Pedro. Queste tre canzoni, all'inizio c'era anche Fred De Palma, vi ricordate? Con La Testa Gira. Ok, adesso è il momento dell'ultimo brano, quindi ce lo cantiamo tutti quanti insieme, il nostro modo di dirci ciao. E appuntamento fissato, lo sapete, a mercoledì e domenica in replica, e poi il sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco. L'ultima è quella dei Luna Pop ed è 50 Special.
1: Bella Disco.

0: E adesso invece è ufficiale, è il momento di dirci ciao. Come sempre, appuntamento rinviato alla prossima settimana. E poi noi ci sentiamo anche in diretta tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, anche con la Dallan per la pausa pranzo di Belle Monella. Ciao amici, ciao da Belle Monella e ciao da Bella Disco.
1: Bella Disco.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Nel lavoro, nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: bella per te.
1: Radio Bella e Monella. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamola. Aiutaci anche tu.
12: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
13: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Bella e Monella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Siena. Tutta da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
15: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
16: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
17: Tu lascia fare, sempre polemico.
18: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: E permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
8: Ah, De Luca, De Luca, come stai? Ovviamente non mi riferisco al sindaco di Salerno, ma mi riferisco al nostro regista Andrea De Luca, che è lì che pigia i bottoni per i nostri belli di gruppo tutti i giorni. Qui due pillole giornaliere e le due pillole di oggi, che vanno giù molto bene, non possiamo neanche chiamarle pillole, chiamiamole caramelle, dai, che è meglio. Una dei pinguini tattici nucleari, insieme a Max Pezzali. Infatti ho sempre detto che gli accomunava molto come genere musicale, infatti hanno fatto questo singolo insieme che si chiama Bottiglie Vuote, molto molto molto bello a mio parere. E poi invece dei giornalisti, quando erano ancora insieme, con Felicità Puttana. Ormai è stato sdoganato anche questo termine, anche se siamo in zona protetta, in zona pomeridiana, eh? Quindi buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: giornalisti. E poi pinguini tattici nucleari un po' più raffinati con Max Pezzali e le loro bottiglie vuote. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: C'è sempre un sogno.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre.

0: con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti, ci sono loro.
3: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
3: Ele, muoviti!
4: Arrivo!
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: niente da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Buongiorno, buon mercoledì 16 di settembre, che 16 è sempre il numero perfetto. Non lo dico solo perché è il mio numero, vero? E ne parlavamo l'altra
1: anche
0: volta.
1: Anche quello di mio papà.
0: Vedi? Sì. Ecco, ci piace questa data qua. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica. Oggi parliamo di sentirsi a proprio agio. E come? Con l'abbigliamento giusto. Si chiama cortisol dressing ed è questo trend che sta spopolando sui social, soprattutto TikTok, quello dei giovanissimi, e propone di affrontare lo stress quotidiano, quello da rientro dalle vacanze, quello di quando hai, non so, quel colloquio, quell'esame, quella cosa che ti mette ansia, però con il dress code, quindi con l'abbigliamento giusto. L'idea è semplice,
0: è facile. In modo particolare l'hanno pensata per il rientro dalle vacanze, in cui dicono: se state rientrando alla normalità in questi giorni, potrebbe aiutarvi a scegliere capi, insomma un po' quella non uscite con le ore calde, no?
1: Sì.
0: Scegliere capi naturali, morbidi, larghi, con dei colori che vi facciano stare bene.
1: Sì, soprattutto
0: se potete scegliere cosa mettervi addosso, perché noi abbiamo pensato, certo, è un bellissimo consiglio, ma non tutti possono decidere cosa mettersi la mattina.
1: Esattamente.
0: Alcuni perché è la divisa o perché il tuo lavoro presuppone che tu abbia un certo abbigliamento.
1: Però magari c'è quella scarpa, quell'accessorio, quella cosa. Anche la mutanda fa il suo, eh?
0: Ah beh, certo.
1: Senza la mutanda comoda parti male anche la mattina.
0: Esatto.
1: Ecco, quella cosa lì, comfort, che ti fa sentire un po' coccolato.
0: E allora, tolta via la questione della mutanda, che preferiremo non affrontare assieme a tutti voi, amici e amiche all'ascolto. Ma che cosa state indossando in questo momento e quanto vi sentite comodi con quella roba lì, da 0 a 10?
2: Radio Bella e Monella.

0: cortisol dressing, nuova tendenza sui social, che vuol dire per abbassare lo stress del rientro, per esempio, al lavoro, per affrontare un momento così, è avere un vestito comodo, un colore che ti fa stare bene, qualcosa che ti mette a tuo agio. È una strategia corretta. Loro peraltro dicono, per rientrare al lavoro, no, sarebbe da prediligere tessuti naturali, abbigliamento comodo, i colori naturali, color sabbia, che io e te oggi vedi che ci siamo, color salvia, vedi che siamo in linea, siamo avanti ragazza, siamo avanti.
1: E non avevamo ancora deciso l'argomento.
0: Hai visto?
1: Sentiamo voi come siete vestiti oggi.
2: Ciao Radio Belle Monella, già da Caldogno. Allora, premettiamo che io faccio le pulizie come lavoro, quindi sono sempre vestita stracomoda e male per me. Il mercoledì, oggi, che è il mio giorno libero, mi vesto bene per me. Ho dei pantaloni alti a vita alta e con le scarpe un po' English, diciamo.
1: Sì.
2: E una canotta aderentissima, molto morbida. Questo mi fa star bene a me, perché mi sento vestita bene e piace a me.
0: Certo.
2: Non lo faccio più che altro per gli altri.
0: Ovvio,
2: ecco.
0: Ovvio.
2: Buona
0: sì,
2: giornata.
0: Sì. Ciao Giada, deve essere una cosa che piace a voi chiaramente. Sì, sì, che vi fa sentire bene, ma vogliamo sapere anche come siete vestiti oggi e quanto vi sentite comodi, bene, da 0 a 10 vestiti così.
1: Oltre a tutte queste cose qui c'è anche la canzone che fa, quindi vi chiediamo al 393-7366-170 di mandare un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della vostra canzone italiana preferita.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: come siete vestiti in questo momento e quanto vi sentite a vostro agio da 0 a 10?
1: Buongiorno Monica ed Elisa, jeans corto sotto il ginocchio, t-shirt, scarpe da ginnastica, comoda per fare le pulizie, mi do un 9.
0: Ok Franca, bello. Ti sei scelta il tuo outfit, ti fa stare bene, quindi anche per noi è un 9, applausi,
1: brava, bravissima. Donne e anche uomini, raccontateci come siete vestiti oggi, anche se avete da tutto da lavoro, ci stanno arrivando anche delle foto.
0: Bellissime foto, infatti dopo ne parliamo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Una canzone che fa nostalgia, nostalgia canaglia, alla nostra cara Rosa che già ci manca tanto e abbiamo tanta nostalgia, che tra un po' se ne va in pensione.
0: Allora la salutiamo anche noi, sì. E la cantiamo insieme, vai! Che cos'è?

0: più bella in Monella, tutta da cantare.
1: Senza la tua notifica di

0: vostra soddisfazione e comodità di questo outfit da 0 a 10?
1: La Fiore non si dà un voto, ma dice sono a mio agio così, quindi pantaleggings, suppongo, scarpa ginnica, sì, t-shirt, borraccia incorporata e pronta per andare a camminare.
0: Tenuta da camminata di quelle serie sportive. Molto bene, e voi?
2: Radio Bella e Monella. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
9: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: prima.
1: Sì, adesso c'era Tananai con Sesso Occasionale, Gigi Dag con Un Giorno Credi e Gue, Anna, Sfera e Basta con Cookies and Cream
0: e Caramello e tutto il resto. Noi mangeremo volentieri un gelato.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: No, ma anche siamo le brioche.
0: Ma anche una brioche.
1: C'è qualcuno che le ha promesse e non le ha più portate? Ragazzi.
0: Ah, sì, il nostro pasticcere, Michael, il nostro pasticcere che è andato in televisione, che ha vinto questa cosa, aveva promesso che ci avrebbe portato le brioche qui in sede. Michael, ricordati che avrete un giorno di chiusura, so che c'hai famiglia, ma vieni su col camper, vieni a trovarci.
1: Vi stiamo chiedendo come siete vestiti e di dare un voto da 1 a 10 sulla comodità. Rossana dice: buongiorno carissime, mi sento bene.
0: Brava.
1: Oggi punti 8.
0: Bene.
1: Scarpe da ginnastica blu, borsa verde, e poi ci fa vedere una blusa, una camicia molto bella con la collana abbinata e anche un paio di pantaloni verde e blu, dice.
0: È bello quando ci mandate anche le foto così capiamo.
1: Sì.
0: Quindi molto bene, continuate così. Come siete vestiti oggi e quanto siete comodi da 0 a 10?
3: Salvati questo numero.

0: che noi è lontanissimo. Cioè qua ci dividiamo in pessimisti e ottimisti. Pessimisti è solo metà settimana. Ottimisti, abbiamo appena fatto
1: il giro di boa
0: della settimana. Eccoci qua. Io e lei siamo categoria ottimisti, anche perché per noi è già Natale, capito? Ormai la nostra testa è là.
1: Guarda Instagram, sai che è
0: sono giorni che
1: bestia.
0: Le mando reel di Natale a lei.
1: Sì, infatti mi stanno uscendo delle cose di Natale bellissime.
0: È colpa mia, ma sono fierissima.
1: Sì, sto già pensando all'albero di Natale. Sì. Cioè, è problematico, eh.
0: Ricordatevi che questa donna faceva il trasloco a luglio e pensava dove mettere l'albero di Natale, quindi io sono molto fiera di te.
1: Certo, perché io ho comprato la casa per quello. Non ho comprato niente, tra l'altro. Sì, e sentiamo qui.
2: Non c'è niente. Ciao Monica, ciao Elisa,
0: ciao.
2: Questa è la foto del mio collega, come è vestito, lui dice che sta benissimo ma col body io non lo vedo tanto bene, sempre così.
1: In divisa.
0: È stupendo, dai.
2: Forse se avesse sotto la maglietta vostra di Bella e Monella starebbe meglio.
1: Quello sicuro.
0: Sì.
3: 393 73 66 170.

0: La nuova stella di Broadway con Cremonini. Allora, come siete vestiti oggi e che voto date alla comodità di questo look da 0 a 10?
1: Graziella e Ruby, ecco le quali ragazze, noi siamo comode così, quindi jeans oppure pinocchietto, t-shirt, e sono pronte per lavorare.
0: Sono lì al lavoro, ciao ragazze, hanno in mano degli oggetti, ma chi può dire cosa sono quelle robe lì delle barre?
1: Non lo so, cosa però hanno la stessa t-shirt con lo stesso brand.
0: Sì, dell'azienda. E poi diteci anche che lavoro fate, ragazze, che siamo curiosi. Poi
1: in questo momento indosso costume verde militare, copri costume beige e ciabatte nere. Qui c'è gente fortunata che è in vacanza.
0: Sì. Mi sto recando in una spiaggia della Calcidica, precisamente Glarokavos in Grecia. Comodità 10. Veronica che ci ascolta dalle vacanze. Ciao Veronica, buone vacanze, mandaci foto dal mare. Grazie.
1: Fai un tuffo anche per noi.
0: Sì.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: cattive abitudini, eravamo qui che ce la raccontavamo, l'abbiamo visto che è molto tardi, quindi ciao Eli, grazie di tutto.
1: Ciao, non siamo riusciti a mettere tutti i messaggi, ma vi vogliamo sempre bene.
0: Ciao amici. Radio Bella e Monella.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: La piaga Businessman su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Non ci volevo credere, no, non ci volevo credere quando sono entrato e ti ho visto, ma adesso ci credo, signori. Sì,
0: sei tu che ieri
1: è il
0: non
1: momento.
0: C'eri.
1: Beh, adesso facciamo puntigliosi. Cominciamo con la sigla.

0: signori, buongiorno, buongiorno dalle 16 alle 19, Andrea e Alvise puntuali qui su Radio Belle Monella. Attenzione perché abbiamo già un primissimo messaggio direttamente dall'ultimo landlord. Sai come si dice cos'è il landlord?
1: No, non so cosa sia.
0: Sì, sì, sì, è l'ultimo padrone di casa a cui devi ancora una parte di soldi per il tuo viaggio. Senti che sta
2: quel
0: cazzato, io te lo dico.
1: Perdonami,
0: gli devi quanti soldi gli devi, Alvise?
1: Lui è kazako.
0: Ma poi perché hai spaccato tutto della vendola? L'ha detto chiaramente, l'hai spaccato
1: è
0: tutto.
1: È stato truffato questo
0: era
1: signore.
0: Era una persona che si è spostata in Giappone per fare semplicemente un B&B e tu gli hai rovinato la festa, capito?
1: Pazienza,
0: vergogna.
1: O come direbbero altre persone, sti grandissimi. Ma andiamo avanti con la musica, partiamo perché c'è Caparezza con Vengo dalla Luna.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Folli dal 2025 con Depresso Fortunato su Belle Monella. Attenzione amici, perché è arrivato e tornano i titoli di notizie casuali.
1: Sapete già come funziona, ma noi ve lo rispieghiamo. C'è una ruota della fortuna che gira, a un certo punto esce un numero, il numero è legato a un titolo, noi ve lo leggiamo e basta, non è che vi spieghiamo cose.
0: Esatto.
1: Basta.
0: Se volete sapere di più ci chiedete info in DM.
1: Ah, volete fare così?
0: Sì, certo,
1: e facciamo così, al 393 736 170, oppure in DM al visino da schiaffi Andrea Ferre.
0: Girala.
1: E anche Radio Belle Monella,
0: esatto,
1: su Instagram. Giriamo la ruota, vai. Comunque ho messo un po' d'olio in queste settimane, eh.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, 3 ore e mezza dura.
0: Però costa l'olio.
1: Gira, gira.
0: Va bene.
1: Olio d'oliva, eh.
0: Eccolo qua.
1: Eccolo qua, numero 415.
0: Oh, Ilary Blasi, niente viaggio di nozze.
1: No.
0: Sai che si sono sposati l'altro giorno.
1: Già basta,
0: miola.
1: Stai già spiegando troppo, te lo dico.
0: Vado a Labaro.
1: Cosa?
0: Vado a Labaro o Labaro, non so.
1: Ah,
0: come
1: è un paesino.
0: Sì,
1: okay,
0: sì, sì, sì, sì. Poi tira una stoccata sui VIP. Non ce ne sono di nuovi. Si è guardata anche intorno mentre lo diceva. Non ce ne sono di nuovi.
1: Ilary, se non vai in pensione, cioè che cosa vuol dire?
0: Adesso.
1: Ah, no, ma spiega, che vuol dire una persona che da 30 anni in televisione non ce ne sono di nuovi? Devi spostarti e arrivano nuovi. Cioè,
0: capito, però.
1: Con tutto rispetto, Ilary, rimani quanto vuoi, non
0: è
1: c'è
0: molto
1: problema.
0: Giovane.
1: Certo, Ilary, infatti, però è già tanti anni che fa.
0: Ad altri,
1: è già tanti anni comunque che lavora, quindi questo sì, è ovvio. Se era tanti anni, conosci tutti. Dai,
0: però insomma, si è sposata, quindi con congratulazioni.
1: Comunque mi ha spiegato troppo, te lo dico.
0: Ah, è troppo, vabbè.
2: Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Tutta da cantare.

convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: campione.
1: In Liga Nazionale Ligabue, qualcosa per te, la sua nuova hit qui su Radio Bella e Monella. Cos'hai? Siamo nel bel mezzo dei titoloni.
2: Ah, ci sono i titoli,
1: non
2: di niente, notizie casuali.
1: Non ho niente per te, anche se Ilary Blasi ci ha appena denunciato.
2: Così mamma mia, beh, che si mette in coda. Ci sono persone che insomma aspettano da anni di denunciarci.
1: Voglia, è vero,
2: detto
1: vero.
2: Questo, te ne prego, gira nuovamente la ruota della fortuna. Attenzione, attenzione, concentrazione.
3: That's me, Mario!
2: Eccolo qua,
1: davvero?
2: Numero 27.
1: 27?
2: 27, abbiamo fatto
1: 27, basta.
2: Un giro assurdo. Tale e quale show. Beh. Carlo Conti, non sono il tappabuchi della Rai, non devo dimostrare niente. Fabio Fazio, primo giudice speciale.
1: Ma chi gliel'ha chiesto a Conti? Scusami, perché non sei preoccupato?
2: Non ti posso dire niente.
1: Carlo, tranquillo.
2: È che evidentemente,
1: hai una carriera straordinaria, perché dovresti essere il tappabuchi.
2: Lo so, però evidentemente qualcuno ha detto: vabbè, però Carlo, ti stanno facendo fare tante cose, non è che magari. Ecco, lui ha detto no, assolutamente. Quindi, però Fabio Fazio sarà il primo giudice speciale. Che andando
1: un ritorno.
2: È capito. Ritorno. Quindi magari ci potrebbero essere dei movimenti nello scacchiere della televisione italiana.
1: Ma chissà, non lo so, non so quanto Fazio voglia. Chi lo sa?
2: Però oggi noi non possiamo dirvi niente.
1: Lo chiamo Fabio, vediamo un po'.
2: Va bene.
1: Anche la Lucianina dovrebbe.
2: Facci sapere.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ore per sempre.
1: Dall'ultimo festival di Sanremo, Raff, Ore per sempre su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
2: Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco torniamo, però è tempo di un caffè, non scappate da nessuna parte.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Carlotta con Frena,
2: Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi
1: e Nicky Nicolai con E la chiamano estate.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Signori, siamo ancora nel bel mezzo, anzi, dai, nel bel mezzo proprio no,
2: Stiamo chiudendo.
1: Chiuso, fra poco chiudiamo i nostri titoli di notizie casuali. Come funziona? Abbiamo una ruota, ok?
2: Sì.
1: La ruota della fortuna.
2: L'abbiamo
1: rubata a Gerry Scotti.
2: Rubata a Gerry Scotti,
1: bravo.
2: Esatto.
1: Ma dici sempre prestata, adesso l'abbiamo rubata davvero?
2: L'abbiamo, ce l'ha prestata rubatamente.
1: Rubatamente, vabbè.
2: Così, per salutare gli amici della Crusca.
1: Gira la ruota e esce fuori un numero. Cominciamo a girare intanto. Il numero ha legato un titolo.
2: Sì.
1: E quel titolo noi ve lo leggiamo. E basta. Ma
2: solo. Solo il titolo. Se volete tutta la notizia, ce la chiedete in DM.
1: Oh, notizia 15.232.
2: Ah, però. Bella.
1: Guarda che
2: è
1: il plico in fondo. Vallo a prendere. Vallo a...
2: Albano escluso dalla festa di Christel Carrisi.
1: No.
2: Perché la figlia non lo ha invitato. Lo scontro dopo Belve e quella frase sul narcisista. E voi non lo vedete, ma sto facendo le virgolette con le dita.
1: Mi stai dicendo che Albano si è offeso perché Christel Carrisi gli ha dato del narcisista?
2: Io questo non lo so. Salutiamo Albano, che è un nostro caro amico. Ci dispiace se non è stato invitato alla festa della figlia, ma sicuramente tutto si risolverà.
1: Ma non l'ha mica detto per maloso, insomma.
2: Ah, no, per carità. Però questa è la notizia. Se volete leggere tutto quanto, ce la chiedete e noi ve la mandiamo.
0: Radio Bella e Monella.

0: Dal 2008 Cesare Cremonini, dicono di me su Radio Bella e Monella. Attenzione amici, lo sapete, è ufficialmente partito il nuovo anno scolastico da
1: circa.
0: Sono partite bene o male quasi tutte le scuole.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, la settimana scorsa circa, da 7, 8, 9, insomma quei giorni là, dipende poi dalla regione. Chiaramente sono partite le scuole di tutte le età circa, quindi dal nido fino alle superiori.
0: Poi,
1: l'università è un'altra cosa, quindi non la calcoliamo,
0: sì,
1: nemmeno.
0: Non so come si gestiscano le cose.
1: No, partiranno a ottobre credo, ma comunque è una cosa okay, completamente diversa. Però nel frattempo sono partite le scuole, e con tutti i vari problemi che ci possono essere c'è anche quello di chi hai accanto,
0: esatto, quello... che in realtà ogni anno potrebbe anche cambiare. Ci sono invece, sì, magari delle classi che, andando avanti sempre gli stessi, decidono di avere la stessa conformazione, anche se in realtà molto spesso, almeno parlo per la nostra epoca, gli insegnanti tendevano a rimescolare ogni tanto le classi per far interagire tutti quanti tra tutti.
1: Sì, sì, non perché Alvise fosse un criminale in
0: aula. No, io non ero un criminale,
1: no,
0: assolutamente.
1: Certo. No, sì, sì, sì, un po' di casino, giusto?
0: No, è che io sono sempre stato quello più alto, quindi ero quello che veniva beccato subito perché spiccavo rispetto a tutti gli altri che si accucciavano e si mettevano sotto i banchi.
1: Poi biondo, insomma, ti vedevano.
0: Pazienza. Comunque, ogni anno si ha un compagno di banco tendenzialmente nuovo al nostro fianco. Noi vogliamo giocare con voi al 393-7366-170, cioè facendo decidere a voi il compagno di banco, ma tra un qualcosa di diverso dal solito.
1: Ci buttiamo sui personaggi dei cartoni.
0: Quindi, okay, 393-7366-170.
1: Quale personaggio dei cartoni avreste voluto come compagno di banco?
2: Radio Bella e Monella.

più amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis.

0: 197 Irene Grandi, che vita è qui su Radio Bella e Monella?
1: Che vita è, ragazzi? 393-7366-170, il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutta da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.